0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Cantanti pupazzi, artisti poco veri. La colpa è solo tua, è tua finché gli credi. La bandiera della tecnica ha la forma della svastica. Si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei. Non c'è declinazione nel mulino che vorrei. Perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene. Obbedite i precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore. Come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io

compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere. Con tanta paura ma senza vergogna, io sono chi sono. Niente.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose, ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carioca.

dare un nome al nemico e non tendergli mai più la mano. Insomma, essere partigiano.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di RadioCittàAperta.it. Io sono come di consueto il vostro Fabrizio Falcioni che apre il weekend delle dirette di Radio Città Aperta con il consueto brunch atomico del sabato. Allora, state tutti bene? Passato il primo maggio, avete trovato traffico? Sicuramente sì. Allora, prima di partire alla grande, vi ricordo che noi siamo una radio libera e indipendente senza sponsor e quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto, che potete concretamente fornirci andando sulla nostra pagina www.radiocittàaperta.it, cliccare sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta e donare via PayPal o direttamente con la carta di credito. Vi ricordo che c'è il canale Twitch anche di Radio Città Aperta al quale potete abbonarvi e ci arrivano dei soldini anche da lì, e se avete l'abbonamento già ad Amazon Prime non pagate nulla. Che dire? Ah, niente, non vi do il, anche se magari qualcuno di voi lo sa a memoria, non vi do il numero WhatsApp oggi perché come da qualche giorno abbiamo qualche problema su uno dei PC, quello dove c'è WhatsApp, stiamo cercando di risolvere prima di spostarlo sugli altri, e quindi oggi non c'è la possibilità di salutarsi via WhatsApp e questo mi dispiace un pochettino. Ma allora, visto che siamo al punto dell'inizio di questa trasmissione, io direi di partire con un po' di groove e di funky.

0: E abbiamo iniziato con un funky botto, oserei dire, con gli Screaming Headless Torsos, con Vinny, questa fenomenale band che ha come leader David Fucinski. Allora andiamo avanti sempre all'insegna del funk. Lui è T.M. Stevens, che ci ha lasciato un paio di anni fa, grande bassista che ha suonato con questo mondo e quell'altro, e questa è la sua Thumb.
1: Hallelujah. Welcome to the church this Sunday. I'm Reverend Fluent, and we have a young man come all the way from the Bronx to come and play the band.

Ed era T.M. Stevens con Thumb, cioè pollice, parte della mano di cui il nostro faceva un uso intensivo, oserei dire. Allora, ma si fa del funky anche in Spagna, loro si chiamano O Funkillo e questa è Todo Pa La Pachamama.

Ed erano dalla Spagna i O Fonquillo con Todo Pala Pachamama. Ritorniamo negli Stati Uniti. Questo è un progetto del ex batterista dei Journey, cioè Steve Smith. Si chiama Vital Information e ci ascoltiamo Dr. Demento.

Ed erano i Vital Information di Steve Smith con Dr. Demento. Rimaniamo negli Stati Uniti, loro sono i Cosmo Squad e questa è El Perro Vaila.

Ed erano i Cosmo Squad con il perro Vaila. Allora, intanto diamo un'occhiata al palinsesto di oggi, che come al solito prevede, dopo il brunch atomico del sottoscritto, la replica del camaleontico Domenico Mitsu Carrara con appunto Chameleon. Poi ci saranno, riprenderanno le dirette con prima Groovy Times dalle 14 alle 16, poi Driving Saturday dalle 16 alle 18 e poi dalle 18 alle 20 la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. E poi ci saranno come al solito le nostre meravigliose e sempre attuali selezioni musicali. Ma andiamo avanti, questa è una band tedesco-americana con origini indiane, si chiamano Garage Mahal, si erano sciolti ma poi da qualche tempo hanno ripreso. Questo è un pezzo del tempo prima che si sciogliessero e si chiama No Spect, Garage Mahal.

Ed erano i Garage Mahal con No Spect. E adesso un invito, sii serio e trovati un lavoro nuovo. Lui è Nils Landgren con la sua funk unit Get Serious, Get a New Job.

E dalla Svezia Nils Landgren con la sua funk unit in Get Serious, Get a New Job. Allora, piccolo memento per chi si fosse messo in collegamento con Radio Città Aperta da pochi minuti, cioè non dall'inizio della trasmissione, se state provando a contattarci via WhatsApp, sappiate che non riceverete risposta perché abbiamo un problema sul PC dove attualmente è installato WhatsApp. Allora andiamo avanti, andiamo in Nigeria. Walking Naked Through a Bluebell Field, lui è Kezia Jones.

Ed era Kezia Jones dalla Nigeria con Walking Naked Through a Bluebell Field. Voliamo a Liverpool, loro si chiamano Six Toys, qui con il featuring alla voce di Connie Lush, e questa è Paint the Tune.

Ed erano i Six Toys da Liverpool con Connie Lush in questa Paint the Tune. Allora, voi siete sicuramente come me prigionieri del groove, piacevolmente prigionieri del groove, e mentre ascoltate questa musica vi state chiedendo: qualsiasi cosa sia, non riesco proprio a fermarla. E lui è Jamiroquai, whatever it is, I just can't stop.

Ed era Jamiroquai con Whatever It Is, I Just Can't Stop. Andiamo avanti, torniamo negli Stati Uniti. Fishbone, So Many Millions.

Fishbone con So Many Millions. Allora, andiamo avanti. All'inizio degli anni 2000 e per qualche anno è uscita una serie di album dal titolo Drum and Voice volume 1, 2, 3 e 4 a nome del quello che io reputo uno tra i 4-5 batteristi migliori viventi, diciamo, facciamo così, per gli amanti delle classifiche, uno dei 4-5 migliori batteristi viventi e uno dei migliori 10 batteristi di tutti i tempi. Sto parlando del grande Billy Cobham. E questa serie, appunto, Drum and Voice, quindi prevede lui alla batteria in una serie di collaborazioni in ambito sempre fusion, funk, acid jazz, soul, rhythm and blues, chi più ne ha più ne metta, con una serie di soprattutto grandi musicisti, ma anche artisti che hanno prestato la loro voce. E qui niente proprio di meno, c'è Buddy Miles e questa è Real Funk, Billy Cobham.

Ed era Billy Cobham con Real Funk insieme alla voce di Buddy Miles. Allora andiamo alla pausa, poi cambieremo del tutto sapori, come si conviene in un brunch e soprattutto in un brunch atomico. Allora, loro sono Dumpsta Funk insieme a Trombone Shorty e questa è Justice. Non andate via.

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

E siamo ripartiti dopo la brevissima pausa, abbiamo cambiato sapori come vi preannunciavo e abbiamo iniziato questa seconda parte con atmosfere, oserei dire un po' gypsy, un po' etniche, e loro erano le Négresses Vertes con Voilà l'été, che è un po', diciamo, presto forse per l'estate, ma le temperature di oggi fanno o bene o mal sperare, perché non so chi è che di voi sopporta o meno il caldo, che speriamo non arrivi eccessivo. Allora, siamo in atmosfera gypsy, ma allora zingara, nuove tribù Zulu.

0: Ed erano i nostri nuove Tribù Zulu con Zingara. Tra l'altro, drizzate le antennine resistenti, perché le nuove Tribù Zulu stanno registrando il nuovo album, quindi tenetevi pronti perché ci saranno bellissime sorprese. Allora, andiamo avanti con queste atmosfere. Gogol Bordello, Wanderlust King.
1: Back in the day, oh, as we learned, a man was not considered to be
2: considered to be fully grown.
1: Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
2: Yeah, seven seas at least.
1: Now all them jokers kept around, just like a scarecrow in hometown.

Gogol Bordello con Wanderlust King. Allora, loro vengono dalla Norvegia e si chiamano come la trasmissione del nostro Miro Barsa, che saluto e che ci intrattiene il lunedì alle 20 con notizie e curiosità dal mondo della scienza e della tecnologia. La trasmissione si chiama Cats and Jammer, loro si chiamano Cats and Jammer e questa è A Bar in Amsterdam.

Ed erano i Katzenjammer con A Bar in Amsterdam. Continuiamo sempre in Norvegia, loro si chiamano Major Parkinson e questa è Death in the Candy Store.

Major Parkinson dalla Norvegia con Death in the Candy Store. Allora andiamo avanti, andiamo in Austria con questa band che purtroppo si è sciolta 3 anni fa, nel febbraio del 2023. Loro erano in Ruskaya, quindi diciamo sì, austriaci, ma di chiara provenienza russo, anzi oserei dire addirittura sovietica per alcune simbologie che usavano nei loro video. E sto parlando appunto dei Ruskaya e questa è Hometown Polka.

0: Ed erano i Ruskaya con Hometown Polka. E dall'Austria alla Germania il tragitto non è poi così lungo. Loro sono i Rotfront e questa è Soviet Oblast.
1: The wheels go round, the beat goes faster. It's my favorite tune on the Soviet Oblast.

E ancora queste sonorità, loro erano i Rotfront con Soviet Blaster. Andiamo negli Stati Uniti da questa band che ha avuto come manager addirittura Serj Tankian dei System of a Down, per chi non lo sapesse. Loro si chiamano Visa e questa è Magic Ladder.

Ed erano i Visa con A Magic Lada. Dagli Stati Uniti spostiamoci un attimo in Francia, poi torniamo negli Stati Uniti. E lui è un artista famoso più forse per i suoi lavori in ambito, oserei dire, extreme metal, ma qui è una sonorità leggermente diversa. Lui è Igor e questa è Kung Fu Chèvre.

Ed era Igor con Kung Fu Chèvre. Allora, l'abbiamo nominato prima Serj Tankian e quindi ascoltiamocelo in questa Ching Chime.

0: won't have time, anytime is war time.
1: Ed era Serge Tankian con Ching Chime. Allora, il nome di Serge Tankian mi fa pensare al suo compagno di band nei System of a Down, cioè Darren Malakian, nei suoi Scars on Broadway. Questa è Destroy the Power.

Ed era Daron Malakian con i suoi Scars on Broadway e questa era Destroy the Power. Allora, ci abbiamo così più o meno ruotato intorno ai System of a Down e allora adesso ce li ascoltiamo. Rivenga.

Ed erano i devastanti, come al solito, System of a Down con Rivenga. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a domani per chi segue la radio sempre. Dalle 16 alle 18 ci sarà il Rifugio Atomico, sempre con il sottoscritto che, come ormai da un anno e più, chiude il weekend di questa meravigliosa radio, ma continuate a seguirci come continuate a seguirci per la replica di Chameleon, per Groovy Times, per Driving Saturday e per la replica di Melting Pot nel palinsesto di Radio Città Aperta. Io vi do appuntamento a sabato prossimo per il Brunch Atomico, sarà il 9 di maggio, e vi lascio con una band dal nome che fa capire esattamente che cosa suonano. Si chiamano Japanese Folk Metal e questa è Sake. Vi saluto, ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buongiorno ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti con un brano che parte subito alla grande. Perché chi lo sa, cioè chi non lo sapesse, comunico che oggi parleremo un poco di Michael Jackson, perché ho visto il film e mi ha dato un'energia straordinaria che voglio condividere con voi, ma anche dal punto di vista di pensiero e tante tante informazioni. Ma che bello, ho visto sto film e sono andato subito ad informarmi per condividerlo con voi. Iniziamo subito con Beat It.

tutto nacque con un messaggio che un'ascoltatrice mi mandò, ovvero: ciao Mitsu, complimenti per la trasmissione, sono Francesca, io ascolto il tuo programma ogni settimana, non riesco ad ascoltarlo in diretta, ma rigorosamente ti seguo con il podcast. Ti scrivo questo messaggio per dirti che sono andata a vedere il film su Michael Jackson, che ti consiglio pienamente, conoscendoti. Al che io ho eseguito: sono andato a vedere questo film ed è, signore e signori, un capolavoro che devo assolutamente proporvi per tanti motivi. Uno, per evidenziare la bravura che insomma tutti quanti conoscevamo, perché stiamo parlando di Michael Jackson, che è il numero uno, e adesso piano piano capiremo il perché. E poi perché ci ha avuto una grossa rivalsa dal punto di vista della nomina, aveva una cattiva reputazione e alla rivalsa l'ha avuta 17 anni dopo la sua morte, ma siamo orgogliosi e contenti di essere arrivati comunque ad una conclusione in cui lui ne esce vincente. Detto questo, voglio dirvi che c'è un brano di Smokey Robinson che si intitola Who's Loving You. E lui ha fatto un suo debutto alla Motown con un brano di Smokey Robinson. Infatti, chi ha visto o chi deve vedere il film, ci sarà una scena in cui il produttore della Motown lo guarda con occhi sbalorditi e gli dice: ma tu la canti meglio di Smokey, che è colui che l'ha incisa e la cantò per la prima volta. Questo brano si intitola Who Is Loving You ed è lui ancora piccolo che cantava con i suoi fratelli, i famosi Jackson 5.

brano straordinario, ancora reso più straordinario grazie all'interpretazione del piccolo Michael Jackson, poi riproposto da amatoriali, dai più grandi. Questo pezzo oggi è famoso perché è stato riproposto, ma secondo me è stato consacrato dalla voce di Michael Jackson ancora piccolo. Diciamo che il film è piuttosto forte, ha delle immagini forti perché è riconosciuto che Michael avesse un padre molto severo, e l'interpretazione del padre molto severo è particolarmente forte, reale, e rende parecchio, e devo dire che mi sono un po' immedesimato dall'inizio alla fine. E Michael ha vissuto una vita tremendamente ingiusta, e già da piccolo c'è una scena in cui vengono da un concerto e il padre li obbliga a fare le prove, ma siamo stanchi e lì fa un qualcosa che un padre severo, soprattutto dell'epoca, anche oggi, per carità, però in particolar modo in quel periodo c'è una realtà in cui la madre soffre in silenzio perché la sua voce non esiste. Insomma, è particolare, molto molto molto bello, e lui è molto ambizioso, così tanto ambizioso da arrivare dove è arrivato. Per dare proprio una rivalsa a questo primo trauma, quello di avere un padre severo, e come riferimento ci aveva la favola di Peter Pan, da cui poi nasce l'isola che tutti noi conosciamo. E allora adesso andiamo ad ascoltare un brano, Neverland si intitola, un attimo di buco di memoria, Neverland. Dicevo, quindi c'è la scena in cui lui sta dietro le quinte e viene annunciato da una cantante che interpreta Gladys Knight, la grande Gladys Knight, che canta il brano I Heard It Through the Grapevine. I heard it through the grapevine, che in italiano sembrerebbe me l'ha detto un uccellino, che questo brano c'ha una sua storia. Inizialmente è stato affidato a Smokey Robinson, che è esattamente colui che incise il brano che abbiamo appena ascoltato, Who Is Loving You. Però il produttore della Motown non lo vuole proporre per Smokey Robinson. Allora poi nel 67, parliamo del 66, poi nel 67 lo si prova ad affidare a Marvin Gaye, eppure qui il produttore non vuole, non trova l'ispirazione. Poi dopo Smokey Robinson, che appunto è l'autore di Who's Loving You che abbiamo sentito prima, dopo Marvin Gaye arriva Gladys Knight and the Pipes. Allora lì il produttore si convince. Dopodiché ci sono state altre interpretazioni, tra cui la stessa di Marvin Gaye, che poi alla fine ebbe il successo più grande di tutti. E noi andiamo ad ascoltare questo pezzo, I Heard It Through a Grapevine, di Gladys Knight, perché è presente nel film prima di annunciare i Jackson 5 per la prima volta.

0: Eccoci tornati qui in studio con la grande musica e vi voglio accennare ancora qualcosa di questo film prima ancora di arrivare al punto della situazione, perché in tutta questa severità, in queste proibizioni che c'erano, c'era quello di non farlo ballare, ovvero lui la musica la sentiva così tanto dentro se stesso che quando ha fatto il provino per la Motown gli diceva: scusa Michael, ti potresti fermare perché ti muovi troppo? Perché lui ballava, non riusciva a stare fermo, la sentiva proprio come uno sfogo. E io noto che la cosa più importante è un miracolo, diciamo, il padre, che era molto, veramente molto severo dal punto di vista musicale, cioè era, lui imponeva una disciplina sulla musica. Molte volte la gente che dedica del tempo al piano abbandona per la severità del maestro, per la severità dei genitori, abbandona. Lui invece l'ha preso come punto di forza per uscire da questo trauma, dal trauma del padre severo, per arrivare a conquistare il pianeta. E la sentiva proprio dentro questa cosa, al punto che si doveva muovere, cercava di provare. Il padre, quando il produttore della Motown lo riprendeva con gentilezza, il padre lo guardava con occhi minacciosi, come se non fai come devi fare a casa stasera te le suono, e cercava di controllarsi, fino a che ha tirato fuori un prodotto che il produttore della Motown poi alla fine sorrise. Gordy, si chiama Gordy, ecco. Perché vi dico questo? Perché poi, da adulto, quando si è separato, che tutti noi sappiamo che poi è diventato solista, e c'è stato la prima unione con Quincy Jones, che gli dice: va bene, proviamo a registrare. Allora comincia a sentire la musica, lui comincia a fare quei versi che fanno una ritmica, fanno un qualcosa che tutti quanti noi conosciamo. Lui trova il suo mondo e comincia a ballare nella prima interpretazione, nella prima canzone che ha avuto con Quincy Jones, e tira fuori esattamente questo pezzo che viene dal suo primo album, e il brano si intitola Don't Stop Till You Got Enough.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

sicuramente in questo periodo tutte le radio passano Michael Jackson e tutti i social esplodono sicuramente, perché tutti i cinema hanno quel film nei cinema, il film nel cinema, cerco di comprare la vocale, il film nei cinema ha sbancato il botteghino. Devo dire che oggi io non riesco ad invitarvi a scrivere a WhatsApp perché abbiamo un problema con un computer. Io francamente non so come gestire, però chi c'è il mio numero può scrivere il mio numero. E questo per dirvi che è una bella diretta quella di oggi. Torniamo a parlare dei cinema che hanno incassato una cifra incredibile, ma è stato un investimento, perché una cifra incredibile è stata spesa per aver fatto questo film, ma stiamo parlando di milioni di dollari extra, perché c'è stato un problema che adesso di cui adesso ve ne parlo, ma non adesso, proprio adesso, dopo il brano che viene. Eh sì, perché una volta che siamo una volta che siamo nel ballo continuiamo a ballare. Quindi dopo Don't Stop Till You Get Enough andiamo a sentire Rock With You, presente nel primo disco anche questo di Michael Jackson, e allora andiamo a sentirlo per poi cominciare a entrare nel cuore, e chiudiamo insomma questo paragrafo che è dovuto, quindi vai con Rock With You. Lui è sempre il grande Michael Jackson.

Ed eccoci tornati qui all'insegna della buona musica. Adesso parliamo di quello che avevo preparato per voi. Esattamente, perché il film inizia con il concerto che è stato a Wembley nel 1988, concerto in cui era presente la principessa Lady Diana con l'allora principe Carlo, attuale Carlo III, re Carlo III, e...

postumi, ovvero parliamo del 1993, ma perché non si è presentato questo tema? Perché ci sono state delle cause, ci sono state delle clausole e adesso provo a parlarvene. Perché nel 1993 un certo John Chandler, allora tredicenne, accusò il re del pop che stava sulla cresta dell'onda nel 1933, assolutamente nel 1993, ha avuto un grandissimo successo e soldi, così tanti soldi che nel film il figlio lo chiamava una fabbrica soldi. Allora questo John Chandler dichiarò questa accusa, questa lo accusò di molestie sessuali perché il padre Chandler era un pezzo di posso dire questo non giovò per niente alla vita di Michael Jackson, perché come dirvelo, dunque vediamo, perché io allora con calma diciamo che i Chandler hanno avuto come rimborso intorno ai 15 milioni di dollari, per non forse 25 milioni di dollari che l'assicurazione di Michael Jackson ha dovuto pagare. Ma siccome noi dell'epoca che abbiamo vissuto Michael Jackson abbiamo sempre sentito che lui era pedofilo e che qua e che là, lui è stato intercettato per 13 anni dall'FBI, 13 anni, ed è lui alla fine è stato prosciolto da 14 imputazioni, 14, risulta pulito, lindo, 30 bambini sono stati rivoltati come dei calzini e nessuno ha mai dichiarato molestie, mai nessuno, pulito. E poi un'altra cosa importante, oggi che abbiamo il caso Epstein, il suo nome non è mai apparso. Invece, chissà perché, il nome dei Chandler sì, perché tra l'altro, oltre ad avere problemi su questo tipo di sui problemi relativi al sesso, ci avevano problemi relative alle dichiarazioni false che avevano contro milionari che dovevano spillare, quindi si inventavano delle storie, delle cause con degli ottimi avvocati ed è lì che ne andavano a spillarli. Questo è la verità, capito? Ora che succede? Succede che il terzo atto del film è stato registrato fino alla fine, fino quasi alla fine. Mancavano poche riprese fino a quando gli avvocati di Michael Jackson, dell'immagine di Michael Jackson, notano che c'è una clausola. Pensate quanto è figlio di puttana questo Chandler, che dopo aver fatto quello che ha fatto, dopo essersi preso milioni di dollari, ha fatto firmare una clausola che diceva che per nessuna ragione il figlio John doveva essere interpretato, doveva essere esposto, in particolar modo per un film. E quindi se ne sono accorti tardi, e questo ritardo gli è costato alla produzione altrettanti milioni di dollari, perché ci sono state 22 giornate di riprese in più con una spesa extra di 25 milioni di dollari, che però è tornata, perché adesso ha superato i 280 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo di questo film di Michael Jackson. Beh, diciamo che c'è stata una grande bella rivalsa. Il film è bilanciatissimo, fa vedere un'ambizione dove lui vuol mostrare a se stesso di essere capace. Infatti lo possiamo proprio definire l'uomo del Guinness, perché è stato l'unico e sarà per la storia, perché poi adesso abbiamo una tecnologia musicale che non ci fa comprare più i dischi, ma fino ad oggi è stato l'unico ad aver venduto più dischi nella storia della musica. Thriller è stato, Thriller, fatemelo dire in inglese, Thriller
è stato il disco più venduto in assoluto. Non c'è disco che abbia avuto uguali. Cioè, lui non, nessuno, sono così emozionato che lo dico con tutta l'enfasi possibile. E allora andiamo ad ascoltare un brano che è un'icona da quegli anni fino ad oggi, ancora viene riproposto. Anzi no, io vorrei chiudere con questo brano. Sì, infatti sentiamo ancora un altro, sì, allunghiamo, ce lo possiamo permettere. E quindi andiamo ad sentire prima Never Can Say Goodbye, perché è una versione che lui nel film canta, e per questo ve la voglio riproporre. E poi chiudiamo con una chicca, mi pare di non avervela detta, e quindi chiudiamo con questa chicca. Allora andiamo ad ascoltare Never Can Say Goodbye e prepariamoci per la chiusura di questa parentesi dedicata a Michael Jackson.

E siamo giunti alla chiusura di questa parentesi dedicata a Michael Jackson e non potevamo chiudere con questo pezzo straordinario, presente in tutti i sensi, presente in tutti i sensi, perché se andiamo a vedere negli anni 90, non solo nel 2000, perché poi cominciavo ad essere grande, però tutte le volte che si andava in discoteca e vedevi sempre che provava qualcuno a fare moonwalk oppure provava a fare qualcosa, c'è sempre stata l'imitazione di Michael Jackson presente in questo senso. E allora andiamo a sentire adesso questo pezzo. Io non voglio fare confusione tra un brano e l'altro, ma chiudiamo dicendo che abbiamo iniziato con Beat It. In quest'album ci sarà Thriller, che è il brano che ha il nome uguale del dell'album, e Billie Jean, che lo conosciamo tutti perché l'abbiamo sentito e risentito e lo amiamo ancora, ed è per questo che io preferisco chiudere questa parentesi, dai, chiamiamola parentesi, dedicata a lui, chiudendo appunto con Billie Jean. Continuate a rimanere connessi con noi.

Ed era proprio questo l'album in cui per la prima volta presentò questo Moonwalk, questo passo sulla luna, che la gente è impazzito, ma che fa, come fa? Poi adesso sono passati anni e l'abbiamo visto e rivisto, ma per la prima volta, immaginate, pensate che c'è una sala, non so dove, che nell'ultimo concerto del film la gente esultava come se fosse ad un concerto dal vivo. Va bene, passiamo adesso ad un altro pezzo che secondo me ha delle sonorità simili, Like a Virgin di Madonna.

più che sonorità, diciamo che c'è una ritmica col basso che richiama un poco. Naturalmente sono cose diverse, ma quando si ha a che fare dello stesso periodo c'è uno stile che lì, sì, uno stile assolutamente che li accomuna. Like a Virgin di Madonna Ciccone, di origini abruzzesi, infatti abruzzese, non volevo dire, colgo l'occasione per salutare gli abruzzesi che sono all'ascolto, è la nostra Francesca che ci ascolterà in podcast, cosa che vi invito a fare. Basta andare nel sito di Radio Città Aperta e sulla lente a sinistra c'è un quadratino dove scrivere podcast, dove andare a cliccare podcast, che sulla lente si può scrivere Chameleon o il nome del podcast che volete sentire. Ce ne sono tantissimi, interessantissimi, uno più dell'altro, il mio è Chameleon. Andate ad ascoltare il podcast di oggi, che è molto interessante. Dicevo che una che lo fa sempre è la nostra Francesca, e ringrazio, la nomino spesso, perché è una delle persone più care, assieme a Francesco Barbalà, cioè, che mi scrive, sarà il nome che mi scrive Mitsu Jackson. Saluto il nostro Francesco, e chiudendo con Francesca, che è, anche lei è abruzzese, saluto con come la Madonna, come la cantante che abbiamo ascoltato poco fa, ovvero Madonna, che prima di diventare la regina del pop che noi conosciamo, lei, non so se lo sapevate, ma suonava la batteria. La suonava in una band, si chiamavano Breakfast Club, o forse il brano si chiama Breakfast Club. E comunque vi parlo di questo perché in pratica lei è Veronica Luis Ciccone, nome di battesimo, che però allora, lei è nata a Nichingan nel 1958, a vederla sembra più giovane di me, ma la realtà è che il nome Madonna glielo diede pure sua madre, quindi sa tra i nomi all'anagrafe. E allora diciamo appunto che lei nasce da questa esperienza che sta dietro la batteria, di dietro proprio, e la batteria in genere è quella considerata un po' di meno, come il batterista è un po' considerato di meno, a meno che non faccia uno spettacolo, però i primi sono voce e chitarra. Anche lei prende il consiglio di andare a New York, allora poi lì ci avrà la possibilità di sviluppare le sue doti canore e musicali, e scopre che se fosse rimasta dietro avrebbe sprecato tutto quello che è arrivato dopo, ovvero l'arricchimento a se stessa e a tutti gli ascoltatori e tutte le epoche che hanno ascoltato la sua musica fino ad oggi, perché lei potrebbe essere considerata tra le regine del pop, perché in genere si dice il re e la regina, invece no, ci sono tra re e regina, perché ce ne sono tantissime. Questo è un aneddoto simpatico dove uno così diciamo che

Sempre la vita stessa che ti porta, tu non sai dove andare, la vita ti porta verso una direzione e alla fine lei si è ritrovata su un palco a gestire migliaia e migliaia di spettatori che ancora oggi la amano. Detto questo, andiamo a chiudere la prima ora con il brano Be My Baby delle Ronettes, proprio perché ieri è morta l'ultimo membro delle Ronettes. Le altre sono morte negli anni prima. Lei è Nedra Telly Rose. E allora, Nedra Telly Ross. E allora la salutiamo chiudendo questa prima ora scoppiettante con questo brano che ha segnato anche lui la storia, perché io l'ho sentito e risentito grazie ad una pubblicità che andava negli anni 80, poi è nato l'amore per la musica, l'ho sentito anche reinterpretato dalla madre di Whitney Houston, Cissy Houston, però quello che ha avuto il grande successo è questo originale delle Ronettes che oggi andiamo ad ascoltare in memoria della componente, dell'ultima componente, Nedra Telly Rose.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentornati alla seconda ora di Chameleon della puntata del 30 aprile, signore e signori, dobbiamo dire arrivederci ad aprile al 2027 perché domani è primo maggio, festa dei lavoratori e io naturalmente lavoro. Festa dei lavoratori nel senso che non si lavora, io lavoro. E non sono il solo, quindi saluto e do una pacca sulla spalla simbolica a coloro che domani si devono svegliare per andare al lavoro invece di rimanere a casa a dormire, a pensare, a sognare, ascoltare musica, ascoltare Radio Città Aperta o ascoltare Chameleon. Lo faranno. Attenzione, stavo seguendo una strada, poi non so dove mi sono perso. Ecco, tutti coloro che appunto non potranno fare questo andranno al lavoro, ma Camelo non lo potranno ascoltare sul treno andando al lavoro come fa la nostra Francesca, o lo faranno quelli che andranno al parco, perché domani sicuramente i parchi saranno invasi a fare picnic e quant'altro. L'abbiamo visto il 25 di aprile, lo vediamo il primo di novembre e il primo di maggio, e quindi noi domani questo non lo faremo, ma lo possiamo fare quando ci pare, così almeno quando andiamo al parco non vediamo tutta quella gente che c'è nei giorni di ricorrenza. Detto questo, andiamo ad ascoltare una canzone, un artista che mi ha ispirato, il brano che abbiamo ascoltato, quella che abbiamo ascoltato prima è Jennifer Hudson con I Remember Me, brano famosissimo e ascoltato nelle radio, tra cui Radio Città Aperta, e sempre a Radio Città Aperta a Chameleon, programma di giovedì mattina dalle 10 alle 12, presente come podcast nel sito di Radio Città Aperta www.radiocittaaperta.it, dicevo appunto andiamo ad ascoltare Single Lady di Beyoncé.

0: e facciamo una carrellata di canzoni della prima decade, dei primi 10 anni del 2000. Infatti questo brano è del 2008, lei è Beyoncé col Single Lady, Put a Ring on It. Facciamo un anno, facciamo un passo indietro di un anno, andiamo al 2007 con Kelly Rowland e la sua Walk.
1: This ain't gonna be easy. You got it.
0: Sonorità indiane.

Ed è il 2007 in cui viene pubblicato questo brano Work da Kelly Rowland. E iniziamo bene la seconda ora della puntata di oggi, giovedì 30 aprile. Salutiamo questo mese primaverile che un po' ci ha portato un po' di pioggia. Ma oggi c'è un'estrazione importante, signore e signori. Stiamo parlando del numero. Mi trema la voce. Attenzione, calma. Perché oggi verrà estratto il Super Enalotto più alto della storia dal 1997 che c'è. E, che se uno vince, quanti sono? 100. Sono 100, ve lo dico subito perché io non riesco a stare calmo di fronte a queste cose. 154 milioni di dollari. Ora io dico, avete giocato? Avete giocato? Perché il gioco nuoce gravemente alla salute. Però se uno si fissa, ogni tanto tocca farlo. Io ieri, insomma, ho preso la notizia che fanno gli giochi due numeri. Insomma, se poco poco dovessi vincere 154, che faccio? Continuo a venire qui, continuo a lavorare. O forse sparisco, forse... Che fine ha fatto Mitsu? Ci sarà un nuovo speaker che ci avrà un'altra voce, un altro aspetto? Chi lo sa, ma... Mamma mia, uno li gioca perché deve, ma se poco poco la fortuna si gira... Oh... Tutti diventerò... Io diventerò il migliore amico di tutti... Andiamo avanti con la musica... Ho da proporvi un pezzo bello, nuovo, no, non è nuovo, è anzianotto, più giovane rispetto ai brani che abbiamo ascoltato prima, datati 2008 e 2007. Adesso andiamo ad ascoltare Flowers, ma non subito, perché c'è un brano nuovo che ho ascoltato che si intitola Unwords di Sizzell, e questo brano, secondo me, io nella mia mente può essere attaccato a Flowers, perché come ho detto prima, quando ci sono dei brani nella stessa epoca ci sono delle sonorità che si incontrano tra di loro, e allora quando arriva poi Chameleon, o meglio quando arriva Mitsu a Chameleon, li unisce e li fa conoscere, fa una fratellanza tra brani. Quindi Unwords seguito poi da Flowers, dimmi Miley Cyrus.

brano del mille. Nel mille, sì. Parto a pompa proprio e poi mi. Brano del 2023, questo brano è stato una vendetta, una rivendicazione al tradimento del fidanzato di Miley Cyrus. Allora dice, vabbè, tu fai lo stronzo e allora io ti scrivo questa canzone, ma non è una reazione nuova questa, perché nel 1978 ci ha già pensato Gloria Gaynor con il brano I Will Survive, che nel 1996 è stato magistralmente riproposto dalla band Cake, che purtroppo lo scorso febbraio 5 febbraio ha perso il chitarrista Greg Brown, e noi andiamo ad ascoltare la loro versione datata appunto 1996, perché è stata veramente fatta molto bene.

straordinario è l'unico termine che riesco a trovare per questa versione. Mamma mia, mi veniva da ridire, straordinaria, per questa versione del 1996, anno in cui avevo 17 anni. E adesso andiamo ad un altro pezzo che inizia con questa chitarra morbida. Si intitola Stay a Little, lei è Jane Wood.

Proseguiamo con questa carrellata di buona musica. Adesso veniamo, cioè è la volta di Lynn Rea con Stop Believing. Questa è musica nuova.

e da questa cantante che si chiama Chris Rea andiamo ad ascoltare un altro personaggio che si chiama Rea, però non è il padre, sono andato a vedere, e si chiama Chris. Allora, attenzione, Lina Rea l'abbiamo ascoltata appena con Stop Believing, e adesso è la volta di Chris Rea, che non è il padre, con questo brano del 1988. Il pensiero mi viene a... già quando ascolto la musica, ma quando guardavo il film, no? Le date, c'erano queste date, quanti anni avevo io, c'era gente che magari non era ancora nata, che ti fa un certo effetto. Questo brano è del 1988, io ho colleghe che erano nate in quell'anno e io avevo 9 anni. E oggi a riproporlo mi fa un certo effetto, e lo condivido con voi, sperando che anche voi abbiate una bella sensazione ascoltando Chris Rea e la sua The Blue Café.

bellissimo brano che io conobbi per caso ed ero in macchina con mio fratello che mi stava accompagnando alla stazione per sfancularmi verso Roma, al che c'era nella sua radio, nella sua playlist questa canzone, e dico: però pure tu c'hai gusto, e io gli ho rubato questo pezzo per condividerlo con voi. Sono le 11.44, che vociaccia che ho, ripeto, sono le 11, no, uguale, sono le 11.44, questa è la mia voce, non riesco a fingerla, sono le 11.44, abbiamo capito, Memma, abbiamo capito, e mancano pochi minuti alla fine di questa puntata. Voglio ricordarvi che il podcast è presente per voi e anche per i vostri amici, quindi condividete non solo Chameleon ma tutta la programmazione, che è molto interessante, di Radio Città Aperta. Cerchiamo di ampliare la famiglia di Radio Città Aperta con voi ascoltatori, perché noi comunque ci impegniamo a creare dei lavori interessanti per voi, per renderli gradevoli dal punto di vista dell'intrattenimento e della musica, con la vostra collaborazione, che non è il caso di oggi perché non abbiamo WhatsApp e io non so come addentrarmi, però la cosa più importante è che voi ascoltiate sia in diretta, e ancora più importante in podcast. E poi, se volete scrivere al 340 1974 468, o oggi pomeriggio, se i miei colleghi sono più meno maldestri di me, ecco, oppure giovedì prossimo possiamo tornare a chiacchierare con questo numero. Intanto continuiamo con la musica per dirigerci verso la grande fine, perché c'ho due pezzi che sono uno più bello dell'altro, non vi dico di chi sono, ma vi dico che Gemma Johnson è quella che viene adesso con la sua Sing It With Me, quindi cantala con me.

Io considero che magari gli ascoltatori domani lavorano, ma molti di voi che non lavorano, che cosa fate? Preparate la brace? Perché io sono cresciuto, essendo calabrese, no, che poi, insomma, calabrese è una tradizione per i calabresi, ma non è l'unica regione che fa i picnic. Forse noi esageriamo con mangiare, creiamo quelle teglie piene di cose preparate, buone, tra capretto, e abbiamo salsicce, abbiamo tutto quello che si trova in tutta l'Italia, però noi abbiamo le nostre peculiarità e quando arriviamo in macchina tiri fuori questa cosa che inebria la macchina e la zona all'interno, insomma. E io sono cresciuto con queste scampagnate in diverse date dell'anno, che vedo che pure qui a Roma, e quindi non mi piace tipo la grigliata che fai, a me piace più preparare a casa e portare, e quindi penso, no, domani chissà, perché l'altro, il 25 ho detto facciamoci un giro con la bicicletta, poi vedevo tutta questa gente, non mi ricordavo che era il 25, che era il giorno della liberazione, che si fanno i picnic, perché io il 25 quando ero in Calabria non lo festeggiavamo il primo, il giorno dell'angelo, il primo di novembre, il giorno dell'angelo, sì, questi giorni qua. Comunque, si vedono tutte queste grigliate perché sono intenti a festeggiare. E voi lo fate? Penso proprio di sì, spero di sì. Anche se io, ripeto, preferisco più farlo in una data non comandata, perché così almeno ci sono solo io che ho quell'idea e non tutta la popolazione, insomma, perché è veramente un caos incredibile, e quello che raccomando, voglio farlo anch'io un po', ma io, perché comunque mi preoccupo.

secondo me può fare da concime. Quella è l'unica cosa che si può fare. Da informarsi pure, perché non so se è civile, però rispetto a chi butta i mozziconi a terra, le carte e quant'altro, sicuramente lo è. E allora ci avviciniamo verso la fine di questa puntata con questo pezzo di Lenny Kravitz che si intitola It Ain't Over Till It's Over. Bellissimo brano presente nel disco Circus, che tra parentesi io l'avevo comprato, non so che fine, forse ce l'ho ancora, forse l'ho prestato, non so che fine abbia fatto. Comunque lo andiamo a sentire per avvicinarci alla fine di questa puntata.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata che io considero scoppiettante. Mi raccomando, andate a sentirla perché ne vale proprio la pena. E con questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla diretta di oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che prenderanno parte al podcast, che ripeto, secondo me è molto, ne vale la pena. Detto questo, vi invito ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta, che continua con la nostra Santigna Spena, la sua Rosso Malpelo, per arrivare al pomeriggio con Fabrizio Forno e la sua Forno One. E noi oggi, che abbiamo trattato l'insegna, che abbiamo trattato il programma all'insegna del grande cantautorato, voglio finire con un grande cantautore. Lui è Marvin Gaye. Voglio ricordare che oggi abbiamo parlato del grande Michael Jackson. Chiudo in bellezza con Marvin Gaye, dandovi l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 10 alle 12. E il brano che ascoltiamo è Let's Get It On. Grazie, ciao, a giovedì prossimo. Arriva, eh?

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta, Groovy Times, siamo insieme fino alle 16, dalle 14 alle 16, oggi sabato 2 maggio 2026 e oggi puntata speciale perché siamo tutte e tre insieme, c'è alla conduzione c'è Combo e c'è Mister
1: Dave, back in the radio. The Trio is back, abbiamo intitolato questa puntata, visto che sì, era tanto tempo che non ci ascoltavate insieme tutti e tre. Io un po' latitante per impegni personali, più spesso Carlo e Cambogia e Perilongo erano qui alla conduzione, ma oggi siamo felicissimi di questa reunion.
2: Parla per te.
1: Dopo,
2: felicissimi, cioè dopo, una grande felicissimi.
1: Dopo, sai, tutti i grandi gruppi litigano, ma poi fanno la reunion per soldi. Noi la facciamo pure senza soldi, quindi
0: per la gloria, per la gloria.
1: E quindi, come anticipava per i Longus, sono le 14, andiamo avanti fino alle 16. Salutiamo Fabrizio Falcioni con il suo stato dei Atomic Brunch che è andato in onda fino a mezzogiorno. Poi c'è stata la replica di Mitsu Carrara, adesso mi sfugge il nome, Camaleon sì, la replica, e noi andiamo avanti fino alle 16. Dopo c'è, mi sentite?
0: Sì.
1: Ah, vedo che fai facce strane.
0: Ah, meglio adesso. non mi sentivo bene adesso.
1: Ah, ok. E dopo di noi ci sarà Alessandro Sgritta, che non vedo l'ora di salutare anche lui, Eugenio Stefanizzi, che di solito arriva in anticipo, quindi magari mi farà compagnia. Se abbiamo già attivato lì nel studio principale, io sono in acquario oggi.
0: Oggi non c'è il video.
1: Non c'è? No. Ah, non avevamo pas la diretta.
0: Non avevamo pas la video. La video.
1: Quindi niente diretta video, non potete vederci. Io mi ero messo piazzato qua per fare una bella diretta video.
2: Comunque, sembri un milanese che prova a parlare romano.
1: Adesso Cambogia non vedeva l'ora di prendermi in giro. Comunque, mi fai fare le introduzioni della trasmissione? Fammi fare le cose. Tanto che non vengo, vediamo. Sono pure emozionato, no?
2: Si sente.
1: E quindi sono la sua vittima preferita anche di Flavio. Se Flavio è all'ascolto, il nostro ascoltatore di Trieste, può anche lui infierire.
2: Guarda, Flavio, puoi scrivere direttamente a me perché la
1: non
2: chat
1: non ci funziona neanche WhatsApp
2: oggi,
1: quindi
2: la chat ha qualche problema. Sì, abbiamo dei problemi tecnici qua in studio, però possiamo fare la diretta tranquillamente, lo streaming, e ricevere i messaggi da indirizzare a Dave. Scrivi direttamente a me, Flavio.
1: Ok, anche a me se vuoi. No, anzi, mi piace di più che scrivi a Carlo. E quindi dicevamo, Sgritta, dopo Sgritta, voi che avete il palinsesto lì nella schermata, chi c'è dopo Sgritta, che io un po' che non vengo?
2: C'è Melting Pot.
1: Replica
2: di Melting Pot, che va in diretta invece il mercoledì dopo la nostra
1: replica. Quindi replica, questa puntata, salutiamo chi ci ascolta in replica, il mercoledì pomeriggio dalle 18 alle 20, ho detto bene,
2: esatto,
1: ancora
2: esatto,
1: mi ricordo tutto. E niente, vi invitiamo sempre a seguire le pagine di Radio Città Aperta, la nostra di Groovy Times, che il grande Perilongu cura, è rimasto lui, diciamo, che cura la pagina Instagram di Groovy Times. Io sono un po' poco social, ma prometto che farò di meglio quest'anno e quest'estate, oramai più che quest'anno. E anticipiamo un po' quello che andremo ad ascoltare questa puntata, se volete farlo voi.
0: Sì, come al solito una bella puntata pienissima, ne parleremo subito in qualche minuti del brano dell'apertura, ma ci sarà la settima puntata di Gelito del nostro amico Christian Muela, e poi andremo in Italia, rimaneremo in Italia, ma non solo, andremo in Francia, né in Africa come al solito, anche quindi in Nigeria, e quindi sarà un bel viaggio, anche forse in Brasile, quindi non dico tutto, ma comunque puntata pienissima.
1: Sì, è perché siamo in tre, quindi ognuno ha portato le sue novità, io ne avevo portate tre, ma due me le avevate già bruciate le puntate scorse, non me lo ricordavo. E quindi sono rimasto con una sola novità, ma ci sarà tanta musica, non vi preoccupate.
0: Sì. E quindi abbiamo aperto con un gruppo italiano che si chiama Atabasca, primo album che si chiama Atabasca, sull'etichetta Kilo Groove Records, un'etichetta di Roma, se non mi sbaglio, sì, di Roma, Kilo Groove Records. L'album è uscito il 27 marzo. e un album per gli amanti di Cruan Bean di Hermanos Gutierrez, che saranno a Roma il 2 settembre.
2: Hermanos Gutierrez?
0: Sì, Hermanos Gutierrez.
2: Ah, bello, quando? Il 2 settembre?
0: Il 2 settembre, già facciamo la rubrica.
1: Auditorium, ma dove?
0: Sì, all'auditorium.
1: Ok.
0: E quindi l'ambiente è un trio funk cinematico a base di jazz, world, afrobeat, psichedelia, come avete potuto sentire sul primo brano, che si chiamava Dune. E adesso possiamo ascoltare un altro brano che si chiama Kundera Mawedi.

0: La luna dal mondo. Sembrava quella, no?
1: Ma no, no,
0: non c'entrava nulla. Invece abbiamo ascoltato Athabasca.
2: Sì, che hanno suonato per l'uscita dell'album a Tenta Formiche.
1: Ah!
2: Sì, non sono andato, ma un amico è andato e mi ha detto che era molto carino. Quindi,
1: okay,
2: mi fido.
1: Questa miscela di jazz, funk, world music, afrobeat e psichedelia quasi.
2: Sì, quindi il brano si chiamava Kundera Mawedi. E sì, per, come dicevo prima, per le persone che piacciono tipo Cruan Bean o Hermanos Gutierrez, questo ambiente che sono tipo, come è scritto sulla loro pagina, tipo una raccolta di paesaggi musicali. Quindi ogni tanto potrebbe essere un deserto, mari, villaggi immaginari. E realizzano questa dinamica di paesaggi musicali con diversi strumenti, kalimba, percussioni, chitarre e lap steel, con il basso ovviamente e la batteria. Quindi un album per iniziare la puntata con calma e dopo dopo pranzo, così per digerire.
1: Dopo c'è pure digerito, quindi dopo quando abbiamo digerito
2: no, sarà alla fine della prima parte, quindi ci sarà ancora la seconda parte.
1: Salutiamo il nostro amico Cristian Muela che ci dona questa rubrica del digeridù, diciamo, di tutte le sue sfaccettature e i suoi usi nella musica contemporanea, questo strumento ancestrale che viene dall'Australia.
2: E quindi dall'Italia con Athabasca rimaniamo in Italia
1: oggi.
2: Dave.
1: Sì, sì, perché la novità che ho scelto per voi oggi era l'ultimo lavoro degli Psyche, che con, diciamo, non molto originalità, ma che si usa fare spesso nei gruppi. Sì, hanno fatto il loro secondo album dopo 3 anni e si chiama Psyche 2. Quindi,
2: sì.
1: volume 2.
2: A me piace che c'è comunque questa cosa un po' anche nord africana, cioè
1: sì.
2: Del Maghreb, è figo.
1: Loro sono, appunto, vengono da Napoli, alcuni fanno parte dei New Guinea, e insomma è quell'ambiente di sound napoletano che mischia, prende Napoli al centro del Mediterraneo per mischiare un po' i vari suoni che abbracciano tutto il Mediterraneo e non solo, soprattutto in questo album si spingono anche oltre, in questa miscela di groove e psichedelia. E ci sono anche collaborazioni importanti con, per esempio, un ex membro donna penso sia, però si dice sempre membro, penso. Merv degli Elton Gun nel brano Yalla. Sì, lei a quanto ho capito non fa più parte di Elton Gun. O Ziad Trabelsi, e comunque ci sono, quindi un album che sposta un po' oltre il Mediterraneo al rock anatolico, insomma esplora nuove sonorità. E oltre il Maghreb e il Medio Oriente, anche il Brasile, Colombia, e quindi era interessante.
2: Un bel viaggio, come ci piace a noi.
1: Andiamo a sentirci quindi questo brano, per esempio.
2: Come si chiama?
1: Yalla, lo metto da qua o lo vuoi mettere?
2: Sì, vai, proviamo.
1: Vediamo se va tutto bene qui nei nostri studi di Radio Città Aperta. Dovrebbe essere in onda, vediamo, sentiamo più che altro. È partito.

0: E questa era Yalla, questa collaborazione degli Psiche con questa artista, membro o ex membro degli Alting Gun, Merv. Infatti si sentiva un po' il sound dell'Anatolia, del rock anatolico.
1: Bel brano.
0: Quindi e loro pubblicano, se non vado errato, per la 4Fly Records, no?
1: Oh yeah.
0: Quindi sono di casa al Pigneto, la 4Fly Records, via Brancaleone.
1: Eh sì.
0: Non sono mai andato, perché fanno degli eventi loro ogni
1: sì,
0: tanto.
1: Sì, adesso sì, perché prima era tipo un buco.
0: Ah, adesso sai, ho visto le vetrine, sono parecchie
1: sì,
0: vetrine.
1: Io
0: adesso
1: non sono ancora andato lì, ma sì sì, sembra molto bello dentro e fanno, come dici tu, eventi tipo presentazione di quando c'è listening party o questa l'uscita di un album. Penso che Eugenio Stefanizzi o Alessandro Sgrita sono andati per un artista, una donna là, che ha fatto un album e che è uscito anche sulla 4Flies. No, il posto sembra molto carino. No?
0: Dobbiamo farci conoscere, visto che li pubblicizziamo tanto, almeno ci regalano le spillette, dai.
1: Io sono andato alla listening party di Fabric, l'ultimo gruppo di ne abbiamo già parlato
0: sì,
1: 4Flies. E lui, Pierpaolo Di Santis, il proprietario di questa etichetta, è molto, molto carino. Lo conosci tu anche, Carlo?
2: È stato anche qua da noi ospite. Ricordo
0: sì,
2: anche che pubblicazione stava promuovendo, era Alessandro Alessandroni.
0: Ah, è vero, ma ospite al telefono, non qui.
2: No, venne
0: qui,
2: venne proprio, sì. Che era Alessandro Alessandroni, era in Africa, un EP, un sette pollici.
1: Un sette pollici, ok. No, pensavo che hanno fatto anche tipo come
2: Africa Amore.
1: Sì, Africa Amore, anche c'è questa copertina con donne tipo del Kenya che sono tipo Library Music. Non
2: sì,
1: mi ricordo
2: sì,
1: più,
2: sì,
1: pensavo
2: sì,
1: che
2: sì,
1: era
2: sì,
1: quello, ma no, siamo ancora prima. Ok.
0: Ci vogliamo sentire un altro pezzo di questo
1: sì,
0: nuovo
1: sì,
0: album dei Psiche? Tra l'altro,
1: scegli tu.
0: Essendo loro, mi hai suggerito tu prima che, essendo loro membri, anche qualcuno di loro dei New Genea, i New Genea sono usciti con un nuovo album ieri, primo
1: yes,
0: maggio.
1: People of the Moon.
0: Di cui era già però uscito un singolo che era Shallà, no?
1: Sì, ma l'anno scorso, tipo l'estate scorsa.
0: Ah,
1: no?
0: Il singolo è cominciato un anno prima.
1: Ma è l'unico che era uscito.
0: E dopo un anno esce, magari, non so se lo proponiamo oggi o ce lo teniamo per la prossima volta.
1: Vediamo, sorpresa.
0: Non ho fatto il tempo ad ascoltarlo bene. E ci sentiamo invece questo brano che si chiama, che sentite un po' già in sottofondo, sempre da Psiche volume 2, Tropical Halal. Spero di averlo pronunciato bene.
1: Dai.

0: E questo era Tropical Halal degli Psiche, dall'ultimo lavoro Psiche volume 2. Ci piace questo sound, un sound che riproponiamo spesso qui a Groovy Times, quindi siamo nelle nostre corde, ecco.
1: Bellissima copertina anche, non so se ha fatto caso, ma mi piace molto.
0: Andate a vederla sul sito, ricordiamo di mettervi in contatto con noi non tramite il numero di Radio Città Aperta, perché non è funzionante oggi, non abbiamo, a meno che non volete parlare in diretta. Però
2: se volete chiamare c'è il numero, non c'è più il numero della diretta, l'ho tolto. Ah no, c'è
0: 0688 98 0443, oppure chiamate su sui telefoni personali, ma potete chattare con noi se avete i nostri numeri personali. Posso anche dire il mio numero personale in diretta, non penso che
1: addirittura
0: quante persone adesso ho il numero di Dave. Tra l'altro, dimmi.
1: Vuoi bruciare il tuo cellulare?
0: Sì, perché sono famoso, quindi è pericoloso dare il mio numero di cellulare. Potete chiamare al 329-7142-318, ripeto, 329-7142-318, potete messaggiare con me, posso dare anche il numero di Cambogia.
2: Potete anche usarlo per iscrivervi a siti di quelli che insomma servono i documenti, il numero di telefono, usate il numero che ha appena detto Dave.
1: Anche puoi ripetere il numero della diretta.
0: 06-88-98-0443 per parlare direttamente in diretta, se volete invece chattare su WhatsApp al numero mio o quello di Carlo che vi do subito,
2: no.
0: o a quello di Giuliana
1: no.
0: Tra l'altro, nella emozione di essere in onda oggi mi sono dimenticato di mandare il solito messaggino di stalkeraggio, quindi adesso fra poco manderò anche il messaggino, così quelli che si sono scordati della trasmissione saranno di nuovo, forse Flavio è fra quelli.
1: Okay.
0: Fateci sapere, insomma.
1: Adesso dall'Italia andiamo in Nigeria. Prendiamo il nostro deltaplano No Oil e andiamo in Nigeria con una bella compilation di reggae dub. Ne parliamo subito dopo, ma andiamo a ascoltare Wonderful Holiday.

0: Holiday, day, day. Wonderful Holiday.
1: Wonderful Holiday, quello che avremmo bisogno tutti quanti. Io proprio sarei il primo ad averne bisogno, visto che sono ormai in burnout da una decina d'anni.
0: È un brano di Georgie Gold Owoo-Giri, e quindi questa compilation viene fatta da Soundwave Records, etichetta famosissima.
1: Tante volte l'abbiamo...
0: Sì. E la compilation è realizzata Jeremy Spelasse, e è una raccolta di 14 brani che esamina un po' i rapporti tra Lagos e Kingston, perché storicamente diciamo che...
1: Per chi non lo sapesse, Lagos è la capitale della Nigeria, sì, Kingston è la capitale della Giamaica.
0: E quindi diciamo che il reggae è nato in Kingston, ma comunque
1: poi è tornato indietro in Africa.
0: Esatto, come ho letto su un articolo preparando questa puntata, c'è un giornalista che ha scritto un racconto di come il reggae sia diventato africano, dalla Giamaica al Nigeria, un ritorno in Africa. Cioè, è vero?
1: No, ma un sacco di musica che proponiamo noi, no? Carlo, anche per esempio, che mi ha fatto scoprire lui, ce l'ho con lui, perché tante volte mi hai fatto ascoltare musica di quelle parti dell'Africa che poi aveva un sound latinoamericano, perché era di ritorno da quel tipo di suono, no?
2: Beh sì, poi c'è stato tutto un ruolo molto importante che ha avuto Cuba, sia a livello diciamo culturale, visto che le isole e alcuni paesi dei tropici hanno mantenuto questa popolazione quasi ad altissime percentuali di origine africana, quindi con una capacità anche di mantenere la cultura d'origine. Lo stesso discorso si può fare ad esempio nel Sud America, dove le piantagioni erano talmente grandi che si creavano queste comunità all'interno delle piantagioni. Però poi nella fase degli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale c'è anche un altro fenomeno, che è quello diciamo delle lotte per l'indipendenza. In questo senso l'ideologia comunista, e quindi la rivoluzione cubana e Che Guevara e le imprese poi che lo portarono anche fuori da Cuba, ebbero il ruolo pure di creare questo ponte tra Congo e tra Africa dell'Ovest e centrale e Cuba. E questo lo senti sia nella musica senegalese che nella musica congolese, che lasciano tanta eredità nelle musiche che invece troviamo nei tropici e nei Caraibi.
0: E quindi una bellissima compilation. E la cosa anche che volevo dire prima di mettere un altro brano è che in generale, quando parliamo di reggae, pensiamo comunque a un mondo molto maschile. Uh-huh. E su questa compilation, come avete potuto sentire prima e anche adesso in sottofondo, ci sono anche artiste donne che cantano, quindi è anche importante da dire. E adesso che abbiamo ascoltato un brano un po' più tipo reggae, più di dub, andiamo a ascoltare...
1: Sì, questo era dub quasi.
0: Sì, e andiamo ad ascoltare un altro brano un po' diverso, e forse un altro brano
1: fammi salutare un po' di gente all'ascolto, sì, esatto, che mi hanno cominciato a scrivere dopo che ho mandato un messaggio. Fabrizio mi ha scritto, Marilena, anche Paola, che invece era all'ascolto già da prima, non l'ho salutata.
0: Fabrizio Forno?
1: No, Fabrizio Forno, vedi, oggi non ci scrive.
0: Sta dormendo.
1: Si è addormentato subito.
0: A Tabasca.
1: Non ha fatto in tempo a scrivere. E niente, scusami, volevo solo salutare gli ascoltatori e poi ringraziare Cambogia per queste lezioni di storia musicale, di etnomusicologia, queste perle.
0: No, anche io volevo salutare Finna, che ci ha scritto dell'Abruzzo e che vi saluta.
1: Grazie Finna, anche
0: saluta
1: lei,
0: il trio,
1: una nostra affezionata.
0: Sì, e anche penso a parlando dell'Abruzzo, volevo dire anche che il primo gruppo che abbiamo ascoltato a Tabasca suonerà il 19 agosto a Transumare Fest, che è un festival che è a Rosetto degli Abruzzi, e ci saranno un sacco di concerti.
1: Beh, l'Abruzzo c'ha roba interessante d'estate, poi adesso comincia la stagione dei festival, stanno per cominciare tutti. E vedevo Carlo, oggi ce l'ho con te, ti metto in mezzo
2: che non mi vedi, che sei dall'altra parte, quindi dice è vivo, non è vivo.
1: Che c'è Jazz is Dead a fine maggio, no? A Torino.
2: Sì, ho visto, è uscito il cartellone, un festival che ormai ha compiuto 10 anni, questo è l'11esimo. Ha cambiato di nuovo location, io purtroppo devo dire, parlo di una cosa che apprezzo molto ma non sono mai riuscito ad andare, quindi neanche posso esagerare con i complimenti, perché poi non sono stato mai a vedere come si vive questa esperienza, però a quanto raccontano c'è una grossa ricerca sia dal punto di vista musicale, quindi nell'offrire musica veramente non convenzionale, anche se devo dire che negli ultimi anni ho visto molto spesso gli stessi nomi, quindi non vorrei che si sono
1: se la cantano e se la sono,
2: no, non vorrei che si sono avvitati un po' in un circuito, no, perché poi può capitare.
1: Vabbè, aspetteremo, comunque ne parleremo, perché
2: però fanno tutta una ricerca proprio per il pubblico, cioè per dare la possibilità al pubblico di godere al massimo dell'esperienza dal punto di vista della qualità musicale, ma anche di tutta la cornice, e in questo senso sarei molto curioso, perché quest'anno hanno cambiato di nuovo location e
1: Torino, bisogna andare a Torino ogni tanto, una bellissima città e anche culturalmente viva.
0: E torniamo alla musica, perché c'è la puntata di soprattutto che c'è la puntata di nostro amico Cristian Moela
1: prima delle 3 dobbiamo metterla?
0: Sì, più o meno.
1: Quindi abbiamo un brano e poi ritorniamo in onda, oppure andiamo
0: diretti
1: con l'ultima puntata di Digerito,
0: la settima puntata, quindi andiamo ad ascoltare un brano un po' più dub che si chiama Lab Rock Dub di Mac Desi Adult, e quindi questo brano fa parte della compilation di Soundwell Records che è uscita a marzo, Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria 1986-1991.

Vi siete mai chiesti qual è il momento in cui da semplicemente ascoltare la musica a cominciare a suonare uno strumento musicale si comincia ad esprimere la propria voce, la propria idea di condivisione? E tantissime volte mi è stata posta questa domanda, tantissime volte mi sono posto questa domanda a me e l'ho posta ad altri musicisti. E sabato scorso a Spazio Rizzome, cioè sabato 18 aprile, a Spazio Rizzome c'è stato il Didgeridoo Showcase di Keep on Digging Records, che è passato, ha condiviso un po' le proprie esperienze musicali, abbiamo condiviso un po' quali erano le loro impressioni rispetto alle musiche che si stava ascoltando, che cosa gli coinvolgeva di più e quali erano i loro percorsi musicali. Tra l'altro vi rimando a Piero, musicista di Handpan, che è passato e ha voluto lasciare un contributo in cui racconta la sua esperienza di condivisione di quel momento lì. E niente, vi mando intanto questo video, dopodiché vi parlo un po' delle musiche intuitive, che secondo me è il motivo per cui a un certo punto ci si approccia a strumenti come il Didgeridoo, ma anche altri, per esempio gli Handpan.

scoprire Rizoma è stata una meraviglia, perché trovare un angolo suggestivo di un mondo dove tutto intorno

0: casualmente incontro un grande musicista che viene dalla terra, che suona uno strumento della terra, uno strumento che trasmette un battito, che trasmette l'emozione del corpo e dell'anima. Ascoltare un didgeridoo non è come ascoltare una melodia qualsiasi, cioè un flusso sonoro tipo ripetuto di respiro culturale che ti dà il senso del battito cardiaco che segna il tempo del tuo essere, il tempo della cerca. Ho visto poi nelle varie tipologie di collaborazione che lui ha vissuto, ti regala diverse fantasie, il taglio di musicalità che soltanto il grande musicista riesce a creare. Spazia veramente a 360 gradi nel mondo della musica, partendo dalla base di uno con i battiti di cuore, quale è più verito. Ed è senti questa come ti ispira dal ritmo e dal suono che dalla terra esce fuori e che riesce a far emergere, perché ti prenderanno. Sono due strumenti, di Gesù e l'Arpam. L'Arpam è il mio strumento e non è difficile pensare che presto ci incontreremo, faremo incontrare le nostre due anime musicali, Muela e Vola Oscar, vivranno insieme alla terra.
1: Sicuramente bello, è stata una bellissima immagine quella di vivere insieme la terra, ma di base fondamentalmente questo è proprio quello che succede quando scopri con uno strumento musicale di entrare in contatto con persone con cui riesci a creare un percorso musicale affine. E la musica intuitiva, come dicevo, è musica fatta con strumenti fondamentalmente semplici. Gli handpan, per esempio, non richiedono necessariamente uno studio. Oggi ci sono delle scuole che insegnano come suonare un handpan, inizialmente da pan art, dagli costruttori di pan art che hanno inventato Lang. Si faceva un percorso che era molto più legato ad affinità spirituali. Chi cominciava a suonare il Lang, oggi handpan, nella categoria handpan, lo faceva principalmente per un discorso di sincronia con la propria immagine spirituale, non per fare musica. E però da qua si cominciava a condividere con varie persone il suono, non la musica, il suono. E didgeridoo allo stesso modo rientra nelle musiche intuitive, dove attraverso il suono condividi un'esperienza sonora. Strumenti come il didgeridoo, come l'handpan, possono essere la kalimba, le campane tibetane, i gong, anche le percussioni tramite i drum circle, la voce stessa, che poi tra l'altro ispira tutti gli strumenti musicali, e dove ci sono anche del circle song, un esempio Chiara Cortez che ha preso parte a un brano nella seconda compilation. E quindi prendendo come spunto quello che dice Piero, casualmente ha cominciato a parlare proprio durante lo showcase in cui stava partendo il brano di Playing Every Day con didgeridoo e handpan, è suonato con Andrea Baldasserroni, e vi faccio ascoltare questo brano.

Questo era Playing Every Day con me e Andrea Baldasseroni all'Handpan. Andrea Baldasseroni, tra l'altro, ha una scuola di Handpan, quindi chi vuole contattarlo per lezioni, insomma, contattatelo. A Roma ci sono diverse scuole che insegnano Handpan, c'è per esempio la scuola di Luca Bertelli, c'è Battiloro, e ci sono tantissime scuole. E a differenza di questo strumento, per quanto riguarda il didgeridoo, fino a pochissimo tempo fa c'era la Bologna Didgeridoo School a Bologna, e però non ci sono scuole che si sono focalizzate sul suono del didgeridoo, però ci sono dei centri olistici, delle associazioni culturali che portano avanti un approccio a tutto campo, a 360 gradi, legata a questi strumenti. E quindi, allora, come sono arrivato a suonare il didgeridoo? Come siete arrivati voi a suonare il didgeridoo o un altro strumento? Mi farebbe piacere che sotto questo video, perché poi questo video uscirà anche su YouTube, non soltanto come rubrica di Groovy Times, quindi sul canale YouTube di Didgeridoo mi piacerebbe che scrivete un po' le vostre esperienze. E ho pensato di farvi ascoltare un brano che si chiama Yigi Yigi di David Hudson.

Abbiamo ascoltato Yigi Yigi di David Hudson e con questo brano finisce la puntata di Digerito, la settima puntata di Digerito. E tra l'altro questo brano, come avete sentito, è Digeridoo, voce, percussioni come sottofondo, ed è proprio questo tipo di brani che ha ispirato la sigla di Digerito, per cui vi lascio la sigla e alla prossima puntata. Keep on digging sempre.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Eccoci di nuovo in onda dopo la pausa e dopo la rubrica Digerito. E dopo che avete digerito, appunto, siete ancora con noi per un'ora di trasmissione. Abbiamo ancora qualche novità musicale e abbiamo anche un po' di eventi da raccomandarvi. E quindi possiamo andare avanti per un bel po' ancora.
1: Cioè, quindi abbiamo aperto questa seconda parte della puntata con un gruppo che si chiama Sotomayor, è una novità del nostro combo.
2: È una novità che viene da un'etichetta che seguiamo, peraltro abbiamo ascoltato anche il boss dell'etichetta tante volte anche a Roma con i suoi DJ set, Nicodemus. Parliamo della Wonder Wheel Recordings, di base a Brooklyn. Loro invece sono un duo che messicano, si chiamano Sotomayor, l'hai già detto te. Sono Raul e Paulina Sotomayor e celebrano con questo album i 10 anni di questo sodalizio artistico e tornano dopo l'ultimo loro album fu fatto durante la pandemia nel 2020, si chiamava Urikenes ed era già un album che descriveva questo loro mix di elettronica ma anche un po' sul pop ma sonorità globali e niente, poi c'hanno una copertina di quest'album che si chiama Wabi Sabi, molto molto carina secondo me, un disegno molto colorato,
1: se potete vedere su ovviamente sulla la pagina di Radio Città Aperta.
2: Sì, sembra un po' un surrealismo come sì. Stile e niente, è un album che è molto gradevole. Peraltro leggevo che alla produzione c'è un producer molto rinomato, si chiama Edoardo Cabra, che ha lavorato anche per Calle 13, Calle 3, no? Come si dice?
1: Calle 3?
2: Non lo so.
1: 13? 13, no?
2: Non lo so. Comunque, insomma, Edoardo Cabra ha vinto la bellezza di 28 Grammy, quindi insomma non è l'ultimo. E l'altra cosa curiosa che li abbiamo nominati prima è che tra le loro influenze, Raul...
1: c'entra niente con Javier Sotomayor.
2: No, dicevo Raul e Paulina come riferimenti musicali citano anche tra Jamie XX, Polo and Pen, anche in Eugenia. Quindi
1: ci siamo.
0: Quindi siamo proprio lì.
2: Ma anche per sottolineare il fatto che Nugenea, oltre al successo che hanno avuto in Italia, insomma, sono stati headliner dei festival principali negli ultimi anni.
1: Sì, sì.
2: Però è importante sottolineare come hanno riportato questo sound che già all'epoca di Pino Daniele Napoli Centrale aveva travalicato i confini nazionali. Anche questa volta questa formula che si ispira a quelle sonorità ha ottenuto un successo molto più esteso che non quello locale in Italia.
1: Secondo me hanno fatto scoprire anche una parte della cultura italiana napoletana in Europa, nella nuova generazione, anche alla nuova generazione.
2: Assolutamente, quindi tanti complimenti ai Nugenea che hanno veramente dato un contributo importante alla scena italiana.
0: Dicevamo proprio prima, no, che è uscito l'album ieri dei Nugenea. Io l'ho scoperto da poco, ma ha detto per il longo, stavo ascoltando qualcosina, sembra interessante. E se non so se avete altri brani, possiamo anche.
1: Non so se Carlo voleva.
0: Non ci siamo preparati.
2: Torneremo su.
0: Fai come vuoi. Io era perché ho visto un attimo di silenzio e ho detto mi inserisco, ma non è che volevo. Sopraffarti.
1: Vai.
2: Perdonateci, non siamo abituati a essere tutti
0: in tre.
2: In tre
0: non siamo più abituati.
2: Adesso c'è cioè, o la fase in cui ognuno copre l'altro e quindi oppure questa di eccessiva gentilezza. No,
0: sì.
2: Ma prego, vadi
0: Fantozzi.
2: Facci.
1: Vabbè, quindi torneremo a ascoltare questo album di Sotomayor.
0: Allora mi inserisco sì, con il nuovo lavoro uscito ieri dei Nugenea, di cui parlavamo poco. anzi, People of the Moon si chiama quest'album, sempre il loro sound si allarga ancora e va a abbracciare, anche partendo da Napoli, appunto dal Neapolitan Sound, altri generi ancora. E si internazionalizza ancora di più. Qui vediamo una nel brano, poi ne parleremo, Shuai Shuai, che non mi ricordo, adesso vi dico fra poco cosa vuol dire, se riesco a rimetterlo. Aspettate un attimo, che qui c'è problemi tecnici. Adesso dovrebbe andare.
1: Andiamo.

0: questa era Juai, ho detto bene?
1: Non lo so.
0: Però era una bossa nuova, però la lingua Juai vuol dire lentamente in arabo, questo va proprio a significare anche a questo miscuglio sia nella lingua che nella musica dei New Genea, con questa artista che le prestava la voce, che si chiama Céline Attic, penso forse francese o comunque
1: non la conosco.
0: Francese, non riesco a trovare notizie su questa cantante, però ci piaceva questo brano e ce ne andiamo a ascoltare anche un altro. Allora, tra l'altro, New Genea, dicevamo prima che si sono internazionalizzati, e infatti guardavo un po' dove saranno quest'estate, ci sono parecchie date fuori, Spagna vedo, Netherlands, London, insomma girano per l'Europa, anche per l'Italia, a Bologna 1 giugno, 23 maggio cominciano con Idroscalo, Roma non vedo nulla.
1: Sì, sono al Spring Attitude, se non mi sbaglio.
0: A settembre?
1: No, e questo anno sarà veramente, se ho capito bene o come si succedeva prima, forse, Spring Attitude veramente durante primavera.
0: E quindi la primavera prossima?
1: No, ho scritto, guarda, c'è il 29 maggio.
0: Lo Spring Attitude?
1: Sì, alla Nuvola.
0: Forse sarà un, come si dice,
1: un DJ set?
0: Non lo so. No, quando pubblicizzano un evento, cioè un festival facendo un evento, adesso non mi ricordo il termine che si usa, o è proprio l'intero festival, perché mi sembra strano che non giri la voce a un mese dal...
1: Sì, ma io avevo già sentito parlare di questa data, il venerdì 29 maggio alla Nuvola per gli Spring Attitude, e sarà il primo giorno del festival, perché in generale sono 2 giorni Spring Attitude. Quindi questo anno 29 e 30 maggio.
0: E va bene, allora tocca sbrigarsi per lo Spring Attitude.
1: Secondo me già era scritto, non so se è sicuro, ma era scritto sold out. Quindi.
0: Ah, già sold out? Non si riesce ad andare ai festival proprio qua.
1: Devi comprare subito.
0: Ma più che altro
1: me.
0: La Nuvola, a me sinceramente non mi piace come posto per i festival. Puoi farlo in inverno, ma d'estate o perlomeno primavera, fine primavera che fa caldo, certo. Io l'avrei fatto all'aperto, insomma era più bello, no? Vabbè, sono scelte loro. Andiamo a sentirci un altro brano di questo album, qui collaborazione con un artista invece inglese, e adesso ve lo vado a trovare. Si chiama On e On, New Genea, Tom Misch.

0: E questo era On and On, avanti e on and on. Ah, però è scritto tutto attaccato, quindi sì, vorrebbe dire avanti, avanti.
1: Sì, sì.
0: On and on, insieme al cantante e polistrumentista britannico Tom Misch. Qui c'era un miscuglio appunto di un po' di Brit funk con invece atmosfere più mediterranee come linee di basso, dice qua dal profilo Bandcamp di New Genea, linee di basso che ricordano di Pino Danjò.
1: Addirittura. Addirittura.
0: E loro sono usciti ieri, quindi hanno già fatto qualche intervista, leggevo qui su, per esempio, per Fanpage, e appunto dopo un anno dal singolo Shalla, e parlano del loro sperimentare, che hanno avuto coraggio, diciamo, questo è il riassunto, ve lo faccio breve, dell'intervista, nel abbandonare. Loro avevano una carriera da DJ a Berlino avviata, dove potevano campare tranquillamente, invece hanno deciso di cambiare tutto e di ricominciare, hanno vinto la loro scommessa. Poi leggevo anche dello Spring Attitude, hai ragionissima, perché sarà 29 e 30 maggio, non ne sapevo nulla, la prima serata con il New Genea è sold out. C'è anche Tony Pitoni, mo ce lo becchiamo nei festival, purtroppo. Tony Pitoni
1: non lo conosco
0: e poi te lo faccio ascoltare, è l'idolo dei giovani, perché dice tante parolacce nelle sue canzoni. Musicalmente non lo giudico, perché non lo conosco, l'ho sentito mezzo, però diciamo è ammicca, diciamo, ai giovani, soprattutto i piccolini. Invece la seconda serata del 30 maggio e ancora si può andare, però non conosco quasi nessuno. C'è Motta, l'unico che conosco, e tutti altri nomi che non conosco. Altea, Yosuk Yukimatsu, lo conoscete?
1: No.
0: Nati Peluso?
1: No.
0: E Ben Sterling?
1: No.
0: Niente, Gaia Banfi, si credo che non è...
1: siamo troppo vecchi, troppo vecchi.
0: Ah, e prima serata, purtroppo, sold out sono anche gli Yin Yin, cioè hanno messo tutti i nomi buoni la prima serata, non capisco, non ha senso come cosa.
1: Buoni non lo so, ma per noi...
0: Cioè, nomi grossi forse, gli altri non li conosco, forse la seconda serata, che è sabato, è più sull'elettronica e noi siamo un po' fuori da questi nomi.
1: Sì, esatto.
0: No, c'è Motta è cantautore italiano, ma non lo so, comunque scelte discografiche loro... dello Spring Attitude. Comunque, dopo New Genea siamo arrivati al punto di, sono le 15:27 di cosa? Eccolo, è lui!
1: Puoi cantare.
0: Ah, mi tieni alzato, grazie.
1: Oh yeah. Facciamo anche karaoke.
2: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho.
1: Non fare il timido.
0: Altro che... Avevo proprio quella canto tutta.
1: Altro che chiacchiere.
0: Vai con il ritornello. No, ancora no.
1: No.
0: La metti sempre dall'inizio, tu, ti piace?
1: Sì, a me piace. Adesso.

0: Allora, vai.
1: E eccoci qua, questo è il momento di cosa succede in città. Ci siamo lasciati alle spalle il primo maggio, che era di venerdì, quindi diciamo il grosso degli eventi era ieri. C'erano un sacco di giornate a Roma e non solo, in tutta Italia, per commemorare la festa dei lavoratori. C'è stata anche la polemica, mi era tenuto un articolo, adesso se riesco a riaprirlo, cantautore adesso Capovilla, che le ha dette di cotte e di crude sul concertone del primo maggio, che praticamente, eccolo qua, ho trovato.
2: Essere umano.
1: Si vergognino i sindacati. Questa è la dichiarazione di Pierpaolo Capovilla, che lo conosco di nome, ma forse Alessandro Sghitta lo conosce meglio di me, anche come autore, io so poco. E di invitare questi analfabeti funzionali al concettone. Andatevene tutti in discarica. Nuovo affondo contro il mondo della musica italiana da parte di Capovilla. È il frontman del Teatro degli Orrori, lo sapevate? Che ha replicato una dichiarazione di Big Mama, che era questa la presentatrice del festival, del primo maggio, del concertone del primo maggio, in cui si diceva che non bisognava fare troppi pipponi politici, e lui dice che è un ragionamento stupido, la canzone popolare è stupida oggi, perché dovremmo dare attenzione a questi, siete ridicoli, siete intollerabili, miserabili servi dei discografici. Ci ha dato giù leggero Capovilla con quelli che hanno suonato al primo maggio, che un po', poi era un po' tutta Sanremo, perché
2: vabbè, la sentite da quella essere umano, portami via.
1: Ah, ecco, infatti, ecco, è stato fatto, cambiata la canzone, sì, invece di Partigiano hanno cantato Essere
2: Umano. Ma fammi stare zitto, va, che sennò mi
1: infatti volevo lanciare fuori, volevo lanciare la polemica per fare audience, ho detto sicuro Carlo qualcosa dice, ci ho messo però, perché stavi zitto.
2: Mi esce fuori il romanesco, poi vengo rimproverato, non...
1: Invece che Partigiano hanno cantato Bella Ciao, dicendo chi è che l'ha cantata, poi non lo so che artista è stato.
2: Ma guarda,
1: a fare questa...
2: Delia, che
1: chi è poi
2: che ha dalla sua una carriera che passa, inizia da X Factor,
1: allora diciamo,
2: e finisce là, perché comunque insomma, no, vabbè, ma di queste cose io lascerei il buon Sghitta
1: ne parlerà
2: a parlare, perché insomma, no, poi lui sa anche più dentro certe dinamiche, quindi magari può anche svelare qualche,
1: dopo gli chiediamo qualcosa. Comunque, appunto, gli eventi, quelli di ieri, ce li lasciamo alle spalle, e io non so, stasera ho trovato, così guardando su internet, però non conosco l'artista, me lo sono andato a cercare e mi è interessato, Abdullah Minawi, conoscete?
0: Nine,
1: che suonerà a chiesa di Santa Maria Immacolata all'Esquilino.
0: Ah, figo.
1: È un compositore, scrittore e cantante egiziano. Qui dice, voi siete fuori, perché dalle cose che contano, perché dice ormai senza bisogno di presentazioni, ci dice qua.
2: No, vabbè, allora è già troppo famoso.
1: Un artista.
2: Se non ha bisogno di una presentazione,
1: non devo neanche fare.
2: Scusa,
1: di fama internazionale, originario del Fayum, è residente a Parigi, quindi abbiamo anche un collegamento con la Francia qua. E insieme a Curi, giovane trombonista francese, perché è un trio stasera, di origini libanesi, esplora nuove dimensioni. Il 30 formiche pare, no, dice, non è questo grande regalo fattoci da Flaming Creatures, Klang e 30 formiche, ospitato in un luogo suggestivo e perfetto, l'occasione con la chiesa di Santa Maria Immacolata all'Esquilino, che non so dove sia, però l'Esquilino so dov'è, la chiesa non la conosco. Non so, il suo stile è un po' più sull'ipnotico, non so se possiamo riscendere così, però se volete ho preparato anche un brano, però se vogliamo invece dire qualche altro evento,
0: possiamo mettere questo brano, ma prima di metterlo volevo solo, come mi hai detto tu, di ripetere, c'è questo gruppo quindi che abbiamo ascoltato, Atabasca, che c'è in sottofondo adesso, quindi dicevo saranno il 19 agosto al Transumare Fest in Abruzzo, ma anche prima, domani? Città Sant'Angelo in Abruzzo, anche vicino Pescara,
1: è sempre in Abruzzo.
0: Forse sono
1: abruzzesi.
0: No, non so esattamente, ma comunque domani a Città Sant'Angelo in Abruzzo, quindi vicino Pescara, ci sarà questo gruppo Atabasca.
1: Lo dici per chi ci ascolta dall'Abruzzo, no?
0: Eh sì.
1: E quindi metto il brano io e dei brani
0: vai,
1: voi.
0: Vai, metti. Quindi come si chiama questo brano?
1: Questo brano ve lo dico subito come si chiama. Si chiama andiamo un po' su atmosfere lente, però cioè, non abbiamo paura noi di esplorare.
0: Vai.
1: I See the Stadium. E l'album si chiama Dying is the Internet.
0: Ok, andiamo?
1: Andiamo, ci sono.

خطوة مصطلح الشيخ. تخف مصطلح الشيخ. تخف مصطلح الشيخ. Okay.

0: Sicuramente interessante, sì, si sente un po' il sound del clang, diciamo, del locale, di questo locale che non so se ha riaperto il clang, no, ha chiuso definitivamente.
1: Sì, penso che ha aperto il combo, è aperto il clang, no?
2: No,
1: sì. Scusa.
3: Ah, no, il clang come, diciamo, realtà che organizza eventi, so che continua a esistere saltuariamente, ecco, come in questo caso,
1: okay,
3: come realtà di produzione eventi.
0: Sì,
3: però
0: infatti...
3: il locale non è più gestito da loro, credo sia, cioè, abbia un'altra gestione,
0: nome.
3: Però non ha più una programmazione.
0: Anche
3: così
0: lo stesso
3: intensa.
0: Nome ha tenuto clang?
3: No, assolutamente. No.
0: Sì, comunque il sound che si sentiva in quel locale era più o meno questo. E sarebbe stato bene vicino alla rubrica Digerito, perché secondo me Cristian Moela potrebbe inserirci un digerito in questo tipo di suono.
3: La musica sperimentale che abbandona la tradizione occidentale e prende vie che prima non erano battute, insomma, e c'è una scena molto ampia di musicisti che vengono da altre culture e però imbracciano la strada della musica sperimentale, e in questo noi l'abbiamo molto spesso, ci è capitato di ascoltarle, specie le cose in cui l'elettronica, no, diventa un linguaggio,
0: certo,
3: che viene adottato partendo da altre culture e non da quella
0: come gli Yazid Arab, per esempio, no?
3: Beh, loro un po' di meno, nel senso che là è più una musica occidentale che si fa che usa anche elementi stranieri,
0: okay,
3: mentre invece
0: okay,
3: in questi casi come quello che abbiamo ascoltato adesso si capovolge, cioè sono tradizioni straniere che utilizzano linguaggi anche di musica occidentale, ma che però partono dalla propria cultura.
1: Pensi a Principe o a Niengenienge?
3: Sì, penso a loro. Sì.
0: Okay. Comunque saranno Abdullah Miniawi Trio, sarà in concerto non questo fine settimana, come forse erroneamente avevo detto prima, ma venerdì 8 maggio. Per ben 21 euro, quindi insomma costicchia pure un po', quindi vuol dire che una certa fama ce l'ha, la chiesa di Santa Maria Immacolata all'Esquilino.
3: Beh, una chicca questo evento che hai tirato,
0: hai visto?
3: Fuori,
0: è bastato andare su internet, che c'è da fare?
3: Hai chiesto all'intelligenza artificiale?
0: No, vado spesso sulla rubrica, sulla pagina, che una volta era anche una rivista, non so se lo distribuiscono ancora, Zero, che
1: sì,
0: di solito
1: sì,
0: è ben informato su quello che succede non solo a Roma, anche sulle altre città italiane.
3: Ma lo sai Zero dove prendono le notizie?
0: Non lo so, no.
3: Ascoltano Groovy Times.
0: Quindi è un circolo che si chiude, un cerchio, un loop. Siamo dentro a un quadro di Escher.
1: Io un altro evento stasera.
0: Stasera.
1: Santa Liberata, posto conosciutissimo adesso su Radio Città Aperta, quartiere Pigneto,
0: Certoso.
1: Sì. E quindi ci sarà stasera Gnawa Roma. Quindi evento di musica diasporica marocchina con due artisti, Abderrazak Telmi e Oussama Boukheri, e ci saranno quindi questo duo che vi portano, hanno scritto nei ritmi del deserto. Ingresso con tessera più sottoscrizione per gli artisti. In teoria è scritto alle 9:30, ma secondo me più verso 10:30.
0: Sì, loro adesso hanno anticipato le serate, no? Perché hanno avuto problemi con il vicinato, perché facevano un po' troppo tardi e non sono insonorizzati bene.
1: Sì, stanno facendo una...
0: Quindi sempre anticipano un po', mi pare, i concerti ultimamente.
1: Diciamo forse verso le 10. Ah. Quindi comunque fanno anche una raccolta fondi per
0: insonorizzare. Come Pianeta Sonoro, tutti stanno facendo la raccolta fondi per insonorizzare i posti.
1: Vabbè, hai altri eventi mettiamo un po' di musica?
0: Ce l'ha Carlo.
3: Io sì, vi mando invece a un evento fuori dal raccordo.
0: Volevo solo dire una cosa, scusami, vai, ti do la parola. Che appunto noi diciamo sempre gli eventi stasera, ci conviene anche dire la data, perché chi ci ascolta mercoledì in replica poi dice: ma stasera quando? Era già passata? Oppure, quindi venerdì 8 invece, oggi che giorno è?
3: Sabato 2.
0: Quindi se ci ascoltate mercoledì in replica è già andata la serata.
3: E anche questo evento che sto per dire è questa sera, anzi in realtà partiva già dalle 10:30 e va avanti fino alle 19:30. Si tratta di un evento organizzato dall'associazione Etruscan Tribe.
0: Ah.
3: Ed è un viaggio nella necropoli etrusca, appoggio giudio. E si chiama Echi e Pietra, si accede facendo la tessera di questa associazione e in una, vi leggo le descrizioni dell'evento, è in una necropoli etrusca, luogo sospeso tra storia millenaria e natura incontaminata, prende vita un evento unico, e ci sarà un DJ set, ci saranno altre attività legate all'ascolto nella natura della musica, ci sarà live painting, a livello di generi siamo sull'ambient, ethnic, techno, insomma, ah, una musica DJ set.
0: Sembra molto interessante la descrizione, ma non ho capito dove.
3: Allora, grotte sonore, aspetta che non riesco a leggere, di Poggio Giudio, vicino Viterbo.
1: Ok.
3: Poggio Giudio.
0: Ah, quindi nella Tuscia, nelle tue zone, diciamo.
3: Eh sì.
0: Ok.
1: Vabbè, hai un ultimo evento, Dave, o ma possiamo continuare con la musica?
0: Possiamo continuare con la musica, visto che manca un quarto d'ora, dai, avremo modo di dare altri eventi. E niente, okay. Possiamo andare avanti.
1: Andiamo avanti con l'ultima.
0: Ah, quando era questo qui? Scusa, non ho capito.
3: Quello di oggi.
0: Stasera. Nel Viterbese.
3: Oggi dalle 10:30 fino alle 7:30.
0: Quindi l'abbiamo perso.
3: Noi da Roma, sì, se ci ascoltano dal Viterbese, dalla Tuscia, possono ancora arrivarci.
0: Certo, sbrigatevi.
1: Quindi proseguiamo con l'ultima, quasi, forse non l'ultima, ma penso di sì, ultima novità discografica, con un gruppo che viene della Francia, ma non solo, ma ne parleremo dopo. Questo gruppo si chiama Ileke, forma un duo che adesso è un quartetto, gruppo che hanno iniziato a suonare insieme in 2017. Questo è il secondo album, si chiama Ayo Dele, che significa la gioia viene a me in Yoruba, e andiamo a ascoltare un primo brano che si chiama Abanije.

0: Iliche, ultimo album che si chiama Ayodele.
1: Ci
0: Che
1: piace, ci
0: ti piace?
1: piace. Questo duo francese mi piace.
0: Sì, un duo all'inizio, ma adesso sono un quartetto, come dicevo, di base Afro-Funk Highlife. Adesso c'è un pizzico, come su questo brano, un pizzico di hip-hop e anche un po' di electro. E ci sono due cantanti, su questo brano c'è Nayel Osho, non so come si pronuncia. Lei è una cantante rapper beninese nigeriana.
1: Ah, figo.
0: E c'è anche un'altra artista che fa parte del gruppo, che è in sottofondo adesso su un altro brano che si chiama Agnès Helen. E c'è anche un'altra cantante. Si chiama Olivia, che conoscete qui un po' perché fa parte di questo gruppo che si chiama Dodeline, che abbiamo già ascoltato qui su Groovy Times. L'album è uscito sull'etichetta francese di Parigi, Underdog Records. Questo album, Ayodele, è il secondo album, primo album Tropicadelic, è uscito 3 anni fa, nel 2023, era il primo LP. E ultima cosa è che questo album è anche cantato, quindi testi cantati in Yoruba, creolo martinicano, in inglese, spagnolo e francese. Quindi
1: Mazza, figo, figo, mi sono piaciuti. Questa è una bella scoperta.
0: sì.
1: Grazie per averci fatti conoscere. Vedo che stavo cercando se fanno date, ma ancora in Italia
0: No, no, penso di no.
1: non sono conosciuti. Speriamo che la nostra pubblicità serva a farli venire in Italia a suonare.
0: Sarebbe figo. Anche la copertina è bellissima, non so se ha dato
1: Sì,
0: un'occhiata,
1: ho visto, ho visto.
0: molto molto carina. Andiamo a ascoltare quindi un altro brano di questo

0: Soulshine di Ileke, album freschissimo, Ayodele, la gioia viene a me in Yoruba.
1: E, ricordavano un po' i Bibio Sound Machine di Londra.
0: Ah, sì?
1: Un po', siamo, sì, in genere mi sembra un po' simile.
0: A me fa pensare anche a questo gruppo, la Nubia Twister.
1: Ah, cose, sì, cioè, sì, ma la scena è quella, insomma, sì. Diciamo che c'è un connubio, no? Londra-Parigi.
0: Sì, no, tipo di... questo funk afrobeat,
1: sì.
0: E con queste testine un po' mix inglese, francese, altre lingue anche, tipo Yoruba. E, è veramente una bella, bella scoperta, bella copertina. Spero che un giorno ci saranno a Roma, forse,
1: a Roma,
0: forse via Groovy Times.
1: Li invitiamo noi, potremmo contattarli per fare un'intervista magari.
2: Guarda, nel frattempo si è introdotto un altro essere umano.
1: Non potete vederlo oggi perché non c'è la diretta video, ma no, potete sentirlo. No, non funziona la diretta video, purtroppo.
2: Un essere umano, per essere,
1: però,
2: volevo dire,
1: parlare?
0: Non fare timido.
3: Allora potevo venire nudo.
2: Sai, volevo avrei potuto dire un altro speaker, però per essere più inclusivo e più allargare un po'.
1: Quindi non sei un partigiano, vabbè, tu sei un essere umano.
2: Io volevo chiamarlo essere umano, perché speaker mi sembrava un po' troppo riduttivo, sì.
3: Vabbè, ma io sono ormai, come dire, faccio parte di
0: Groovy Times.
1: Infatti lo inseriamo adesso. Anche perché secondo me se facciamo le magliette con la faccia stilizzata, spacchiamo questo,
0: esatto,
1: carbone, Groovy Times e lui.

0: Ma il tuo padre, no? Cioè, stai lavorando su
1: sulla barba. Padre spirituale.
2: Peccato non c'è il video, peccato che non c'è il video.
1: Oggi purtroppo non potete
2: peccato,
1: vederci.
2: Peccato, però fatemelo sapere quando siete tutti e tre di nuovo.
0: Ok. Vabbè, e quindi
1: abbiamo supposto che voi di parlerete del primo maggio e delle polemiche che ci sono state, per quello abbiamo fatto anche la battutina, visto che
2: parlerà,
1: già ha fatto un post
2: parlerà scritta per
1: Facebook.
2: Me perché io non seguo né primo maggio né Sanremo per motivi religiosi. Quindi sono completamente avulso da alcuni tipi di dialoghi e discorsi,
1: di polemiche,
2: ma no, non fa parte del mio carattere.
1: Comunque mancano 3 minuti alla fine della trasmissione, quindi è tempo di salutarci.
0: Grazie a tutti quelli che ci hanno scritti, quindi c'era Elena, c'era Fabrizio, c'era Finna, c'erano queste altre persone,
1: gente,
0: no?
1: Sì, un po' di Paola gente. Paola mi ha scritto, poi non so se gente che mi scrive e ha anche ascoltato o mi ha solo scritto. Spero che abbia fatto tutte e due le cose. E
0: buon fine settimana
1: per chi ci ascolta oggi in diretta, buon mercoledì sera per chi ci ascolta in replica,
0: sì, mercoledì dalle 18 alle 20,
1: buona vita per chi ci ascolta il podcast quando vuole lui,
0: sì. E chiudiamo quindi con un ultimo brano di questo bellissimo gruppo Ireke, che ha fatto questo album Ayodele, che è appena uscito, è uscito il 20 marzo sull'etichetta Underdog Records, e andiamo a ascoltare per chiudere questa puntata ricchissima.
1: È la puntata del trio, il ritorno del trio.
2: No, fatemelo sapere.
0: Trio is back.
2: Di solito è il trio, ma perché ci sono io come elemento sostitutivo a rotazione.
1: Stai facendo le scarpe.
0: Tu sei sulla panchina e
2: io sono in panchina. Il panchinato di Groovy Times.
1: Abbiamo anche la panchina Groovy Times. Va bene, ciao a tutte e a tutti, ci ascolteremo sabato prossimo.
0: E andiamo a ascoltare quindi Ta Log B Jongo di Ireke con Nayel Osho.
1: Dai, ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buongiorno a tutti, sabato 2 maggio, torniamo qui dopo due settimane su Drive in Saturday, sì. Radio Città Aperta, Eugenio Stefanizzi, grazie, io sono Alessandro.
1: Ciao,
0: Sgritta,
1: Alessandro.
0: È già qui nei nostri studi Alice Caronna, che tra poco metteremo purtroppo solo in voce, ci faremo tante foto però alla fine della puntata. È venuta qui a trovarci per presentare il suo disco 6, che ha presentato con grande successo al Teatro Lo Spazio. Ti facciamo una piccola prova voce, Alice, comunque ci senti?
2: Sì, io mi sento, ciao.
1: Intanto, benvenuta.
2: Grazie.
0: Passiamo un po' di novità, parliamo un po', poi dopo ti mettiamo fra poco in onda. Bene, grazie Alice. Allora, ieri sì, è stata una giornata complicata, che insomma tra il 1° maggio, io stavo a San Giovanni, tu che hai fatto, Eugenio?
1: Lo sai che non mi ricordo. Mi sono
0: così, un 1° maggio, la festa del lavoro, sei stato in panciolle.
1: Ma sì, sono disoccupato.
0: Ti sei riposato?
1: Sì, disoccupato, quindi non ho partecipato alla
0: la festa del non lavoro, c'era il Forte Prenestino.
1: Ah sì?
0: Sì, poi chiederemo pure a Alice come ha festeggiato questo 1° maggio. Io stavo in Piazza San Giovanni, devo dire, mi sono piaciuti tanto gli Tfiba, hanno fatto veramente anche Gianluca Polverari.
1: Sarei dovuto venire a salutare.
0: Ha apprezzato la performance. Hanno iniziato con Resta, 17 Re, poi hanno suonato il nuovo singolo, appunto 17 Re, che sarebbe l'inedito, riarrangiato, risuonato.
1: Che tu hai sentito
0: in anteprima a Milano. Però adesso, notizia di ieri, uscirà anche questa versione del 1° maggio live, come B-side della ristampa del vinile, che era già andato esaurito. Quindi ci sarà questa doppia versione, diciamo, sia in studio dopo 40 anni che live ieri sera al 1° maggio. E poi hanno chiuso con Tex, insomma, sempre
1: un classico.
0: È un classico di Litfiba, anche se non era in 17 Re, però insomma era in 3, Litfiba 3. Bene, allora, insomma, no, per iniziare, poi abbiamo tanti ospiti, dovremmo chiamare il grandissimo fonico, sound engineer bolognese della Phonoprint,
1: wow.
0: Maurizio Biancani. È un bel colpo strappato a Fabrizio Forno,
1: ma dai,
0: che rosicava, che ce l'abbiamo da dire.
1: Ma dai.
0: Poi,
1: vabbè, lui ci ha rubato, chi ci ha rubato?
0: Tanti. Ultimamente anche il batterista Lorenzo Tucci.
1: Sì, Lorenzo.
0: Poi avremo i grandi Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani, l'ultima parte, che domani sono in concerto al Conservatorio
1: di Santa Cecilia.
0: Per un progetto su Ornette Coleman, appunto a 10 anni della scomparsa. Poi avremo la cantante e compositrice jazz Valentina Mattarozzi. E infine verrà a trovarci in studio Francis Scream, che è il nome d'arte di Francesco Scrima, un cantatore siciliano, che verrà anche qui, insomma, lui penso con la sua chitarra. Va bene, allora, prima di mettere Alice in voce, io farei ascoltare questo 17 Re di Eugenio, così te lo faccio ascoltare anche a te, se non l'hai mai sentito.
1: No, non l'ho mai sentito.
0: Diceva anche il buon Andrea Pettinelli che, insomma, secondo lui è meglio live che in studio, comunque è dignitoso. Ovviamente è ovvio che non è il stesso provino demo di 40 anni fa, è un'altra cosa, riarrangiata, ricantata, però insomma hanno cercato in qualche modo di essere all'altezza di quel disco lì, che rimane comunque qualcosa di abbastanza irraggiungibile, ma pure per loro stessi dicevano che comunque il disco è stato un miracolo, non riuscivano neanche a suonarlo live all'epoca. Adesso con queste nuove tecnologie sono un po', hanno più preso più consapevolezza dei loro mezzi, però diceva Pelucche, non era facile neanche all'epoca, non lo suonavano tutto, quindi quest'estate in questo tour lo suoneranno tutto, più questa 17 Re, che comunque rimane molto attuale. Nel frattempo i re sono diventati molti di più, ci sono purtroppo sempre molte guerre in giro per il mondo, quindi insomma lui ci ha aggiunto anche qualcosa nel testo. Ovviamente l'uomo arancione, potete immaginare chi sia. Allora, questa è 17 Re e loro sono i Litfiba. A dopo.

0: Shamat, scacco matto al re, hai 17 re. Come dicevi Eugenio, tu c'è poco di 40 anni fa.
1: Ma io così
0: il sound non è proprio quello dell'86.
1: Ad orecchie chiuse non è una scoperta archeologica.
0: Sì, diciamo. Diciamo che la prima strofa era la stessa, poi ovviamente l'hanno riarrangiato, risuonato, il testo ovviamente cambiato, modificato, però insomma è una cosa dignitosa.
1: Da primo maggio.
0: Sì, giusto per fare, per un pretesto per farci il tour sopra, insomma, a parte il primo maggio, dovevano fare un intero tour dedicato a questo disco, quindi non ho bisogno di un inedito da rispolverare. Bene, allora io direi che possiamo mettere in onda
1: Valentina
0: Alice.
1: No, Valentina. No, io con i nomi già ho sbagliato.
0: Sì, io Agnese, ma intanto la chiamo Agnese, ma perché no. Sempre con la. Ci senti Alice?
2: Sì, mi sento.
0: Ok, Alice, grazie.
2: Valentina volevate dire.
0: No, lui diceva Valentina, non so, a me Alice.
2: Vabbè, se volete per oggi.
0: No, dopo c'è una cantante Valentina, ecco, forse per questo sono confuso.
1: Sì, ho guardato la scaletta.
2: Ma okay, scherzo, tutto.
1: Comunque, allora, se Agnese vuole mettere le cuffie.
0: Agnese? Alice. No, Agnese è l'ufficio stampa, che ringraziamo, non c'è. C'è un'altra amica, ma non è Agnese. Allora, ringraziamo Alice Caronna, che è venuta qui per presentare questo disco 6, che se non sbaglio è il tuo secondo disco, diciamo, lunghezza.
2: Sì, per me è il secondo album, per Spotify è il terzo, non so perché.
0: Ho preso allo spazio, siccome ero col motorino, non potevo prendere il video, c'era
2: quello era un EP.
0: Alba.
2: Sì, Alba è un EP.
0: Quello ho preso, infatti, però non è quello il vero primo disco.
2: Il vero primo disco si chiama In Piedi,
0: che forse non
2: 2023.
0: C'era lì allo spazio.
2: Non l'ho mai pubblicato, non l'ho mai stampato,
0: vedi,
2: non esiste in copia fisica.
0: Ecco, quindi è una cosa rarissima.
1: Puoi fare come i Litfilm, lo
0: ripubblichi. Tra 40 anni. Speriamo prima, dai.
1: No, prima, ti invitavo prima, dai.
0: Vabbè, che è talmente giovane, insomma, lei c'ha tempo, perché tu comunque sei veramente giovanissima, non ti chiediamo l'età, ma si vede, insomma.
2: Ne dimostro
0: era un
2: meno
0: concerto
2: di quello che ho, in realtà.
0: Pieno di bambini, adolescenti, giovanissimi, tutto il pubblico, ovviamente, poi c'erano anche fotografi illustri.
1: Come Danilo D'Auria.
0: Danilo D'Auria e tanti altri.
1: Ho fatto una foto a Piero Pelù che è stupenda.
0: Sì, è vero, con un dito quasi medio. Però,
1: no, col dito medio.
0: Proprio, non così cafone e volgare come quello dei Toto, era più delicato.
1: Più delicato, però era sempre un dito medio.
0: Sì, sì.
1: Forse indicando all'uomo arancione.
0: Ah, è vero, sì, perché ieri evento, sì, non ero così vicino da vedere il dito medio di Pelù, però non so. Tu che hai fatto?
2: Ero lì, non ho visto il dito medio.
0: Nessuno l'ha visto, vuol dire che non vuole là sotto il palco. Ti è piaciuto nel complesso il concerto?
2: Guarda, sì, col fatto che me lo sono vissuto dietro.
0: Stavi nel backstage,
2: sì.
0: No, non ci siamo incontrati.
2: Ero lì, però me lo sono goduto un po' meno.
0: Gli schermi più che altro,
2: a chiacchierare.
0: Certo,
2: sugli schermi, ogni tanto andavo davanti, però ecco,
0: certo.
2: Me lo vivo sempre in maniera diversa quando sto davanti.
0: Capisco. Ma tu hai partecipato a qualche contest tipo M-Next, cose del genere?
2: Ti dico la verità, mi sono dimenticata.
0: Sempre in tempo.
1: Ti voglio bene.
2: No, sono veramente un disastro, ecco, mi sono proprio scordata quest'anno.
0: Ieri ha vinto Bambino.
2: Sì, ha vinto Bambina.
1: Hai tutta la mia simpatia. Credimi, sei un'eroina.
2: Ma insomma, forse non avrei dovuto scordarlo, però dai. Si riproverà l'anno prossimo.
0: Hai tutto il tempo, infatti, di fare qualsiasi cosa.
2: Bonelli, se ci stai ascoltando, ricordati che tra un anno scriverò.
1: Gli mandiamo il podcast.
2: Mandiamoglielo, sì.
0: Allora, Alice Caronna 6. Perché questo titolo?
2: Cominciamo da 6 e non da 7. Beh, 6 è un album che si è scritto da solo, perché ho raccolto delle canzoni che avevo scritto negli ultimi 6 anni. Ormai in realtà se ne sono passati 8, però, perché il disco è stato chiuso un paio d'anni fa. E ho guardato le tracce di questo disco e ho capito che facevano parte di un album, appunto. Cioè, erano tante canzoni, ne ho selezionate 12 e mi sono resa conto che, insomma, facevano parte dello stesso concetto. È diventato un concept album, quindi 6 sono sia gli anni che io ho vissuto una relazione molto importante, ma in realtà è anche Voce del Verbo Essere, perché 6 è anche un po' un ricordo, no, di chi siamo e di come dobbiamo e vogliamo vivere le nostre giornate, la nostra vita. Quindi in realtà è un concept album che parla di questo. Va ad utilizzare la relazione come metafora per parlare di qualcosa di più grande, che è in realtà un po' la vita, il fatto che le cose che iniziano devono per forza finire necessariamente, e bisogna conviverci, accettarlo, perché in realtà dopo la fine c'è tanto altro. Quindi in poche parole questo è il riassunto del concetto del disco.
0: Grazie, sbaglio Eugenio, ma anche Chiaresi si chiamava 6,
1: sì.
0: Era un EP in quel caso.
1: Sì,
0: infatti anche lei è uscito su vinile.
2: Anche lei si chiama 6.
1: Ma perché non sbaglio, ma sono 6 tracce nel suo caso.
0: Sì, nel suo caso sono 6.
1: Sono 6 tracce.
0: Invece tu ho 12, leggo proprio.
2: Io 12.
0: È un vero e proprio full length.
2: Sì.
0: E quindi sì, vedo anche appunto c'è una partecipazione di Mesa Federica, che conosco, una cantautrice romana se non sbaglio, attiva già da qualche anno, la conosco di nome, l'ho vista forse anche live, e se non sbaglio è l'unica ospite diciamo come featuring
2: a livello di fit, sì, per questo album è l'unica, sì,
0: perché insomma, evidentemente ci tenevi alla sua partecipazione.
2: Beh, lei è una mia amica nonché una collega diciamo, quindi quando le ho fatto ascoltare questa canzone le ho detto, lo sai che nel ritornello io quando la canto penso a te, mi sembra che l'hai potuta scrivere tu perché ha delle melodie molto tue, lei lo sente e fa, lo sai che è vero, facciamola insieme, quindi ha accolto questa mia richiesta e proposta di farla insieme a lei perché me la ricordava molto, e alla fine l'abbiamo pubblicata insieme, sì.
0: Merito tutto.
2: Sì.
0: Leggo: il rimpianto di aver capito troppo tardi che nel momento della verità della separazione non ci si è detto tutto, diciamo, non ci si è detti tutto.
2: Sì, sì, sì, più o meno parla di questo. In realtà mi sono resa conto poi negli anni che ero solo molto arrabbiata, ecco. Quindi.
0: Beh, ma magari ascoltiamoci, visto che è stato, vai, uno dei singoli, merito,
2: sì,
0: tutto, no?
2: Sì,
0: uno degli,
2: sì, l'ultimo. Singoli.
0: Ah, proprio l'ultimo. Allora, partiamo, perfetto, allora partiamo dall'ultimo e poi magari andiamo a ritroso e, sì, scopriremo altri brani. Questa è Merito Tutto, Alice Caron e Mesa.

0: Merito tutto, Alice Caron.
1: Bella, bella, bella, bella, bella.
0: È piaciuta, bella, sì.
1: Molto, molto.
2: Grazie.
1: Molto. Ho ballato.
2: È un valzer.
1: Ho ballato da solo.
0: Sì. Tum, tum, tum, tre quarti.
2: Sì.
0: L'ultimo singolo di Alice Caron, prima c'era stato, non so se DDL, Due giorni e L'uomo dai cerchi azzurri. Giusto?
2: Esatto, dagli, in Piazza Navona anche.
0: Anche Piazza Navona, sai che la volevo far ascoltare.
3: Era quella che volevi sentire.
0: È la mia piazza preferita romana, però non avevo capito, non mi ricordavo che era stato anche un singolo. Anche la tua piazza preferita romana?
2: Beh, io dietro mi porto un po' di ricordi con la mia famiglia, quindi in realtà è un caso se ho scelto quella piazza, però tra tutte le piazze di Roma è quella che su cui ho un po' più di ricordi d'infanzia.
0: Ok, perché anche tu andavi a prendere
3: la Befana.
2: Sì, sempre.
0: Quando eravamo piccoli pure noi. Cioè,
2: adesso, si è perso anche mio
0: anni
2: fratello.
0: Si è persa un po' questa lezione negli ultimi anni, si era un po' persa, no? Quando eravamo piccoli.
2: Io l'ho sentita tanto. Con la famiglia, sì.
0: Certo, anche io, infatti, no, pensavo fossi talmente piccola che magari quando. Perché sì, negli ultimi anni c'era stato qualche anno in cui non si faceva più questa Befana Piazza
2: Nuova. Ah sì, no, non lo so, sì, perché sì. Non ci sono, sì. Ci sono ritornata no. Quest'anno.
0: Avevano sgombrato anche tutte le bancarelle.
1: C'erano alcuni anni in cui è stata proprio
2: è stata
1: soppressa.
2: Io quest'anno sono andata...
0: Sì, sì, no, questi anni, gli ultimi anni c'era.
2: Negli ultimi mesi, anche prima della Befana, sono stata lì un po', dopo aver scritto la canzone, a chiacchierare con gli artisti di strada. E mi sono divertita a fare un po' di chiacchiere con chi sta lì tutti i giorni a disegnare, a fare foto, insomma.
0: Vabbè, a questo punto l'abbiamo chiamata, ascoltiamo Piazza Navona.
2: No? Un capolavoro della musica italiana.
0: Io l'avrei voluto ascoltare solo per il titolo, perché mi ha detto la mia pazza.
1: È abbinata ad un video?
0: C'hai qualche video di questo disco?
2: Abbiamo su questo brano ho fatto un video, sì, di circa 2 minuti. Non è un videoclip, okay. È un teaser, diciamo.
1: Ok.
0: Lo potete andare a vedere magari su YouTube
2: forse solo su Instagram.
0: Sulla tua pagina Instagram, sì. Alice trattino, se non sbaglio.
2: Alice trattino basso Caronna, sì.
0: Intanto ci ascoltiamo la versione audio, diciamo, da disco, da 6, Piazza Navona, Alice Caronna.

0: Piazza Navona, Alice Caron, risenti Alice?
1: Sì.
0: Bellissima canzone,
1: grazie,
0: veramente.
1: Grazie.
0: Anche questa ci è piaciuta tanto.
2: Ci vedrai un video a Piazza Navona.
0: Sì, ce l'hanno fatti.
1: No?
2: Sì, assolutamente.
0: Mi ricordo Renato Zero una volta, mi sembra, mi pare iniziava un video, un negozio di giocattoli con tutte le giraffe a grandezza naturale.
1: Lì dentro ho comprato il carillon del video di questa canzone. Si chiama Al Sogno.
0: Al Sogno, infatti mi ricordavo c'era Al Sogno di mezzo, un negozio che noi quando eravamo piccoli guardavamo come. Che vorrei avere questo elefante, una tigre nel salotto, la mamma non te la comprava,
1: no.
0: Costavano troppo e poi era ingombrante, però veramente questi animali in grandezza naturale, bellissimo. E leggo che il cuore del disco è questo brano Le macchine, il traffico, io.
1: E quella è una canzone che ho scritto alle 2 di notte registrandola col cellulare piano per non
0: infatti,
1: fare rumore.
0: Cioè, skit cosa significa per noi boomer?
1: È quando tu il pezzo lo registri, non lo produci, non lo registri
0: quasi un demo, un provino.
1: Sì, ma ancora meglio di un provino. Proprio ho messo il telefono sopra il piano, la tastiera.
0: Bello,
1: e l'ho registrato e ho detto pubblico così.
0: L'hai lasciato nel disco, fantastico.
1: Sì,
0: questa
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, perché comunque è una canzone.
0: Buona la prima,
1: è una canzone comunque scritta, come dicevo, il cuore del disco, perché parla di delle cose appunto che finiscono, del fatto che noi ci facciamo spesso domande sull'esistenza. Io là dentro ci ho messo tutto.
0: Dobbiamo farlo ascoltare per forza.
1: Non è un pezzo proprio radiofonico, ma ti direi assolutamente sì.
0: Quando ho letto il cuore del disco, ho detto come facciamo a non farlo ascoltare il cuore del disco?
2: No,
0: perché
2: no.
0: 12 brani è difficile.
1: Vai, sentiamocela insieme.
0: Poi magari faccio scegliere a te poi una chiusura di un brano che non possiamo non far ascoltare. Io ho pensato appunto a questo, Le macchine.
1: Va benissimo.
0: Il traffico, però poi tu ne sceglierai un altro.
1: Va bene.
2: Noi siamo una radio aperta alle cose non radiofoniche, quindi
1: ottimo.
2: Penso che
0: se la
2: mandiamo noi non credo che abbiamo rivali.
1: Perfetto.
0: No, ma l'unico problema è appunto che abbiamo Maurizio Biancani che ci sta aspettando, e che è solo questo, però sennò saremo tutta ancora un'ora solo.
1: Ciao Maurizio, arriviamo.
0: Abbi pazienza. Sei stato il fonico di Dalla, Vasco Rossi, però insomma, ci abbiamo qua una giovane artista molto brava. Allora, Le macchine, il traffico, io, Alice Caron.
3: Le macchine, il traffico,

0: traffico, io che piango ai semafori.
1: Le macchine, il traffico, io, si sente anche alla fine proprio che se,
2: che spengo il cellulare.
1: Fantastico, no? Apprezzo molto questa tua,
3: invece è bello,
1: appunto, questa, perché molti hanno poco, sono, hanno poco perfezionisti, no? Gli artisti spesso magari ci mettono 6 mesi per chiudere la traccia, perché sì, cioè, sentiva un attimo uno che passava da 2 chilometri,
3: invece è verità,
1: invece questa, vedi, sei molto...
2: No, a me piace a volte lasciare delle cose,
1: esatto, no, apprezzo anch'io molto questa,
3: anch'io,
1: cosa,
3: no, no, bello
2: è la vita, cioè ci sono dei pezzi dove ho lasciato dei cori fatti da amici che passavano, che veramente stavano lì in studio a caso, mm-hmm, e poi quando siamo andati a fare le voci vere ho trascinato quei cori vecchi, comunque,
1: e penso che succedeva anche ai tempi dei Beatles, che non c'erano tutte queste macchine,
2: esatto,
1: per pulire, quindi...
2: cioè comunque sono ricordi poi, no,
1: certo,
2: che comunque alla fine, anche se non dovessi arrivare chissà dove, io da sola so queste cose e me le conserverò per sempre, quindi sì.
1: Bravissima, mi sì, piace molto questa filosofia.
3: Condividiamo.
1: Dischi verità che rispecchiano la vita vera. E dopo la data al Teatro Lo Spazio, che appunto con, in full band, non so se sono gli stessi che hanno suonato il disco.
2: La maggior parte sì.
1: Eugenio conosce anche il chitarrista.
3: Sì, Alessandro Di Sciullo.
2: Alessandro sì, è stato, ha prodotto 3 pezzi del mio disco e li ha anche suonati, sì.
3: Un grandissimo.
1: L'album è prodotto da Edoardo Bruni, appunto Alessandro Di Sciullo, Filippo Passamonti
2: e Sara.
1: Magna, e te
2: diciamo che... Sara e Filippo hanno fatto una traccia a testa, Alessandro ne ha fatte 3 e Edoardo ne ha fatte 6, mm-hmm, quindi sono un po' di produttori ovunque. Questo pezzo invece l'ho registrato col telefono, quindi...
1: E tu hai scritto tutti i testi e musica, sono una cantautrice proprio,
2: sì,
1: pura,
2: sì, sì.
1: E, poi appunto dopo la data al Teatro Lo Spazio, che appunto mi ha stupito per la partecipazione veramente calorosa, non so se avrai altre date quest'estate già in programma.
2: Allora, il 16 maggio sicuramente a Spazio Rossellini.
1: Bene,
2: è
1: bene.
2: Un evento organizzato da Regione Lazio,
1: mm-hmm, e suonerò sempre con la band. L'ultima volta a vedere gli Aria Open Project, l'ultima volta che abbiamo visto un concerto lì, se non sbaglio.
2: Sì, e allora
1: vi aspetto. Fariselli.
3: Sì, ma io sono andato a Spazio Rossellini.
1: Spazio,
3: sì,
1: Rossellini,
3: sì,
1: è quello,
3: sì,
1: che
3: sì,
1: c'è,
3: sì,
2: via,
3: sì,
2: della Vascanavale,
1: sì,
2: dove
1: sì,
2: sta,
1: sì,
2: Roma 3.
1: Dentro
2: il liceo, no? C'è un liceo lì, se non sbaglio. Il Rossellini.
1: La scuola proprio, l'istituto di cinema, cinematografia, musica anche.
2: Esatto, sì, c'è anche un istituto.
1: Poi c'è il cinodromo
2: a fianco, esatto,
1: lì,
2: su quella via.
1: Bene,
2: il
1: sì,
2: 16
1: sì,
2: maggio stiamo,
1: perfetto,
2: lì.
1: Ce lo segniamo.
2: Invece il 5 giugno all'Aniene Festival.
1: Come no?
3: Ah, che bello.
1: Quello sulla Nomentana, al Parco,
2: sì,
1: Aniene.
3: Anche molto bello lì.
1: Sì, sì, anche lì ci ho visto diverse cantautrici,
3: sì,
1: anche,
3: sì,
1: abbiamo visto.
2: Sì, c'è, cioè, proprio il festival del Femal Cut, sono tutte
1: Giuliana Nia, spesso ci ho visto,
2: sì,
1: la mia,
2: sì,
1: amica, cara amica. Bene, mi fa piacere, allora ci rivedremo magari lì o allo Spazio Rossellini. E prima di salutarti, vabbè, a parte ti volevo fare scegliere un altro brano, a meno del disco che pensi sia significativo.
2: Ma possiamo anche per ritirarci un po' su quello che abbiamo appena sentito, magari,
1: sì,
2: possiamo sentire DDL.
1: DDL, che decreto legge, ho visto c'era un video.
2: Decreto legge, sì,
3: l'hai scritto durante il Covid.
2: No, l'ho scritto 2 anni dopo, in realtà. Durante il Covid ho scritto Ricordati di te, che fa sempre parte.
1: Che non era quella dei Venditti, di te,
2: guardati,
1: non di me.
2: Quella di
1: te,
2: me. Esatto.
1: Quella
2: no,
1: di me.
2: Di te.
1: Vabbè. È vero, sì, comunque Ricordati di te. Sì,
3: quindi
1: sì,
3: non è una canzone dedicata a Conte.
2: Non è dedicata a Conte.
1: Il DDL in questione...
2: Beh, qui perché nella canzone io dico Dai Dai Lady, quindi ho preso le prime,
1: sì,
2: lettere di DDL e poi dico disegniamo una rivoluzione, non esiste legge per l'amore, quindi
1: sì,
2: diciamo,
1: l'avevo
2: gira
1: capito
2: un po'
1: più o meno
2: intorno,
1: che era... Tipo, insomma, diritti civili.
2: Sì, assolutamente. Cioè, a modo mio ho provato a parlare di questo tema, dicendo appunto che non dovrebbe esistere nessun tipo di legge sull'amore, perché,
3: bravissimo,
2: dovrebbe essere scontato tutto quanto.
3: Che bello.
1: L'amore non deve conoscere barriere né confini.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
1: Siamo molto d'accordo anche noi, ti appoggiamo in pieno. Alice, scusaci per il ritardo.
2: Ma
1: però,
2: che scherzate?
1: Cioè, ci ascoltiamo volentieri di DDL, poi la prossima volta tornerai, non dico in full band, ma magari con qualche strumentino.
2: Certo,
1: fare qualcosa
2: anche
1: live.
2: Voce e chitarra. Sì,
1: sì, sì, perché oggi è stata una puntata.
3: Sì, mi farebbe
1: un
3: piacere vedere Alessandro, non lo vedo da tanto tempo.
2: Ma lui vive a Milano.
3: Ah, si è trasferito, vedi?
2: Sì.
3: Non ero.
1: Però c'hai dei musicisti anche qui. So che sei molto amica di Lorenzo Lepore.
2: Sì,
1: c'hai,
2: sì,
1: degli,
2: no,
1: amici cantautori.
2: No,
1: che
2: ma ho la mia band. Alessandro,
1: la tua
2: non,
1: band,
2: Alessandro,
1: certo,
2: non è il mio chitarrista.
1: Ah, ok, ok,
2: hai,
1: okay, raggiunto.
2: Lui ha fatto solo il disco e ha registrato alcune chitarre del disco.
3: Ok,
1: perfetto.
2: Però no, vive a Milano, ma anche da tanti anni.
3: Okay.
2: Un produttore,
3: certo,
2: sta facendo tante cose su a Milano. Prodotto Georgines, Giulia May,
1: come
2: un,
1: no,
2: pezzo di,
1: bravissima,
2: Anna Castiglia.
1: Giulia May l'ho vista recentemente
3: alla
1: rassegna di Andrea Satta, lo Spazio Inversi, è stata molto brava.
2: Sì,
1: pianoforte,
2: sì,
1: e voce pazzesca.
3: Anna Castiglia, ho visto l'intervista.
1: Anna Castiglia tu l'hai vista all'Officina Pasolini?
3: Sì, intervista.
1: Sì, anche lei ha vinto, sembra comunque che ha vinto qualcosa. Sì, sì. Tu hai vinto il Marte Live, ho letto
2: nel 2022, sì, sì. Sì.
1: Poi tante altre cose, menzione pure Kleptenko.
2: Sì, la menzione Kleptenko durante un concorso, si chiama Music for Change. Un concorso calabrese di una
1: adesso situazione. Certo, questo 6 non può più concorrere come opera prima perché
2: è già la seconda se, però, se insomma, non terza se
1: ti scontri con i dischi assoluti, quindi quei mostri, quei
2: esatto,
1: mostri sacri,
2: esattamente.
1: Non sarà facile
2: ormai, so, Sanremo big,
1: Alice Caronna ormai se la gioca con questi qui tipo Capossela,
2: hai capito, sì.
1: Non so se ha fatto un disco, no, forse no quest'anno, però insomma, te la giochi.
2: Non so in realtà se ne ha fatto uno recentemente.
1: Forse no, quest'anno non c'è Capossela, mi pare, nei dischi. Però insomma, ci sono questi big così, ecco. Va bene, allora, cara Alice DDL, ci salutiamo con DDL, appuntamento allo Spazio Rossellini
2: 16 maggio
3: e il 5 giugno invece
2: a Niene Festival. Avete studiato.
1: Bene, allora non te ne andare e poi facciamo un po' di foto, visto che oggi non c'è il video, ricordiamo appunto agli amici che ci seguono su Twitch che oggi la radio non può...
3: Purtroppo non ci potete vedere.
1: Posso
3: mettermi le dita nel naso.
2: Io l'ho già fatto.
1: Agnese ha un cappellino Los Angeles verde.
2: Alice. Oggi bello, però. Scusa. Ma che bello, no, ho tre nomi oggi.
1: T'ho chiamato Agnese.
2: È un bellissimo nome, posso dire.
1: Cosa, Alice o Agnese?
2: Agnese.
1: Ma tutti quelli con la alla fine, Alessandro.
2: Pure Valentina era un bel nome.
3: Certo. Anita.
1: DDL Alice Caronna. Ciao, a presto.
2: Ciao.
3: A presto, grazie.

0: E lei era Alice Caron, che salutiamo con DDL. Ora stiamo per chiamare Maurizio Biancani, celebre fonico, la Phonoprint, insomma, c'ha da raccontare 40 anni di storia, insomma, ha prodotto, ha registrato dischi da Vasco Rossi a Lucio Dalla, Zucchero, Luca Carboni, insomma, tutta la scena emiliana e non solo. E allora io inizierei con questo tango di Lucio Dalla, che dici?
1: Assolutamente condivisibile.
0: Tango di Lucio Dalla, per parlare con Maurizio Biancani, che presenterà la sua autobiografia. A dopo.

0: Tango, Lucio Dalla, dovremmo avere al telefono Maurizio Biancani. Senti Maurizio, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Scusa, eccomi. Ancora in ritardo. Abbiamo aperto con Lucio Dalla perché insomma anche il tuo libro, L'alchimista del suono, praticamente che racconta L'alchimista del suono, 50 anni di musica al mixer, per la Fernandel Editore, se non sbaglio, è uscito.
1: Esatto, proprio per Fernandel, sì.
0: Si apre poi con questo ricordo bellissimo, commovente, di un sogno, se non sbaglio, che tu fai, tu eri veramente a Montreux, l'ultimo concerto di Lucio Dalla.
1: Sì, purtroppo, sì.
0: Perché lo seguivi anche live, cioè non solo registravi appunto.
1: No, io lo seguivo anche in tutti i suoi concerti, esatto. Live, in tutte le convention, qualsiasi cosa. Sì, lavoravo sia in studio con lui che come live engineer.
0: Sì, certo, infatti forse questo episodio appunto, io personalmente appunto non lo conoscevo, che tu eri proprio lì a Montreux, e poi al ricordo che lui dovevate andare a Basilea, se non sbaglio, il giorno dopo, sempre in Svizzera.
1: Sì, perché avevamo un day off e il giorno dopo li volevamo festeggiare il compleanno perché era il 4 marzo.
0: Incredibile, sì, sì. Infatti lui praticamente se n'è andato il 1 marzo, se non sbaglio, alla fine.
1: Sì, esattamente.
0: Quindi praticamente eri proprio lì presente, posso immaginare, guarda, non voglio, cioè veramente se non sbaglio anche nel libro scrivi proprio che questa cosa ha cambiato proprio anche la città di Bologna.
1: Ha cambiato la mia vita, sì, perché io da quell'episodio lì non ho più avuto la possibilità, cioè la voglia e neanche il coraggio di fare il mestiere di fonico dal vivo, e perché trovarmi sul palco un'altra persona che non fosse più Lucio, per me sarebbe stata difficilissimo, sì.
0: Mamma posso mia. Immaginare cosa
2: possiamo significato. Lontanamente immaginare.
0: Sì, infatti la bellezza di essere stato il suo fonico per tanti anni e poi appunto anche il dolore immenso di non poterlo più vedere live.
1: Sì, perché con Lucio, come scrivo nel libro, eravamo diventati proprio amici anche, cioè al di fuori del rapporto tra artista e tecnico,
0: certo,
1: del suono.
0: Certo.
1: Ci frequentavamo anche a livello di famiglie, cioè mio figlio e la mia compagna di allora lo conoscevano, andavamo in vacanza assieme, lui ci invitava alle Tremiti, che era il suo regno praticamente,
0: certo.
1: E quindi per noi si è restaurato un rapporto molto bello, diciamo, che per me improvvisamente finirlo in una maniera così tragica è stata
2: traumatico.
1: Un colpo al cuore proprio.
2: Traumatico.
0: Sì, infatti, guarda, appunto ho voluto aprire così perché mi ha colpito molto questo inizio di un sogno, che ti risvegli bruscamente e immagini il volto di Lucio che un po' si intristisce al pensiero di Basilea.
1: Esatto, guarda, quel sogno lì non è un'invenzione che mi sono fatto per il libro, l'ho fatto diverse volte, è un incubo delle volte, cioè, adesso sono passati tanti anni e naturalmente non avviene, certo. Più, ma agli inizi era veramente traumatico.
0: Ma lui, secondo te, adesso appunto non voglio intristirti ulteriormente, ma aveva qualche presentimento veramente, oppure è stata una cosa improvvisa anche per lui? Perché questa cosa
1: no, è stata una cosa improvvisa anche per lui, perché Lucio era uno che si teneva molto controllato anche, cioè aveva un medico personale, faceva tutti gli esami, stava benissimo. La sera del concerto di Montreux è stato un concerto bellissimo, lui ha fatto un solo di clarinetto che me lo ricordo ancora, era fantastico, ci teneva tanto a quel concerto perché era naturalmente il teatro del jazz per antonomasia.
0: Infatti mi vengono in mente dei live pazzeschi, Miles Davis a Montreux. Infatti, scusa, ti faccio questa domanda che faccio al fonico, ma sarebbe la possibilità di avere Lucio Dalla live in Montreux, di sentire il disco?
1: Non abbiamo registrato solo qualche brano perché non era previsto, hai capito? Non è che noi registrassimo tutte le serate,
0: certo.
1: Era appena partito il tour
0: stavamo
1: facendo questo giro bellissimo che doveva finire all'Olimpiadi di Parigi, pensa.
0: Pazzesco. No, infatti scusa, ti ho fatto questa domanda che mi è venuto spontaneo.
1: Ma giustamente, sì.
0: E quindi insomma tu ovviamente in tantissimi anni hai incontrato veramente tantissimi artisti, però forse Lucio Dalla è il primo della lista che metterei, insomma, perché
1: l'altro col quale io ho diviso tutta la mia vita e ancora collaboro e siamo proprio amici anche con lui è Vasco.
0: Che
1: l'altro personaggio col quale abbiamo cominciato la carriera praticamente assieme. Proprio.
0: So che ti ha bussato veramente cercando uno studio di registrazione, si fanno i dischi, quando era un completo sconosciuto.
1: È successo proprio così, lui lo racconta anche nel Supervissuto, la trasmissione che ha fatto, poi il serial che ha fatto per Netflix, e quando ci vediamo ogni tanto ripercorriamo quel momento lì, che è stato quasi, non lo so, una cosa stranissima, perché come dico nel libro, se lui non avesse bussato lì o non l'avessi conosciuto, probabilmente le nostre due carriere sarebbero state tutte diverse.
0: Magari era ancora, appunto, era ancora appunto radio, insomma, comunque sarebbe stato ancora
1: lui faceva il DJ,
0: no?
1: Lui faceva il DJ per Punto Radio e il DJ allo Snoopy a Modena, che era una sala da ballo. Mm-hmm. Allora io lo andavo a trovare lì alla sera, ma sì, non pensavo che lui volesse diventare un cantautore. Invece già scriveva brani, suonava la chitarra acustica e aveva questo carisma incredibile che già riusciva a far fermare la gente in discoteca. Quando prendeva la chitarra si sedeva davanti ai gradini della sua postazione, tutti si sedevano, incredibile, cioè in una sala da ballo dove la gente andava per ballare e ascoltavano i suoi pezzi. Lui è sempre stato così, ha calamitato sempre l'attenzione del pubblico.
0: Io ho avuto la fortuna di vederlo, diciamo, unplugged solo all'estero, perché andai a Bruxelles quando fece il tour europeo, che c'era mia sorella che sta a Bruxelles, e lì faceva mezz'ora. C'eri anche tu lì a Bruxelles?
1: Sì, ho fatto tutto.
0: Fantastico.
1: Io col tour europeo lì.
0: C'era fatto questa mezz'ora acustica che non ci sembrava vero, che in Italia fa gli stadi, questa cosa, cioè magari la fa in Italia,
1: Lucio,
0: però è molto più.
1: Ma Lucio è bravissimo, cioè Vasco è bravissimo a fare anche quelle cose lì proprio.
0: Sì, infatti rimasi stupito.
1: Si cattura nella stessa identica maniera.
0: Era tipo il 2009-2010.
1: Sì, esatto.
0: Rimasi stupito appunto di vedere Vasco come se fosse un piccolo locale.
2: Hai avuto questa fortuna?
1: Sì, perché all'estero noi con Vasco in quel tour lì abbiamo fatto tutti più o meno rock club o sale, cioè lui non era conosciuto
0: da
1: fare grandi cose in quel periodo, quindi chiaramente lo poteva fare in Italia ma non all'estero, quindi all'estero impostammo questo tour più per divertirci, lui lo voleva fare e facemmo un sacco di capitali europee.
0: Sì, certo, era la Forest National dove ho visto recentemente anche David Byrne, non era la Piola Libri, no? Infatti faceva ridere che io ero partito con Piggy, un mio amico cantautore che faceva un concerto alla Piola Libri, e lui mi ha chiesto, ma anche Vasco è qua alla Piola? Dice, siamo sempre a Bruxelles, comunque è sempre Vasco Rossi, vabbè che non siamo in Italia, però. E quindi vedevo Piggy alla Piola Libri e Vasco Rossi alla Forest National, che comunque è un palazzetto piccolo, una sala
1: ma molto divertente,
0: molto
1: perché abbiamo fatto delle cose in quel tour lì che ci siamo divertiti come dei ragazzini.
0: Bellissimo.
1: Poi giravamo pensa con lo sleeping bus, cioè con questi pullman adibiti con le cuccette, con dentro anche il piccolo salottino, il gabinetto e tutto quanto, e noi giravamo così con lui, e lui abbiamo vissuto assieme tutto quel tour lì come se fossimo ancora dei dilettanti che facevano quelle cose all'estero, hai capito, che si ancora fanno i rock club,
2: diciamo,
1: ed è stato troppo bello perché ci siamo ritrovati nel 76.
2: Questo volevo dire
0: proprio tornando al primo Vasco, mi è venuta voglia di ascoltare Per quello che ho da fare faccio il militare.
2: Bellissimo.
1: quello fa parte di Non siamo mica gli americani.
2: Esatto. Siamo mica gli americani,
0: no, visto che è sempre rimasta molto attuale come canzone visti i tempi.
1: Sì.
0: Mi pare per perfetta.
2: Tranne il fatto che la leva non è obbligatoria.
0: Per fortuna.
2: Lì invece ancora era la leva obbligatoria che molti di noi
0: hanno. Siccome sono obiettore, ai tempi era una delle mie canzoni, diciamo, che mi hanno convinto a non fare il militare. Ecco, non so.
1: Esatto.
0: Insieme a Sergente No di Renato Zero e tante altre. Allora, per quello che ho da fare faccio il militare, Vasco Rossi, ci risentiamo dopo con Maurizio Biancani. Grazie.
1: Ok.
2: A tra poco.
1: Aspetto.

0: rilassare. I russi possono arrivare. Ognora! Ognora! E se ci portano via le armi? Come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
1: Ma io non lo so. Io piango e basta.
0: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone.

0: per quello che ho da fare faccio il militare. Vasco Rossi, ci senti Maurizio?
1: Sì, sì, benissimo.
0: Ho tagliato la...
1: quanto è attuale sto testo qua?
0: Pazzesca.
1: No, ma cioè, infatti, sembra una premonizione. Ci sono i russi, ci sono gli americani che possono sparare a tutti quelli che vogliono, cioè così.
0: Meravigliosa. No, ma infatti l'avevo messa anche nella scaletta della puntata.
1: Stai preso in pieno proprio.
0: Perché appunto era proprio uno dei miei brani già all'epoca preferita. No, ovviamente non negli anni 70, era troppo piccolo, però appunto negli anni 90, quando fine anni 90, quando ho fatto L'obiettivo di coscienza, era una delle colonne sonore, insomma,
2: dei pacifisti,
0: della scelta da obiettore, quindi insomma l'ho risentita molto molto volentieri. Cioè, aveva anche una piccola coda di una seconda parte, e ti volevo chiedere se per caso, ovviamente, so che adesso lui sta per festeggiare i 50 anni, se non sbaglio, di carriera.
1: Sì, esatto.
0: Vuole fare un concerto per 500.000 di persone. Cioè,
1: ce la farà senz'altro, perché...
0: Ma tu hai fatto Modena Park.
1: Pazzesco,
0: Tu hai fatto Modena Park, se non sbaglio.
1: Io non l'ho fatto io personalmente, però l'abbiamo registrato.
0: Ah,
1: l'abbiamo fatto
0: disco.
1: Poi tutta la parte, diciamo, del DVD video e tutto quello che è la testimonianza, esatto. Io non facevo i fonico live.
0: No, certo. Hai smesso con Lucio.
1: Lui, perché l'ho fatto fino al 95, poi dopo c'è stato un avvicendamento, poi sono passato a fare il fonico con Dalla,
0: certo.
1: Fino poi al 2000, certo. Fino al 2000.
0: Eh sì, l'hai detto che dopo Lucio poi non hai fatto più fonico live.
1: No,
0: quindi
1: non ho più fatto niente, certo. Perché non ci sarei riuscito. Mi è dispiaciuto molto, perché pensa che io fare il fonico live mi è sempre piaciuto più che fare il fonico in studio.
0: Posso immaginare.
1: Anche perché sono nato come fonico live. Io all'inizio della mia carriera facevo dei live, cioè facevo il live engineer per le orchestre qui di Bologna, diciamo, dell'Emilia Romagna.
0: Sì, guarda, cioè io t'ho seguito, nel senso che tu vabbè, ovviamente molto modestamente dici non ho più fatto niente, in realtà hai fatto tantissime altre cose, perché io t'ho seguito nella trasmissione 33 giri live.
1: Ah sì, quella è stato bellissimo. Guarda, quella è una delle cose più belle che ho fatto negli ultimi anni. Mi hanno contattato, è nata quasi per caso, perché dovevo fare la prima e anche la seconda trasmissione, perché c'era Dalla e poi Guccini. E poi a Sky Arte,
0: esatto.
1: Alla produzione di Sky Arte sono piaciuto e ci siamo messi d'accordo per fare tutte le stagioni. Abbiamo fatto 6 stagioni intere e io mi sono scoperto un animale della televisione che non avrei mai pensato.
0: Sì, infatti, cioè, per me sei un volto noto, anche se non ci conosciamo di persona, perché ti vedo spesso. Poi spesso danno anche le repliche, per fortuna, di queste.
1: Sì, perché l'hanno messo on demand e quindi ci sono ancora tutte.
0: Ed è una cosa, veramente, per chi è appassionato di dischi, o poi tu fai sentire le tracce separate, qua la voce, qua entra il basso, qua entra la chitarra. È una goduria infinita questa trasmissione. Lo dico.
1: Ma io mi sono divertito come un matto, Alessandro, perché oltretutto, non avendo utilizzato solo i nastri, diciamo, che avevo registrato io, ma di tanti altri artisti con i quali chiaramente non ho lavorato, come per esempio Gaber, Battisti, Mina, e invece scoprire come erano state registrate queste cose, dei piccoli segreti, come altre voci, altri strumenti, eccetera, per me è stato proprio un divertimento, cioè, se non anche un insegnamento per capire come erano stati fatti certi dischi iconici e prendere giù delle piccole particolarità, hai capito? Molto bello, è stata una mia esperienza, guarda, che ripeterei.
0: Guarda, infatti vorrei tutto. Che andassero avanti all'infinito queste stagioni, insomma, è un peccato che siano finite. Io, se posso firmare da qualche parte, sono per...
1: bisognerebbe fare un referendum.
2: Una petizione.
0: No, perché mi piacerebbe vedere tutti i dischi, magari ovviamente italiani, ma se possibile magari anche, non so se hai collaborato anche con artisti stranieri.
1: Sì, ho collaborato con degli spagnoli prevalentemente, perché ho anche vinto 2 Grammy. Due Latin Grammy con un artista spagnolo che qui in Italia non è conosciuto, ma all'estero è un grandissimo, tipo Vasco, che si chiama Alejandro Sanz.
0: L'ho sentito di nome, sì.
1: Sì, è uno che fino a qualche anno fa vendeva 10 milioni di copie, era veramente un artista internazionale in tutto il panorama latino. E con lui abbiamo fatto un disco a Miami, nel 2000 e nel 2001 sono riuscito a vincere questi due Latin Grammy, che sono i due premi più importanti che ho mai avuto nella mia vita, naturalmente.
2: Complimenti.
0: Sì, no, perché lei appunto dal 2018 al 2023, queste sei stagioni, quindi insomma, se ci fosse la possibilità di andare avanti saremmo...
1: ma lì è stato proprio un cambiamento di... indirizzo dal punto di vista delle produzioni di Sky Art, che insomma ha virato sopra altre cose, anche se rimane una delle trasmissioni più seguite anche on demand.
0: Sì, perché non invecchiano mai, sono dischi eterni,
1: no,
0: che esatto. Possono essere visti anche fra 20 anni, 30 anni, sono belli lo stesso. Esatto. E quindi vabbè, peccato. Ricordiamo solo così velocemente che tu hai collaborato anche con Ivano Fossati, Luciano Ligabue, Angelo Branduardi, Zucchero, Luca Carboni, Gianmaria Testa, anche Paolo Conte, ma anche Battiato, per caso, no? Mi pare di aver visto
1: Battiato ha fatto un disco bellissimo.
0: Ah, ecco, perché ho visto Sky Art, una trasmissione su Battiato.
1: Con Franco siamo rimasti proprio anche in amicizia,
0: ecco,
1: perché con lui ho fatto il suo primo disco live, che si chiama Giubbe Rosse.
0: Ah, come no? Sì, ce l'ho su vinile.
1: Francia e Italia, esatto, quello che ho fatto io.
0: Che c'era scritto la Emi abbastanza lieta di presentare.
1: Sì, sì, perché lui all'inizio non lo voleva fare. Poi dopo si sono messi d'accordo e ci siamo ritrovati a farlo insieme. Proprio insieme, cioè lui partecipava, cioè voleva capire come io facevo le registrazioni, poi è venuto a missarlo in Fonoprint nel mio studio, l'abbiamo missato a quattro mani, perché comunque era uno che veramente con una musicalità pazzesca, Franco, e ti racconto un episodio che poi ho raccontato anche nel libro. Quando avevamo finito il disco, che sembrava tutto perfetto, lo riascoltiamo e lui mi dice: Maurizio, mettimi un microfono in sala, per favore. Io dico: devi fare un coro, devi aggiungere una voce. Mi fa: no, ricanto tutti i pezzi. io rimango basito, perché l'avevamo finito di missare. Gli dico: scusa, ma Franco, ma perché? Perché non mi piace come li ho cantati, perché ero troppo influenzato dal pubblico che mi guardava. Io li voglio cantare in una maniera mia, personale, più intima. E poi mi fa: quanto dura l'album? Ho detto un'ora e venti. Mi fa: allora prenoti il ristorante fra un'ora e mezza, perché là poi andiamo a tavola quell'ora lì. Cioè, è andato di là, ha cantato tutti i pezzi come se fosse live, uno dopo l'altro, senza mai sbagliare niente.
0: Pazzesco.
1: E abbiamo finito l'album in un'ora e venti, li ha ricantati tutti, ha cancellato tutto quello che c'era prima e poi io li ho rimissati con le voci nuove, naturalmente. All'1:30 eravamo a tavola.
2: No.
0: Fantastico.
2: Incredibile.
0: Hai un pezzo preferito di quel disco che vuoi riascoltare?
1: Sì, Centro di Gravità Permanente.
0: Vabbè, quella più famosa, proprio. Hai scelto la meglio.
1: Sì, però lui la faceva dal vivo in una maniera veramente travolgente. Cioè, il pubblico andava nei matti quando la facevamo. Ballavano, hai capito? Cioè, erano troppo forti.
0: Ascoltiamoci Centro di Gravità Permanente live 1988, nella versione rimasterizzata del 2020, che avete fatto poi, l'avete rimasterizzata.
1: Sì, ci sono tornato sopra un sacco di volte quell'album, fatto anche in vinile poi.
0: Uh-huh. Sì, io c'avevo il vinile quando uscì la prima lezione. Allora, grazie Maurizio, poi dopo magari chiudiamo con un altro brano, una chicca demo che ho trovato. Centro di Gravità Permanente, Battiato.

0: Centro di gravità permanente, Franco Battiato. Pronto Maurizio, ti senti?
1: Sono qua, sono
0: grandissimo,
1: qua.
0: Grandissimo live, veramente.
1: Mi ha fatto piacere anche riascoltarlo perché era parecchio veramente che non lo risentivo.
0: Ha fatto piacere anche a noi, sicuramente. Noi vorremmo sapere tantissime cose da Maurizio Biancani perché
2: sarebbe
0: veramente la storia.
2: Sì, era da
0: 4
2: puntata,
0: ore non basterebbe. Sì, sì,
2: è infatti, da puntata monografica.
0: No, infatti se per caso venissi a fare una presentazione a Roma, faccelo sapere, non so, magari ci conosciamo.
1: Guarda, Roma è nelle mie previsioni, ormai sto girando tutta l'Italia perché sto facendo un vero e proprio tour. Però non ho ancora trovato un locale, diciamo, o una cosa che sia giusta per riuscire a fare questa cosa.
0: Music Day, Eugenio, come lo vedi?
2: Allora stai parlando con la persona. Stai parlando con la persona
0: del
2: giusta.
0: Music Day.
2: Cioè, le cose non capitano per caso, Maurizio, ti farò sapere.
0: Le faremo sapere.
1: Dimmi perché ormai l'ho fatto in tutta Italia, vado anche a Taranto, andrò a Bari.
2: Perfetto.
1: C'ho Firenze fissato, però mi manca proprio, vado a Trento, ma mi manca proprio Roma, che è importantissimo.
2: Ti faccio sapere in questi giorni, proprio a brevissimo.
1: Fantastico, guarda, ci tengo.
2: Ti faccio sapere perché abbiamo ospitato già al Music Day Fiera del Disco di Roma, abbiamo già ospitato Foffo Bianchi e Fabrizio Simoncioni.
1: Anche lui ha presentato un bellissimo libro.
0: Quello con Duccio Pasqua, vero?
2: Fatto da Duccio Pasqua. Poi abbiamo presentato anche l'autobiografia di Fabrizio Simoncioni. Quindi Arezzo,
0: Maurizio
2: quindi
0: Biancani, mi pare non possa
1: tutti
0: mancare.
1: Tutti i miei amici,
2: assolutamente.
1: In questo mestiere qui la cosa bella, ti giuro, è che ci conosciamo tutti e alla fine abbiamo sempre collaborato tra di noi, ed è questa una cosa che magari in altri mestieri o in altre professioni non capita.
2: Vero, vero, vero, testimonio. E quindi ti farò sapere, Maurizio, guarda, ti farò
1: molto
2: sapere
1: volentieri. Dimmi.
0: Va bene, guarda, allora io chiuderei con un altro artista che all'epoca, quando uscì questo disco, era il mio preferito in assoluto in Italia. Stiamo parlando di Zucchero con Oro, Incenso, Oro, Incenso e Birra. So che tu sei molto legato a Diamante, quella
1: sì,
0: scritta con De Gregori.
1: È uno dei miei brani preferiti. Dato che ci ho lavorato poi sopra nelle riedizioni, in remastering e altre cose, l'ho formato Dolby Atmos, esatto.
0: Sì, no, infatti, perché ho trovato questa demo version che probabilmente è riuscita con il remastering per il trentennale, se non sbaglio, per l'edizione del trentennale è uscito questo demo di Diamante che io non avevo mai ascoltato, quindi ci ascoltiamo questa versione per capire un po' di più magari come i brani possono essere rifatti.
1: Giusto.
0: Probabilmente a te arriveranno un sacco di provini che poi tu trasformi o in qualche modo comunque dai suggerimenti.
1: Sì,
0: anche
1: io adesso...
0: Pronto? Vabbè, no, no, non so se è
1: facevo tante, adesso diciamo sono più post production.
0: Certo.
1: Faccio più post production e poi adesso mi sono dedicato al libro, quindi.
0: Certo. Diciamo che te ne saranno arrivati migliaia di provini.
1: Sì, sì, va bene, la mia carriera sempre, chiaramente.
0: Quindi hai sentito tutte le versioni di tutti i pezzi possibili e immaginabili, pensa, quindi ci fa sempre piacere scoprire queste chicche.
2: Ti manderò anch'io qualcosa di qualche artista che conosco.
0: Vabbè, io so delle cose che proprio dico le parolacce non si possono manco pubblicare, versioni alle feste private, c'ho di tutto. Vabbè, guarda, saremo curiosi veramente di conoscerti di persona, Maurizio Biancani, ricordiamo l'alchimista.
1: Vediamo di trovarci, molto volentieri.
2: Assolutamente, dai. Maurizio, ti ripeto, ti faccio sapere a giorni, ti scriverò.
0: Perfetto, 50 anni di musica al mixer, è uscito il 23 gennaio, lo trovate in tutte le librerie, anche in digitale. Allora chiudiamo con questa Diamante demo version, Zucchero, col testo di Francesco De Gregori, insomma una chicca. Grazie ancora Maurizio, a presto.
1: Grazie a voi, siete stati fantastici. Grazie.
0: Anche tu.
2: Grazie, è stato un piacere, un onore.
0: Un piacere, ciao Diamante.
2: Ciao. A presto.
3: Questa potrebbe essere una versione diversa, con una stesura diversa di Diamante.

0: E questa era la demo version di Zucchero, Fornaciari, testo di De Gregori, però cantava in inglese. Salutiamo ancora Maurizio Biancani, è stata veramente una bellissima intervista, ci siamo allungati un po' troppo, ma ne è valsa la pena. È già nei nostri studi Francis Cream, lo manderemo dopo in voce. E stiamo per chiamare
1: Valentina Mattarozzi.
0: Valentina Mattarozzi che ci presenta questo disco Duets, dove ci sono tanti duetti con tanti jazzisti diversi,
1: molti dei quali conosciamo.
0: Daniele Scannapie, così. Io appunto inizierei con questa Night in Tunisia, che ovviamente è un pezzo famosissimo di Dizzy Gillespie,
1: che a me piace da morire,
0: che vede il featuring di Lele Barbieri. Allora, adesso chiamiamo Valentina Mattarozzi, ci scusiamo per il ritardo. Questa è A Night in Tunisia.

0: A Night in Tunisia, wow. Valentina
1: Mattarozzi,
0: scusa Valentina
1: Mattarozzi,
0: dovremmo avere al telefono
2: Mattarozzi.
1: Sì, no, io ho un'amica, ciao Valentina, benvenuta, ciao. Io ho un'amica che si chiama Pattarozzi, quindi ho avuto un attimo un lapsus.
2: Ci sono tante, diciamo, come si voglia, desinenze similari che ci si può sbagliare, tranquillo.
1: Te sei di
0: bolognese?
2: Bologna.
1: E allora siamo in quell'area.
0: Perché prima Socma ci ha detto non so bianco.
1: No, non lo dire, Dario.
0: Una parolaccia.
1: Cavolo,
0: scusa, non lo so.
1: Non lo dire. Siamo passati dalla...
0: Scusami Valentina, perché io ho citato una parolaccia senza saperlo. No, perché prima Maurizio Biancari c'aveva questo intercalare, io pensavo fosse una cosa così innocente.
1: Sì, anch'io lo pensavo prima di fermentare.
0: Ah, tu sai cosa vuol dire? Scusa, no, non lo dirò mai più. Pensavo fosse tipo you know, sai, come gli inglesi,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
2: Ah, ok.
1: sì, ma vallo a dire.
2: No, io non lo dico.
1: No, assolutamente.
0: Scusa, no, è un'ingenuità romana che io non avrò minimamente idea.
1: Sì.
2: Molti che non conoscono il bolognese sono ingenui su questa parola.
0: Sì, sì, esatto, infatti
1: mi ci hanno fregato. Poi
0: sono scusato.
1: Ho avuto una ragazza di Bologna, quindi...
0: E quindi Valentino, insomma, tu sei bolognese di nascita, anche, insomma, hai studiato anche lì musica, perché sei cantante, vocal, anche musicista.
2: Sì,
0: compositrice.
2: Io nasco a Bologna e vivo a Bologna, però poi mi sono anche spostata anche un pochino, diciamo, sia per il lavoro che per lo studio, però diciamo che soprattutto sono stata nell'area, diciamo, del bolognese, ecco, nello studio, a parte appunto Tiziana Ghiglioni, che lei è di Milano, ma era lei che veniva a Bologna in quel periodo, per cui sono stata fortunata.
0: È stata la tua insegnante, Tiziana Ghiglioni?
2: Tiziana Ghiglioni, sì, la mia prima insegnante è proprio di jazz, poi ho collaborato, cioè ho studiato con Bob Stoloff e collaborato con tantissimi artisti dell'area di Bologna, ma anche fuori Bologna, come appunto Daniele Scanapieco, per esempio.
0: Eh sì, che è uno degli ospiti, infatti, che conosciamo, se non sbaglio, Salerno. Lui,
1: sì,
2: è
1: parte...
2: sì, lui è di Campagna, è sotto Battipaglia.
1: Campagna,
0: come cantavano i Genisenese, no? Sì.
1: Napoli Centrale.
0: Sempre aria,
1: è una battuta, perché
0: aria partenopea.
1: Quando si passa da campagna si pensa
2: aria partenopea, sì.
1: È una battuta che gli facciamo sempre a Daniele quando si passa da campagna. Noi,
0: se non sbaglio, ma hai presentato recentemente che era il nipote, un giovanissimo Scannapieco.
1: Sì,
0: che tu...
2: sì, molto bravo.
1: Antonio.
0: Sì, esatto.
1: Antonio Scannapieco, veramente una famiglia di...
2: È una famiglia di musicisti.
1: Sì, tutti virtuosi.
0: E quindi raccontaci un po', appunto, come hai scelto i vari ospiti di questi duetti, duets, perché appunto è il titolo del disco indica che praticamente su questi, se non sbaglio, 7-8 brani, di cui uno è originale, scritto da te, e gli altri sono di standard jazz, diciamo, sempre in duetto con qualche ospite.
2: Sì, è un progetto un po' particolare, perché quando si parla di duetti in campo, diciamo, musicale, si pensa sempre a duetti vocali. Invece questo duet, che è con la Z, proprio perché unisce duetto con jazz, e sono duetti veramente un po' particolari, perché è voce e strumento. Poi ci sono in realtà dei duetti molto, diciamo, utilizzati, no? Anche non solo nel jazz, come può essere il pianoforte, la chitarra, altri che sono utilizzati nel jazz e non nel pop, tra cui appunto con il vibrafono, con il contrabbasso. Poi ce ne sono altri che, diciamo, non è così tanto usuale sentirli come esperimento, con appunto voce e sax, voce e
0: vibrafono. Trombone.
2: No, quel vibrafono in realtà viene utilizzato, no, sì. col trombone e la batteria, come abbiamo appena sentito.
0: Voce e batteria, sì.
1: Con l'ele.
2: Voce, sì,
0: c'è Frankie High Energy che fa un tour voce e batteria, non è proprio lo stesso genere, insomma. Sì. Appunto, non capita spesso.
2: È un album, diciamo, che è nato come un esperimento e un gioco anche, perché a me piace mettermi sempre, diciamo, fuori dalla zona di comfort. È il mio quarto album, e così, insomma, mi sono divertita e ci siamo divertiti in realtà. Beh, perché è stato un esperimento anche per loro.
1: È un grande esercizio, infatti apprezzavo, diciamo, è veramente voce e batteria, un grandissimo esercizio, diciamo.
2: Sì, è stato... bisogna incastrarsi, in realtà.
1: Una grande sfida.
2: In realtà è stato poi molto più facile di quanto possa sembrare, perché con quasi tutti i musicisti con cui ho collaborato sono persone che conosco da circa, alcuni da 30 anni, mm-hmm. altri da 20, altri da 10, altri da 5. C'è soltanto uno che è il vibrafonista Giovanni Perin, che è diciamo una nuova conoscenza, ma è talmente bravo che insomma
1: si è creata subito un'empatia.
2: Sì, ha moltissima empatia, per cui sì, diciamo che bisognava conoscersi bene subito, insomma.
1: Perfetto.
2: Per riuscire a realizzare questa cosa.
1: Questo incastro.
0: Insomma. Leggo che il progetto è nato dopo l'ascolto di Strange Fruit, che però mi pare non ci sia nel disco, sbaglio.
2: No, non c'è nel disco. È l'ultima traccia del mio secondo album, che è un album dedicato
0: I'm Billy,
2: al Billy Holiday, infatti,
0: esatto,
2: si chiama I'm Billy. E l'ultima traccia già era un album molto minimalista, perché c'era una chitarra, Francesco Cavaliere, un sax, Igor Palmieri, la voce mia. E l'ultimo brano invece non ci sono neanche loro, c'è solo la mia voce insieme a un featuring di Fulvio Chiara al flicorno.
0: Certo.
2: E da lì, insomma, visto che era venuto così bene, ho pensato, no. Ma perché non mi potrei provare a fare una cosa ancora più matta? E tanto Mattarozzi ci sta.
0: È vero, non ci avevo mai pensato a Mattarozzi. Mattarella, già c'è il presidente, non
2: no,
0: è molto originale.
2: Mattarella non è, no, anche perché è il presidente, per cui
0: no, perché ho pensato una Mattarella potrebbe una ragazza, una donna potrebbe definirsi una matta Mattarella, no, però c'è già il presidente, ho già occupato il nome,
2: già il presidente,
1: che a livello di che ha già creato dei precedenti. Scendiamo nei dettagli, se no ci chiudono la radio.
2: Per cui insomma siamo riusciti a realizzare questa follia, che poi alla fine è abbastanza, insomma, ci sembra a tutti in realtà abbastanza ascoltabile, un po' meno folle, diciamo, nella
0: ma sono pezzi bellissimi. Io sono curioso di ascoltare l'inedito When She Remembers.
2: Ah, magari, guarda,
0: perché insomma, sì, visto che spicca questo inedito fra gli altri standard,
1: abbiamo messo a votazione.
0: Vediamo se è all'altezza di Night in Tunisia. Sto scherzando. No, però veramente mi incuriosiva come hai scritto, diciamo, questo brano, come ti è venuto di scrivere appunto un originale, come l'hai composto.
2: Sì, vuoi che te lo spiega adesso?
0: Sì, così, insomma, come vuoi, anche okay. Dopo, come lo vogliamo.
2: Facciamo
0: anche
2: dopo, dai.
0: Lo ascoltiamo e dopo nel frattempo ci pensi, così come.
1: Sì, non influenziamo, infatti,
0: no,
1: l'ascolto.
0: No, infatti, no, perché no, no. Facciamo come se fosse uno standard famosissimo. When She Remembers, Valentina Mattarozzi con il featuring di Giampiero Martirani.
2: Esatto.
0: A dopo.

0: When She Remembers, Valentina Mattarozzi con il featuring alla chitarra, sentivate la chitarra di Gian Piero Martirani, veramente sì. Molto bello, non sfigura assolutamente accanto agli altri stand.
1: Felice
2: di aver sentito questo inedito.
0: Veramente molto bello.
1: Uh-huh. E l'arrangiamento l'ha fatto proprio praticamente, allora, in realtà i duets dovevano essere 8 standard. Io avevo pensato a quello. Poi l'ultima persona con cui abbiamo deciso di registrare è stato proprio Gian Piero Martirani, sì. il chitarrista.
2: Sì.
1: È stato lui a dirmi: ma scusa, su 8 brani, visto che tu scrivi, faccio un esempio, l'album precedente erano tutti i brani stesi da me, io sono nascosto, e perché non inserisci un brano tuo?
2: Questo era un brano rimasto fuori dal vecchio, da questo album precedente?
1: Sì, assolutamente, anche perché l'album precedente è cantato in italiano e in francese. Mm-hmm. E invece questa è la prima canzone in inglese che io compongo.
2: Guarda,
1: perché mi è facile scrivere la musica, uh-huh. è più complicato per me scrivere i testi, uh-huh. e in inglese non mi era mai successo, insomma, però avevo già nel cassetto alcune cose e questa poteva essere giusta. È stato lui a darmi questa idea, perché sinceramente non avevo contemplato.
2: Invece è una scelta per me vincente, proprio è stato molto lungimirante e illuminato Gian Piero, quindi un saluto a lui.
1: Poi ha veramente apportato qualcosa di bello al brano, perché l'ha arrangiato, ha fatto un arrangiamento molto particolare, molto più jazz di quanto in realtà il brano parlo della parte, diciamo, del cuore del brano, in realtà il verso l'ho scritto proprio così, è proprio il cuore del brano, che era leggermente un po' più pop, come, diciamo, accordi più semplice, perché poi non è che sono questa musicista pazzesca,
0: no, diciamo che...
1: però insomma lui l'ha ha capito come volevo il brano e l'ha costruito alla fine l'arrangiamento come avrei voluto farlo io.
2: Guarda, come è partito noi con Alessandro, proprio ci è piaciuto all'inizio, proprio dalle prime note, mi sposo con le parole di Alessandro, con i complimenti, che non sfigura, grazie. anzi
0: ci vuole anche coraggio, no, per mettersi accanto a Gillespie, Monk,
2: anzi primeggia, cioè nel senso che questa originalità ti dà veramente colore, ti dà personalità.
0: Poteva metterci Strange Fruit, insomma, era più facile, no?
2: Sì,
0: già ce l'aveva pronto.
1: Sì, già ce l'avevo pronto.
0: Infatti.
1: In realtà avevo proprio pensato di fare 8 brani proprio con strumenti diversi dal flicorno, anche perché col flicorno ero già uscita, per cui insomma...
0: Certo.
1: Ormai Strange Fruit era già stata diciamo,
0: sì, siamo curiosi di ascoltarla, ce l'andremo a riascoltare questa Strange Fruit, che a me è un brano che veramente piace tantissimo. La versione di Billie Holiday è qualcosa di sconvolgente, per quanto insomma, perché lei parla di questi uomini impiccati agli alberi, è una cosa veramente

0: Io non posso non far ascoltare un altro dei miei brani preferiti in assoluto di jazz, che è Round Midnight di Monk, insomma.
1: Certo.
0: È un po' lunghetta, però insomma c'è anche Daniele Scannapiego al sax, quindi dobbiamo per forza farla ascoltare, perché insomma Monk più Scannapiego
1: sì, poi è una versione molto particolare, credo che
2: Non anticipiamo nulla,
0: sì, no, siccome...
1: perché è voce e sax, quindi
2: perfetto.
1: La mia voce con quella di Daniele, con l'altra voce,
2: con la voce
1: Daniele.
0: Certo,
2: con
0: però appunto siccome dura quasi 6 minuti,
1: taglia anche un po'.
2: No, noi tagliamo.
0: Non riusciamo.
2: No, no, non
0: sarà difficile, riusciamo a tagliare. Però intanto ti volevo dire se avevi delle date prossimamente da presentare, per presentare questo disco duets in giro da qualche parte quest'estate.
1: Guarda, mi sto organizzando per presentarlo nel 2027.
0: Ah, ok.
1: Inizialmente l'abbiamo registrato, certo, nei ritagli di tempo, e nel frattempo io e anche gli altri musicisti,
0: certo,
1: abbiamo altri progetti da portare in giro. Però ha avuto così tanto successo che alla fine, a livello di critica, di pubblico, tutti ce lo stanno chiedendo, per cui a questo punto nel 2027 sicuramente faremo dei live su Duet.
0: E allora ci risentiremo sicuramente magari dopo l'estate o in prossimità del nuovo anno per annunciare le date del tour del 2027 di Duets. A questo
1: magari.
0: Sì, sicuramente, sì. Visto che oggi andiamo un po' di fretta, insomma, perché come hai capito è una puntata un po' complicata. Allora guarda, ci salutiamo con Round Midnight e ci diamo appuntamento a quando sapremo le date del tour di Duets.
2: Ti auguro un inizio dal Bravo Caffè.
1: Sì.
2: Parleremo con Max, dai.
1: Va bene.
0: Sì, Eugenio è un habitué anche del Bravo Caffè. Insomma.
1: Ah, ma
0: insieme
1: dai.
0: A Pozzone fate spesso trasferte.
2: Sì, assolutamente. Pozzone. Poi io ho frequentato per molti anni Bologna, quindi è stata una seconda casa per un periodo.
1: Ah, bella.
0: Ecco perché sa le parolacce che io non so.
2: Chiudiamola qua.
0: Non ti saluto alla bolognese, ma in bocca
2: qua
0: al lupo per questo duet. Ci saluto invece con un capolavoro come Round Midnight, il featuring di Daniele Scannapiego al sax tenore. Grazie Valentina.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie di cuore, veramente.
2: Ciao, cara.
0: A te.
2: Ciao.
0: Round Midnight.
2: A presto.
0: Ciao. Round Midnight.

0: Round Midnight, salutiamo ancora Valentina Mattarozzi, bellissimo brano con Daniele Scanapiro. Ricordiamo che è uscito il disco l'8 marzo, Duets per Azzurra Music.
1: Sì, 8 marzo è il giorno della festa della donna.
0: Sì, infatti non è un caso. E salutiamo ancora Valentina, grazie Valentina. E allora adesso stiamo per chiamare Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso, forse riusciremo a chiamare solo Rosario Giuliani per mancanza di tempo, siamo in ritardissimo, perché domani alle 18 al Conservatorio Santa Cecilia,
1: tra
0: Via dei Greci.
1: Ore.
0: Eh sì, a Viale Greci a Roma, ovviamente al Conservatorio, alla bellissima sala accademica, presenteranno questo progetto in omaggio a Ornette Coleman, diciamo a 10, quasi 11 anni dalla scomparsa, con una formazione che già si è esibita alla Casa del Jazz, vero Eugenio?
1: Sì.
0: Nel 2025.
1: A giugno.
0: È un progetto live, credo, non ci sono dischi,
1: no,
0: forse già
1: live.
0: Usciti, forse adesso gli chiederemo se sta per uscire un disco. Però noi con Ornettology abbiamo trovato un brano di Fred Frith, Jean Derome, Pierre Tanguy e Miles Boysen dal disco All is Bright But It's Not Day, e quindi ci ascoltiamo questo breve brano Ornettology in omaggio proprio a Ornette Coleman, e poi sentiremo al telefono Rosario Giuliani. Ornettology.

0: Questo era Ornettology, Fred Frith, Jean Dorom, Pierre Tanguy. Okay, dovremmo avere al telefono Rosario Giuliani.
1: Perfetto.
0: Vediamo un po' se ci sente. Pronto Rosario, ci senti?
2: Eccoci.
0: Scusa, appunto io ho passato questo Ornettology perché so che avete fatto un concerto alla Casa del Jazz con questo titolo, ma non sapevo se era uscito anche un disco.
2: Il disco è uscito su Giano Music 10 anni fa.
0: Siamo noi che non l'abbiamo trovato, forse.
2: Si chiama The Golden Circle.
0: Ah, The Golden Circle ce l'ho. Sì, scusa.
2: Il progetto è quello, ma l'abbiamo richiamato
0: certo.
2: Il decennale della morte di Ornette e soprattutto abbiamo cambiato il gruppo.
0: Sì, perché appunto c'era Enzo Pietropaoli, allora io cercavo...
2: E Marcello Di Leonardo, sì.
0: Esatto, io cercavo qualcosa come Ornettology a vostro nome, mi ricordavo quel live, la Casa del Jazz, e appunto per questo non lo trovavo.
2: Cioè, sì, c'è stato, abbiamo suonato anche Umbria Jazz adesso, Umbria Jazz Winter di recente, insomma. Quindi insomma, comunque l'abbiamo portato in giro anche nella nuova veste.
0: Perfetto, allora passeremo sicuramente adesso un brano. Questo era solo per introdurvi perché era molto breve, capito? Questo Ornettology che ho trovato io. E quindi era per ricordare l'omaggio che farete domani, ovviamente, al conservatorio. La formazione sarà quella della Casa del Jazz, se non sbaglio, Eugenio. Con Sasha Mashin
3: alla batteria e Giulio Scianatico al contrabbasso.
0: E quindi insomma al 18 aprirà questo concerto, poi anzi no, aprirà un progetto omaggio a Django, in realtà Django Swing.
2: Sì, faranno credo una mezz'ora, si fanno un piccolo intervento.
0: Sì, no,
2: e
0: infatti,
2: poi andiamo. Dovrebbe essere così almeno.
0: Sì, no, certo. In apertura il progetto Django Suede, dedicato ovviamente a Django Reinhardt. Ci sono ovviamente tre chitarristi, se non sbaglio: Federico Procopio, Giuseppe Civilelli e Mauro Gregori. Alla chitarra, special guest, il polistrumentista e cantante belga Charles Limberger. Quindi, insomma, c'è questa apertura, insomma, un po' manouche dedicata a Django Reinhardt. E poi, ovviamente, il progetto di Fabrizio Bosso a tromba. Rosario Giuliani sax con Sasha Mashin e Giulio Scianatico alla batteria.
3: Al contrabbasso,
0: scusami, Sasha Mashin alla batteria, mi sono confuso. E quindi ci ascoltiamo qualcosa da Golden Circles. Che dici, Rosario?
2: Sì, se volete sì, potete mettere un qualsiasi brano, che ne so. Prova a mettere ci sta il brano rivisitato.
0: La title track The Golden Circle.
2: Sì, esatto. Perché la suoneremo comunque domani.
0: Allora ci ascoltiamo quella perfetta per introdurre questo omaggio a Ornette.
2: È un po' lunga, magari poi la taglio.
0: Sì, quasi 5 minuti. The Golden Circle, grazie Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso.

0: The Golden Circle, Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso,
1: capolavoro.
0: Capolavoro, c'era anche Enzo Pietro Paoli e Marcello Leonardo, mi pare, la batteria. Adesso capolavoro. La formazione nuova invece domani al Conservatorio alle 18 con Sasha Mashin e Giulio Scianatico. Ci senti, Rosario?
2: Sono qua.
0: Eccoci,
2: sono qua.
0: Grazie. Scusa che veramente siamo veramente molto di fretta. Salutaci Fabrizio e scusaci per l'enorme ritardo che non riusciamo a chiamarlo.
2: Riferirò assolutamente.
0: E allora ci vediamo domani al Conservatorio. Scusami ancora per il ritardo. Ah, ti volevo fare i complimenti per la bellissima versione di non solo, ma di Take Five l'altra sera all'International Jazz Day con Fabrizio in duetto. È stata una bellissima serata, io veramente ho apprezzato molto questo progetto di Massimo Nunzi della Jazz Campus Orchestra.
2: E, sì, insomma, ci siamo divertiti, è stato un bel evento di musica, è stato un buon momento di condivisione, insomma è stato bello con il pubblico, con i ragazzi giovani, insomma è stato quello che doveva essere in realtà.
0: Sì, ecco, veramente una chiusura della giornata veramente bellissima per i giovani.
2: Grazie, allora, comunque, grazie per il sostegno e grazie per la pubblicità del concerto. Assolutamente domani alle 18.
0: A domani, ingresso gratuito, ore 18, Conservatorio di Santa Cecilia a Viale Greci.
1: Saremo numerosi.
2: Accademica, un posto tra l'altro meraviglioso, credo che voi lo conosciate bene.
0: Sì, insomma, sì, avete già fatto diversi concerti, poi quest'anno è nata anche la Santa Cecilia Jazz Orchestra.
2: Sì, esatto. Sì, io ci insegno lì, quindi.
0: Ah, ecco, vedi, è un periodo buono per l'orchestra, perché so che è nata anche una Casa del Jazz Orchestra, una cosa di Casa del Jazz.
2: Sì, ormai ci sono orchestre ovunque.
0: Siamo tornati ai fasti, perché stavano un po', insomma, scomparendo.
2: Beh, sai, gestirla e avere i contributi giusti per poterla tenere in vita è difficile, però adesso ci sono tanti giovani, quindi su cui poter contare, insomma c'è un bel fermento in musica, appunto io insegnando al Conservatorio di Santa Cecilia nel dipartimento jazz, insomma, quindi mi passano sotto le mani, insomma, diversi giovani con cui ho a che fare, quindi insomma è giusto dare a loro la possibilità di potersi esprimere al meglio e avere gli spazi necessari e insomma che possono dargli questa opportunità, se no insomma dove sono questi studi? Uno gli dice di studiare tanto, però poi se studiano tanto ma non hanno l'opportunità di suonare,
1: è una scelta anche coraggiosa,
2: e quindi insomma bisogna appunto aiutarli,
1: sostenerli
2: Sì.
1: E sostenere questo festival organizzato da Carla Marco Turri, ah, certo, che da tanti anni.
2: Non capita tutti i giorni, diciamo, che dei concerti sono gratuiti, quindi diciamo questo è un festival sponsorizzato dal Conservatorio, quindi insomma,
1: sì.
2: Il Conservatorio lo sostiene prevalentemente, poi sotto la direzione appunto di Carla Marco Tulli e con il sostegno di tutto il Dipartimento Jazz, perché ognuno di noi poi dà il proprio contributo a questa cosa, apportando appunto dei progetti insomma adeguati e soprattutto che possono dare lustro e continuare a dar lustro a un festival che sta diventando comunque un festival
1: di riferimento, di riferimento. Vista l'alta
2: poi
1: qualità,
2: così bello, magico.
0: Va bene, grazie ancora Rosario, scusaci per il ritardo. A presto,
1: grazie.
0: A domani.
1: A domani.
0: Ciao. Rosario, ciao, Giuliani, ciao. Omaggio a Ornette Coleman. Ciao.
2: Arrivederci.
0: Grazie, grazie.
1: A te.
0: Allora io mi scuso. Francis Cream da un po' di tempo, vediamo un po' se ci sente Francis. Nel frattempo si è addormentato. Ti senti Francis?
3: Ciao.
0: Sento, eccoci, ciao. Francesco Scrima, giusto Francis?
3: Sì, sì, sì.
0: Allora io infatti so che sei qui per presentare il nuovo singolo Freddy, però insomma, mi era piaciuta tantissimo la copertina del precedente singolo I clearly must know what the hell is going on.
3: Esatto.
0: Mentre, chiaramente non posso sapere cosa diavolo sta succedendo più o
3: esatto,
0: meno.
3: Sì.
0: Che mi sembra perfetto per questa puntata, dove è successo veramente di tutto, anche aver lasciato un ospite in studio qui a Casalbruciato per mezz'ora,
3: no, non c'è problema.
0: Meno male che non hai fretta, almeno tu. Grazie. Allora, Francis Scrim, ovviamente fa pensare un po' all'urlo di Munch, anche
3: esatto.
0: La copertina molto molto bella, mi è piaciuta tanto, quindi non so, che dici, ci ascoltiamo questo singolo precedente e poi passiamo a Freddy?
3: Va bene.
0: Quindi I clearly must know what the hell is going on, Francis Scrim, e poi ci parlerai un po' sia di questo precedente che del nuovo singolo, che da come ho capito apre un nuovo, anche un nuovo capitolo della tua attività,
3: sì,
0: artistica.
3: Sì, un pochino, sì, sì.
0: Quindi facciamo in tempo ad ascoltare questi due singoli, perché hanno un senso, diciamo, messi uno dopo l'altro proprio, no?
3: Sì.
0: Questo è uscito a gennaio, se non sbaglio.
3: Questo a gennaio e poi Freddy invece è uscito a marzo.
0: Perfetto. Allora, iniziamo con I clearly must know what the hell is going on. Lui è Francis Cream. A dopo.

0: Francis Cream, veramente molto interessante questo basso finale, complimenti per l'assolo di basso.
1: Sì, sì, è vero, il basso si sente.
0: Colpisce. Sì. Mi è piaciuto molto, veramente. Copertina anche, complimenti anche per la copertina di questo singolo. Penso sia solo in digitale, si possa vedere, ovviamente. Poi, magari...
1: La copertina è stata realizzata da mia sorella, che è l'illustratrice ufficiale delle mie cover art. E anche i prossimi, insomma, anche i precedenti, in realtà, erano sempre realizzati da lei. Quindi diciamo fanno un po' parte del, come dire, del mood, cioè nel senso ascolti la musica e guardi la copertina, è come se fosse un'esperienza sensoriale integrata in qualche modo, visiva e anche
0: sì, diciamo, appunto, si sposa ovviamente benissimo, sì, col tuo nome d'arte Francis Cream, che sì, deriva anche dal tuo cognome,
1: esatto,
0: Scrima, quindi
1: sì,
0: è un nome suggerito fortemente,
1: esatto,
0: dal tuo vero,
1: esatto,
0: cognome,
1: esatto, sì.
0: Però appunto sembra perfetta anche l'urlo proprio che c'è nella copertina di...
1: Sì, sì, è vero, richiama tanto il nome...
0: Non ti funziona a te il microfono?
2: Non sento, infatti. Mi senti?
0: Io sì, però non so se...
2: Volevo sapere le origini del cognome.
1: L'origine del cognome?
0: Siciliano, no?
1: Sì, siciliano. Sì, io sono di Palermo.
0: Ho letto che sei nato a Brescia, può essere?
1: Sono nato a Brescia, ma per caso, sì. Poi credo meno di 3 anni stavo già a Palermo e sono cresciuto lì, e poi 4 anni fa mi sono trasferito a Roma, quindi diciamo ho attraversato la penisola e anche l'isola,
0: per fortuna non vieni apposta alla Sicilia,
1: no,
0: fino a Casal Bruciato, ma
1: no.
0: Allora, per farci perdonare ti ospiteremo quando magari avremo notizie di prossimi singoli, perché dopo l'ho capito questa è solo una partenza di un nuovo progetto per,
1: esatto,
0: Francis,
1: esatto, sì, da quando ho iniziato la collaborazione con Mob Studios,
0: sì,
1: con Eclili, appunto,
0: Simone Poccia,
1: esatto, stiamo lavorando anche a, insomma, ad altri brani. Tra l'altro il prossimo uscirà proprio fra 2 settimane, quindi a brevissimo, quindi insomma stiamo iniziando.
0: Sì, guarda, questa... magari ecco fra 2 settimane no, perché noi possiamo tipo aspettare 2 o 3 mesi, però insomma sicuramente dopo l'estate ti vogliamo di nuovo qui quando avrai magari notizie di nuovi singoli, oppure immagino che vorrai fare un po' un disco intero con questi brani.
1: E sul disco ancora non
0: so
1: pensato,
0: se oggi va ancora di moda fare un disco, insomma.
1: Sicuramente
0: si va avanti a singoli,
1: esatto, si va avanti a singolo o comunque EP, però insomma
0: va bene lo stesso,
1: sì, però per carità in futuro è possibile anche che possa arrivare.
0: No ma comunque, cioè, mi piace proprio il tuo modo di scrivere, appunto, perché sei un cantautore, ma sicuramente non proprio, diciamo, ecco, il classico cantautore italiano che uno si aspetta, perché comunque c'hai sicuramente degli elementi internazionali, funky,
1: mm-hmm, sì, soprattutto folk,
0: anche sì, indie rock, indie folk, insomma, sicuramente non è il classico cantautore che si sente tutti i giorni. Tu come, che percorso hai fatto, insomma, di musicale, da dove vieni?
1: Beh,
0: i tuoi ascolti, così in breve.
1: Diciamo che sicuramente il folk è la matrice principale, perché da piccolo ascoltavo tanto Bob Dylan e tutto quello che ruotava attorno a lui, quindi sicuramente è un grande punto di riferimento.
0: Ho
1: e
0: letto poi... che ha fatto un concerto anche il 1° maggio e sta per compiere 85
1: sì,
0: anni.
1: Sempre attivo. Sarebbe bello un giorno poter suonare con lui.
0: Never Ending Tour.
1: Esatto.
0: L'hai visto live, immagino, tante volte.
1: In realtà no, mai.
0: Ma dai.
1: Mai. È solo, è una sorta di icona che ho sempre visto da lontano, però live.
0: Sai chi è Tito Schipa Junior, che è talmente, come dice lui, dilaniato, mm-hmm, che ha paura di avvicinarlo. Cioè, per me sarebbe come Giuseppe Verdi.
1: È come un raggio di sole che ti acceca.
0: Lui ha paura di vederlo là. Vabbè, nel mio caso non sono così, però mi piace tantissimo, l'ho visto tante volte.
1: È un punto cardine della musica.
0: Se resisti al fascino puoi anche vederlo, se non ti...
1: Potrei pensarci, sì.
0: Tanto penso che sia ancora in tour. Insomma, se ieri al 1° maggio ho letto che ha fatto un concerto.
1: Sì, sì, è sempre in giro.
0: Negli Stati Uniti, immagino. Insomma, sì, vedevo la scaletta.
1: Sì, sì, sì, negli Stati Uniti.
0: E quindi come si passa poi a Freddy, che non so se è un omaggio a Freddy Mercury, è scritto insieme?
1: Allora, in realtà il nome del mio gatto è Freddy, ecco, infatti è dedicato a lui, però Freddy è anche un omaggio a Freddy Mercury.
0: Perché è scritto
1: in realtà,
0: nello stesso modo, Freddy?
1: Sì, sì, è proprio lui, è stato il nostro gatto, appunto, di famiglia, è stato chiamato così in onore a Freddy Mercury. E quindi...
0: Ah, ecco, vedi, perché appunto ho pensato a Freddy Mercury, perché non è Freddy tipo Freddy Krueger.
1: Sì, è proprio Freddy Mercury, sì, è proprio lui.
0: No, ci ho preso, senza volerlo, perché il modo in cui era scritto mi faceva pensare al grande Freddie Mercury. Quello non l'ho visto nemmeno io, purtroppo, per motivi di età.
1: Certo.
0: Ho visto i Queen con Paul Rogers, non è la stessa cosa. Però il finale con Bohemian Rhapsody, dallo schermo c'era la voce di Freddie. Devo dire, è stato emozionante. Poi magari, ecco, non andrei a vedere, che ne so, Brian May e altri cantanti a caso,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: quello fu bello, anche perché poi Paul Rogers non lo imitava affatto, era una cosa completamente diversa. E quindi lo so, ci ascoltiamo Freddy, che dici? Che è uscito da poco, Freddy?
1: Sì, sì, un mesetto
0: 13 e mezzo, marzo, sì, sì. Sì, sì, sì. E quindi possiamo fare appunto prima di niente di salutarti, non so, hai delle, vabbè, no, adesso immagino che non hai date con le presentazioni, stai scrivendo concertini da segnalare, cose così.
1: No, diciamo che l'aspetto live è un po' ancora in certo. evoluzione, perché comunque ho iniziato da relativamente poco, quindi ancora sì, sto quindi. Un po', però sicuramente è una cosa, una parte importante del, certo. del progetto che spero arrivi, insomma.
0: No, ma infatti comunque ci fa piacere ospitarti anche in fase, diciamo, solo per conoscerti, perché appunto questo progetto Francis Scream io personalmente non lo conoscevo, però appunto siccome so che adesso sta partendo questa nuova fase, mi fa piacere in qualche modo prenderne nota, insomma. Poi ci sentiremo quando avrai altri brani, magari anche delle date live da segnalare.
1: Va bene.
0: Intanto la differenza fra Freddy, a parte la copertina, tra I Clearly Must Known appunto, e Freddy musicalmente
1: musicalmente Freddy è un po' più dolce, più tenero come brano, anche come scrittura e anche come musica, come arrangiamento, e diciamo che è una sorta di parentesi all'interno di questo progetto, perché è un brano molto, appunto, molto tenero e che sostanzialmente racconta del rapporto con questo gatto, con Freddy. Quindi rispetto a Crilly, che è più un brano con tematiche sociali in qualche modo, e rispetto ai prossimi pezzi che hanno un po' quel tipo di, appunto, un po' sempre nell'ambito folk, con tematiche politiche, sociali, questo è più una sorta di carezza all'interno di questo percorso.
0: E non ci sono riferimenti ai Queen musicalmente?
1: No.
0: Non dobbiamo aspettarci acuti alla Freddy Mercury.
1: No, anche perché non sarei in grado di...
0: No, è una battuta, ovviamente, certo. Allora, prepariamoci ad ascoltare Freddy. Allora, grazie ancora, Francesco. Non andare grazie via, se non hai fretta, ci facciamo un po' di foto.
1: Va bene.
0: Sì, chiediamo con strutture sforzo.
1: Certo, assolutamente.
0: Visto che oggi è saltata la diretta Twitch, quindi almeno le foto per il podcast le vogliamo
1: grazie.
0: Fare. Allora, Francis Scream, Freddy, poi io ho tanti altri brani tuoi, però appunto immagino che appartengano a un periodo...
1: Sì, i brani precedenti...
0: Tipo Cherry Blossoms, Anna Storm...
1: Sì, Anna Storm è il primissimo scritto l'anno, che è uscito l'anno scorso, e poi appunto con Mob Studio ho iniziato con I Clearly, e poi Freddy, e poi il prossimo che deve arrivare,
0: okay, quindi, insomma,
1: in avanti.
0: Diciamo, chi vuole ascoltare, ci sono altri brani, diciamo, on demand, online...
1: Esatto.
0: Di Freddy Scream... Francis Scream, cioè, ti chiamo esatto. Freddy Scream e faccio un mix.
1: Vabbè, era una grasi, esatto.
0: Tra Freddy Mercury, Freddy Krueger, Francis Scream. Comunque è una bellissima immagine, anche la copertina, ti consiglio di mantenere questo urlo che colpisce molto.
1: Sì.
0: E invece qui c'è un gattino su Freddy, cos'è un gattino?
1: Sì, sì, è un gatto che
0: è vero che l'hai detto,
1: da una scatola.
0: Il tuo gatto si chiama Freddy.
1: Sì, sì.
0: Allora salutiamoci così, Freddy, Francis Scream. Ciao,
1: grazie.
0: Grazie Francesco.
1: Ciao.
0: A dopo.

0: Freddy Francis Cream, salutiamo ancora Francesco, grazie. Allora, ci salutiamo Eugenio, ci vediamo sabato prossimo.
1: Rinnoviamo
0: il 9 maggio. Sì, sì, speriamo di avere più computer e mezzi tecnici a disposizione sabato prossimo, di tornare anche in diretta video. Allora, visto che insomma Capovilla è stato un po' il protagonista ieri, anche se assente, il grande assente, perché ha polemizzato contro gli organizzatori, i sindacati, gli artisti, i presentatori, un po' tutti.
1: Compagno Pierpaolo.
0: Sì, lo salutiamo con Per le vie della città, che è il suo ultimo singolo insieme ai Cattivi Maestri, visto che ci siamo persi l'ultimo concerto.
1: No, io l'ho visto.
0: Alla Siena, tu c'eri?
1: No, l'ho visto, sì, ah. Io ero lì e c'era anche Riccardo Sinigallia.
0: Ma dai, vedi?
1: Sì. Un bellissimo concerto.
0: Io poi Riccardo l'ho visto, mi pare, il giorno dopo a Largo Venue con Filippo Gatti, e anche all'Angelo Mai il 25 aprile hanno fatto un bellissimo concerto. E qui dai, visto che
1: c'era anche come si chiama il nostro amico in apertura di Pierpaolo
0: Mario Pizzetti,
1: no? In apertura,
0: in apertura di concerto proprio.
1: In apertura di concerto c'era oddio, il nostro amico.
0: La memoria fa brutti scherzi.
1: Sì.
0: Ma è un cantautore?
1: Sì.
0: Ah, è quello di Panta per caso, no? Lui, Giulio Pantalei dei Panta, lui è amico di Capovilla.
1: Oddio, l'ho visto pure ieri alla mostra, l'altro giorno alla mostra.
0: Non posso dire.
1: Palazzo delle Esposizioni.
0: Fontanelli, Fabrizio Fontanelli.
1: No,
0: io ho visto sulle
1: no.
0: scale Fontanelli alla mostra.
1: No.
0: Mi dispiace, vabbè,
1: compagno
0: di scuola.
1: Mamma mia.
0: Di niente.
1: La memoria, niente, mi
0: Venditti.
1: Sembra un neurologo, no, Sardo, cognome Sardo.
0: Lo so.
1: Abbiamo un vuoto. Mi viene Sanna, ma non c'entra nulla. Sanna.
0: Domenico Sanna,
1: no, non c'entra nulla.
0: Io sono un cane, un artista sardo. No, lo so, vabbè, dai, non fa niente. Oggi almeno ce lo ricorderemo. Quindi Paolo Capovilla, Cattivi Maestri, per le vie della città, a sabato prossimo. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. Ciao, grazie.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.

Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online. Is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot per la puntata numero 16. Staremo insieme fino alle 21.30 con il sottoscritto Riccardo più Ranking. Quest'oggi purtroppo vi devo dare una notizia brutta in apertura che riguarda la nostra diretta Twitch. Purtroppo si è rotto il PC della regia e quindi non riesco ad andare in diretta Twitch, quindi tutti i video che avevo preparato per la scaletta musicale purtroppo oggi non si vedranno. Però con questo non potrete mandare neanche i messaggi simpaticissimi che mandate di solito al 340 197 4468. Però quello che potete fare, c'è sempre la campagna per sostenere Radio Città Aperta.it e potete farlo direttamente dal nostro sito cliccando sul tastone Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player dei podcast oppure del player se state ascoltando ora la radio dal sito. E in più, se vi abbonate al nostro canale Twitch ed avete Amazon Prime, è tutto gratis, a noi ci arriva qualche soldino, noi siamo molto felici e ci fate molto contenti, e voi non pagate nulla, però fate una grande cosa per noi, e sul sito ci sono tutte quante le istruzioni. Puntata numero 16 per quanto riguarda Melting Pot, e questa sera come al solito avremo molte novità discografiche, le notizie, e più tardi raggiungeremo al telefono Davide Vale, l'anima del progetto Autunno. Dalla Puglia alla Svizzera, Davide ha saputo catturare i colori dell'autunno per raccontare un viaggio interiore complesso segnato dalla lotta contro la depressione. Quindi più tardi lo raggiungeremo al telefono e parleremo del suo nuovo album Sette Sonde sui Cromosomi, uscito per la Trulletto Records. Però procediamo con ordine, iniziamo con la clip di un film, come faccio sempre qui a Melting Pot. Quest'oggi sono andato a prendere il film del 2004, Certi Bambini, diretto da Andrea Frazzi e Antonio Frazzi, che è tratto poi dall'omonimo romanzo di Diego De Silva. E allora iniziamo questa 16ª puntata di Melting Pot. Allì!
1: Rosa, la gente non vale un cazzo. Sono un branco di cacasotto. La prima volta che ho ammazzato uno avevo 19 anni. Se ne scappo come mi pide. Scappano sempre. Loro scappano e tu cammini. Tanto sai dove li abbia. I posti li conosci. La ragazza va. Alla fine si buttò dentro da un barbiere, che lo stronzo. La toccavo come una femmina. Pareva una zoccola scatta in da coppa. Ma non potevi già nessuna parte. Gli ho sparato due volte in petto. È andata a terra come lamento di cane. E a quel riccione di barbiere, sa cosa gli ho detto? Una parola soltanto. Una soltanto e niente di ciò. Questa è la gente, capito, sa? Te, Gennaria, cazzo tu gelato. Tu cacci palla e la gente cala capo. Davanti alla morte la gente scappa.

E abbiamo iniziato con una novità, Beck, che torna con questa ballata folk, uscita il 20 aprile, che si intitola Ride Lonesome, che tra l'altro Beck ha annunciato il suo tour mondiale ed è l'inizio di un nuovo capitolo per l'artista più camaleontico del rock. Iniziamo anche con le notizie, l'agguato di Via Ostiense. Iniziamo con una cronaca che gela il sangue. A Roma, Via Ostiense, le telecamere hanno incastrato Eitan Bondi, un 21enne della comunità ebraica, per l'agguato del 25 aprile contro due attivisti dell'ANPI, Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano. Sono stati bersagliati da spari con una pistola ad aria compressa. Bondi è ora regina Celi con l'accusa di tentato omicidio, un segnale inquietante di quanto la tensione politica stia superando il livello di guardia. Ritornando invece alla musica, passiamo dal folk solitario di Beck al settimo album dei All Them Witches House of Mirrors, che uscirà il 29 maggio. Però oggi ci godiamo l'energia del loro nuovo singolo, che è anche questa una sorta di ballata per il tipo di musica che loro sono abituati a fare, e si intitola The Welterweight. E allora andiamoceli a sentire, All Them Witches.

Bello, molto molto bello questo singolo nuovo degli All Damn Witches. E siete sempre all'ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo Più Ranking e staremo insieme fino alle 21.30. Musica, notizie e ospiti. Quindi rimanete lì, rimanete lì. Anzi, ditelo anche ai vostri amici che lo state ascoltando. E passiamo nuovamente a un'altra notizia. Quindi abbiamo parlato della cronaca dell'agguato di Via Ostiense, ma se la violenza di strada preoccupa, quella istituzionale e burocratica che colpisce chi fa informazione o chi insegna non è da meno. Repressione del dissenso, report, scuola e NotHub. C'è un'area pesante di censura e ritorsione. Da una parte Rai, che non paga il giornalista di Report, autore dell'inchiesta sui presunti rapporti tra Fratelli d'Italia e il clan dei Senesi, e dall'altra una docente sanzionata per aver organizzato un webinar con Francesca Albanese. E intanto in Val di Susa la storica attivista NotHub e Melinda finisce domiciliari per una vecchia condanna del 2012. Il reato è essersi rifiutata di pagare 2.500 euro alla polizia per un'offesa sessista mai digerita. Il movimento denuncia chiaramente è un uso politico della giustizia. Torniamo alla musica. È uscito da circa un mese il nuovo album dei Gorillaz intitolato The Mountain, e con Demon Album ci porta in India. È un mix, questo nuovo album incredibile, di elettronica e strumenti classici indiani. Qui in Delirium, con questo singolo, lo sentiamo ancora l'eco della leggendaria voce di Mark A. Smith, cantante della band post-punk dei The Fall. E allora andiamoci a sentire i Gorillaz con Delirium.

Bellissima la voce di Mark A. Smith, veramente qualcosa di eccezionale, anche passano gli anni, però sempre bello sentirlo. E torniamo alle notizie. E mentre si sanzionano i docenti, dall'altra parte dell'oceano si cerca di salvare il pianeta. Conferenza di Santa Marta, l'addio ai fossili. Vedremo un po'. Siamo a Santa Marta in Colombia, uno dei più grandi hub del carbone. Qui dal 24 al 29 di aprile, quindi finisce oggi, 60 governi, tra cui l'Italia, si sono riuniti per discutere la fine di carbone, gas e petrolio. Hanno scelto di farlo fuori dal meccanismo ONU delle COP, stanchi dei veti e di colossi come Arabia Saudita e Cina. E l'obiettivo è un report tecnico-politico per smantellare un sistema energetico centenario, una sfida titanica nel bel mezzo di una crisi energetica globale. Quindi vedremo se tirano fuori il coniglio dal cilindro. Per quanto riguarda la musica, rimaniamo a Bristol, ma questa volta un po' più nell'ombra. Infatti ci sentiamo Tricky, che annuncia il nuovo album Different When It's Silent, che uscirà a luglio. E ci andiamo ad ascoltare Out of Place, che conferma la sintonia con la voce di Marta Zakowska, che ormai è totale e magnetica tra loro due. Allora andiamoceli a sentire.

E lui è il Mr. Tricky, anche lui ci è venuto a trovare qui a Melting Pot direttamente da Bristol. Quanto è mondiale la risonanza di Melting Pot. Torniamo alle notizie, andiamo a parlare di allarme tartarughe a Zannatrici a Torre Flavia. Allarme sul litorale nord di Roma, nella riserva di Torre Flavia, alla Dispoli, sono stati trovati due esemplari di tartaruga a Zannatrice. È una specie aliena invasiva, aggressiva e con un morso potentissimo, capace di allungare il collo in un istante. Gli esperti sono preoccupati, non sono più episodi isolati e se passate quelle parti, massima attenzione. Tra l'altro ne hanno trovata anche una in un giardino a Morlupo, un altro paese nel Lazio, che però è completamente distante dal litorale, quindi in campagna, quindi si stanno riproducendo, quindi fate molta attenzione, soprattutto se avete anche bambini piccoli state attenti, perché si vede poi la tartaruga Zannatrice, ha un bel collo bello grande, tipo quello di 50 Cent, gli manca solamente la catenina d'oro. E torniamo alla musica italiana con Francamente, quindi dalle ombre di Tricky alle prime luci dell'alba con Francamente. La cantautrice torinese ci regala 5 di mattina, un viaggio tra Berlino e Milano che anticipa il suo tour estivo in partenza a maggio. Il 19 di maggio sarà a Bologna al Locomotive Club, il 20 maggio all'Argovenio a Roma, il 22 maggio all'Hiroshima Mon Amour di Torino e a concludere il 23 maggio al Miami Festival di Milano. Lei è Francamente, questa con 5 di mattina.

E questa è la musica di Francamente con 5 di mattina. E il prossimo gruppo vi faccio ascoltare, passiamo da Torino a Bologna, ma anche un po' i Balcani. Ci andiamo a sentire i So Beast, che sono un duo formato da Katrina Poklepovic e Michele Quadri, una pura sperimentazione multimediale. Ce ne andiamo a ascoltare con questo singolo che si chiama New York, che è il risultato del flusso estetico nato nei circuiti underground del centro sociale bolognese XM24. E allora andiamoceli a sentire questi ragazzi.

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei

E ce li siamo sentiti fino all'ultimo riverbero di chitarra, questi Soul Beast. Interessanti, interessanti. Purtroppo, come dicevo in apertura, non funziona la diretta Twitch questa sera, ahimè, non vi posso far vedere i video di ogni brano e poi quei timelapse che metto sul mare o sugli oceani, la vita all'interno degli oceani o la vista dallo spazio. Ma bando alle ciance, ritorniamo alle notizie. Dalla tutela dei litorali a quella dei minerali critici, il controllo delle risorse sta creando nuovi eserciti. La guardia mineraria in Congo. Il Congo, principale produttore di cobalto al mondo, ha istituito una guardia mineraria paramilitare, 20.000 effettivi entro il 2028, per proteggere i siti dai contrabbandieri e garantire gli investimenti occidentali. Il programma da 100 milioni di dollari è supportato da America ed Emirati. La corsa a cobalto per la transizione energetica sta militarizzando l'Africa centrale. Torniamo alla musica con gli Africa Unite insieme ai Circus Punk. Un incontro nato per caso diventato necessità. Un backstage a Bergamo dopo un concerto si trasforma nel punto di partenza di una connessione autentica. Vibrazioni condivise, energia pura e stima reciproca. Da lì prende forma Colla a caldo, il nuovo singolo firmato da Africa Unite e Circus.

0: Sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: E lui è a Divi con Non Logo ed è arrivato il momento del nostro ospite al telefono. Abbiamo Autun.
1: Buonasera.
0: Buonasera, benvenuto a Radio Città Aperta e su Melting Pot. E questa sera ci immergiamo in atmosfere notturne dove l'elettronica incontra la fragilità umana per trasformarsi in cura. Abbiamo con noi l'anima del progetto Autun, dalla Puglia alla Svizzera, e Autun ha saputo catturare i colori dell'autunno per raccontare un viaggio interiore complesso segnato dalla lotta contro la depressione. Il suo nuovo album, di cui parleremo stasera, Sette Sonde sui Cromosomi, uscito per Trulletto Records, è un manifesto di onestà brutale e bellezza sonora che scaccia l'individualismo per farsi comunità. Allora, partiamo subito dal nome Autun, un gioco di parole tra autumn e tune. Cosa c'è dell'autunno nel del tuo modo di concepire la musica che non potresti trovare in nessun'altra stagione?
1: Sicuramente l'intimità che ti trasmette l'autunno, quella prima voglia di rifugiarti in casa, stare al caldo sotto le coperte, la prima sensazione di doversi rifugiare a casa innanzi al primo freddo.
0: E quindi è la stagione ideale quella?
1: Sì, per quanto riguarda la mia musica, io volevo che la mia musica in un certo senso trasmettesse un senso di intimità, per l'appunto, quindi appunto si rifà la stagione autunnale proprio per questo motivo, anche per questo motivo.
0: Invece, parlando dell'album Sette Sonde sui Cromosomi, un titolo quasi scientifico per un disco profondamente emotivo, perché questa scelta? Un tentativo di analizzare il dolore al microscopio?
1: Sì, effettivamente. Allora, il titolo fondamentalmente l'ho pensato mentre ascoltavo la mia ragazza, mentre recitava la sua tesi di laurea. Lei si è laureata in biologia molecolare, non a caso, e nel momento in cui ha recitato la frase Sette Sonde sui Cromosomi, io nel frattempo stavo lavorando sulle ultime rifiniture del disco, ho pensato, cavolo, è perfetto questo titolo, proprio perché riflette un senso di ricerca che è equiparabile allo stesso senso di ricerca che ho adottato all'interno del disco.
0: Quindi ti ha dato una mano, è stata l'ispirazione, la tua musa ispiratrice un po' dalla tua ragazza.
1: Sì, ma lei lo è gran parte delle volte.
0: Invece parliamo del tema della salute mentale. Hai dichiarato che questo disco segue le fasi della depressione di cui ha sofferto negli ultimi due anni. Quanto è stato difficile romanzare un malessere così reale per trasformarlo in 10 canzoni?
1: È stato difficilissimo, in particolar modo perché in quella che è stata la fase iniziale non avevo consapevolezza di quello che stavo provando, per cui anche grazie alla terapia c'è stata una maturità attraverso la quale ho potuto materializzare quelle che sono le diverse fasi che ho attraversato. Ci tengo a sottolineare che è un punto di vista abbastanza soggettivo, nel senso non mi voglio professare come messaggero. Sicuramente spero che questo disco possa aiutare qualcuno che come me non è stato bene o non sta bene, però fondamentalmente romanza ciò che ho vissuto io attraverso diverse fasi, però sì, è stato particolarmente difficile.
0: Parli della depressione come di una scala di gradini altissimi, e la musica è stata lo strumento per salire quei gradini o è stata un corrimano a cui aggrapparsi per non scivolare di nuovo giù?
1: È una domanda bellissima questa, perché probabilmente è stato il corrimano, potrei dire.
0: Quindi ti ha aiutato in quel senso?
1: Sì, mi ha aiutato in particolar modo, sì, possiamo dire che è stato il corrimano, perché è come se mi fossi ritrovato, innanzitutto la musica mi ha permesso di poter proiettare questi scalini, perché all'inizio c'era solo nebbia, per cui non ho potuto effettivamente proiettare questi scalini. Nel momento in cui ho cominciato a materializzare le diverse fasi attraverso la musica, ho cominciato in un certo senso a proiettarli, però per l'appunto l'immagine del corrimano è perfetta sotto questo punto di vista, poiché effettivamente la si può collocare in qualcosa che mi ha aiutato a salire questi scalini.
0: Invece parliamo della scelta dell'italiano. Questo è il tuo primo album cantato rigorosamente in italiano. Questa scelta linguistica ti ha fatto sentire più esposto o ti ha aiutato a dare un nome più preciso ai tuoi stati d'animo?
1: Sicuramente mi ha aiutato a dare un nome più preciso agli stati d'animo, perché trattandosi della mia lingua madre mi ha permesso di potermi esprimere al massimo per quanto riguarda queste sensazioni. Non nascondo che inizialmente il disco doveva essere cantato in inglese, però poi durante quello che è stato il processo mi sono detto: non posso parlare di qualcosa di così personale in una lingua che non è la mia lingua madre, motivo per il quale ho riscritto quasi tutte le canzoni che erano state già scritte in inglese.
0: E quindi hai dovuto anche riarrangiarle?
1: Sì, sì, vanno queste canzoni proprio perché, come ti dicevo prima, proiettano delle fasi che all'inizio non avevo ben chiare, non ero stato in grado di proiettare al 100%, per l'appunto quelle che sono state le prime versioni dei brani non proiettavano effettivamente come dovevano quelle che erano le mie sensazioni, quindi diciamo sono state soggette a diversi riarrangiamenti affinché potesse venirne fuori quella musica, quei suoni che fosse quanto più affine a quello che stavo provando.
0: Nonostante il tema sia molto personale, il disco è un lavoro corale con molti musicisti coinvolti. Hai scritto che volevi fuggire dall'individualismo. Quanto è stato vitale il senso di comunità per completare quest'opera?
1: Sicuramente è stato indispensabile, perché mi ha permesso soprattutto di capire quante persone mi siano state vicino in questo momento. Oltretutto è certamente un sinonimo di collettività, che soprattutto all'interno del mondo artistico oggigiorno, fondamentalmente, non dico in tutti i contesti, ma in gran parte di questi viene a mancare, poiché c'è molta competitività.
0: E allora direi che è arrivato il momento di andarcelo a sentire la musica di Autun, e questa è Entai.

0: E questa è la musica di Autun, molto intima, molto, molto bella. Complimenti, Davide.
1: Grazie.
0: E in sette sonde sui cromosomi compaiono musicisti del calibro di Sebastiano Lillo e Leo Pusterla. Com'è stato il processo di condivisione di un materiale così intimo con loro?
1: È stato... Allora, premetto che mi sono affidato comunque a delle persone delle quali mi fido particolarmente, per cui è stato facile approcciarsi con queste persone, ma in particolar modo ho voluto fare questo esperimento che consisteva nel coinvolgere direttamente questi musicisti, permettendo loro, che ne so, parlando di Leo Pusterla, ha registrato le tracce di basso, però io ho innanzitutto fatto sentire i brani privi di tracce di basso e ho chiesto a Leo di arrangiare delle tracce di basso dipendentemente da quello che questi brani senza tracce di basso in un certo senso li trasmettevano prima a Chito. E stessa cosa è valsa per Nicolò Monterizzi, che ha suonato tutte le parti di tromba. Mi sono affidato alla sensibilità di queste persone, delle quali però mi fidavo particolarmente, perché sono tutte persone alle quali sono molto vicino, e ne è venuto fuori proprio quello che speravo, che collegandoci al senso di collettività di cui parlavo prima. Non ho proprio agito da direttore artistico quanto da persona che è andata in contatto dei musicisti professionisti e particolarmente sensibili, ai quali ho chiesto di entrare all'interno di quello che fosse il mio mondo e cercare di capire in che maniera si sarebbero potuti adattare.
0: Invece, tornando al singolo di Entà, è accompagnato anche da un video dove il protagonista è la tua ombra e rappresenta la maschera che portiamo in pubblico o l'auto oscuro che finalmente decidiamo di guardare in faccia?
1: Fondamentalmente maschera la maschera che portiamo in pubblico. Quella che so, se vogliamo fare un esempio, siamo di fronte a una persona che in qualche maniera si sta innervosendo, si sta dicendo delle cose che non tanto apprezziamo, e facciamo finta di nulla proprio per evitare che possano emergere litigi o quant'altro, però nel frattempo immagina questa ombra, questa maschera al nostro interno, che ha in esasperazione, comincia ad agitarsi. E per farti un esempio stupido, l'esempio più blando che possa esistere, per l'appunto.
0: Invece, tra i tuoi riferimenti musicali citi Massive Attack, i Radiohead e Deftones. In che modo queste sonorità così diverse da loro si sono amalgamate nel tuo cantautorato elettronico?
1: Allora, non saprei dire, non è una domanda alla quale posso rispondere, detto con tutta sincerità. Ti posso solo dire che probabilmente io ascolto davvero tanta musica diversa, e sarà che assorbendo per osmosi la moltitudine di generi che ascolto, ne sia venuto fuori qualcosa di estremamente personale, perché vorrei sottolineare una cosa: il modo con cui ho scritto queste canzoni non si basa sul, che ne so, faccio un pezzo perché voglio fare simile ai Deftones. Semplicemente la mia testa, dipendentemente da quello che stavo provando, mi suggeriva che un pezzo dovesse suonare in una certa maniera, e quindi ho fatto in modo che avvenisse questa traduzione sonora da ciò che appunto era contenuto nella mia testa a quello che degli strumenti musicali avrebbero potuto, per l'appunto, trasmettere.
0: L'artwork del disco è una foto di Edgar Degas del 1895. Cosa hai visto in quello scatto di 1800 che risuonava con la tua musica del 2026?
1: Allora, ci ho visto una fase di limbo, perché c'è questa presumibilmente cortigiana, non si sa che ragazza sia, se sia una cortigiana, se sia una compagna, un'amica di Degas. È una ragazza che oltretutto è sospesa nel tempo, non si capisce se si sta rivestendo, se si sta spogliando. Si collega proprio tanto alla sensazione di limbo all'interno della quale mi sono ritrovato durante la scrittura di questo disco, perché appunto viaggio tra una fase e l'altra, attraversando un percorso, salendo questi scalini, però fondamentalmente è come se viaggiassi all'interno di un limbo. L'altra particolarità, diciamo, di quella fotografia sta nel fatto che è una delle prime fotografie scattate, se non erro, proprio nel periodo in cui la fotografia è stata inventata. Infatti Degas ha avuto questa curiosità, essendo un pittore, è stato curioso, ha voluto imbracciare la macchina fotografica, ha voluto sperimentare, quindi questa cosa si andava a proiettare anche in quello che è il mio di approccio. Inoltre è anche una fotografia parecchio riconducibile al 2026, poiché se prima la fotografia intimoriva i pittori, oggi l'intelligenza artificiale intimorisce i creativi, quindi c'erano tante cose che andavano a incastrare perfettamente.
0: E invece, per chiudere l'intervista, hai iniziato a dedicarti all'animazione 2D in un momento in cui la musica sembrava persa. Questa nuova forma d'arte ha influenzato il modo in cui oggi vedi e componi i tuoi suoni?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché l'animazione 2D è strettamente collegata alla ricerca del mio fanciullo interiore, e il fanciullo interiore che credevo di aver perso durante gli anni nei quali ho fondamentalmente sofferto di questa depressione, della quale soffro tuttora, però fondamentalmente, essendone più consapevole, mi pesa molto meno, riesco a riconoscerla molto di più. Però sì, l'animazione 2D è servita proprio a riportarmi indietro nel tempo, a ridarmi quella curiosità che tanto mi faceva, che so, fermare anche di fronte a una parete sulla quale, per farti un esempio, c'è della vernice grattata via, e quindi, che so, ho sempre avuto questo senso di curiosità che mi portava a tradurre queste immagini in suoni, cercare di capire, ok, cosa mi potrebbe trasmettere questa vernice che se ne sta andando da una parete, in musica, come potrebbe suonare questa cosa qui. E nulla, cioè, spero di essermi spiegato.
0: Sì, sì, sì, è un minimo dettaglio che però ti ha incuriosito e poi ti ha dato anche l'ispirazione per fare i tuoi brani, per comporli.
1: Sì, sì, in verità, cioè, ti ho parlato di un minimo dettaglio, ma vale per qualsiasi cosa io possa trovare per strada o osservando un determinato fenomeno. Io da bambino ero sempre guidato da questa curiosità, motivo per il quale sono sempre stato particolarmente creativo. Negli anni, anche a causa del lavoro, mi ero, oltre che disilluso, anche anestetizzato, disintossicato, scusami. Mi ero intossicato, disilluso, anestetizzato, perché del lavoro, e avevo perso proprio quel senso di curiosità, quel brivido che mi provocava anche solo una giornata un attimino più fredda del solito, o, come ti dicevo, l'immagine di una parete sulla quale c'è la vernice che è stata grattata via, il verso di un grillo quando attraverso un sentiero. Io ragiono sempre così, molto per immagini, e per l'appunto l'animazione 2D, che mi permetteva di dar vita a dei disegni, mi ha permesso di ritrovare quello spirito fanciullesco.
0: E per finire, c'è qualcosa, un messaggio che vuoi dare agli ascoltatori di Melting Pot?
1: Vabbè, l'unica cosa che posso dire è, spero che questo disco possa sicuramente far sentire meno sole tutte quelle persone che, come me, non stanno vivendo un bel periodo, e spero oltretutto che la mia musica possa essere ben gradita dagli ascoltatori.
0: No, è molto bella, quindi. E tra l'altro, grazie. Infatti ci andiamo a sentire anche un altro singolo tratto dall'album, Sette sonde sui cromosomi. Da lì mi sono andato a scegliere anche Sinusite inchiostrata. Ciao Tune, grazie per questa bella intervista, ma soprattutto per la tua musica.
1: Grazie mille a te.
0: Ciao.
1: Buona serata.
0: A te, ciao.

0: lasciamo la musica di Autumn e torniamo in diretta sempre qui a Melting Pot con Riccardo più Ranking. Staremo insieme fino alle 21.30, quindi giro di boa, siamo vicini quasi alla conclusione, però ci sono ancora tante nuovi singoli da ascoltare e ancora qualche notizia. Per esempio questa Kleptocrazia Trump, il post di Bernie Sanders. Bernie Sanders non usa giri di parole su X: cleptocrazia senza precedenti. Secondo i dati pubblicati, la famiglia Trump avrebbe guadagnato 4 miliardi di dollari durante la presidenza, tra cripto, affari nel golfo, Truth Social e hotel di lusso. Una commissione tra affari privati e ruolo pubblico che solleva interrogativi pesantissimi sulla democrazia americana. Ma qui c'era stato un precursore, un certo Silvio, che mi ha fatto capire a tutti come funzionava. Tornando alla musica, facciamo un salto indietro nel tempo, forse no, perché festeggiare il decennale del suo esordio, Jay-Z ripubblica Feeling It con la collaborazione di Mecca, una classe infinita. Lui è veramente un grande. Jay-Z, senti com'è, senti, senti.
1: 9-6 and forever.

E lui è Mr. Jay-Z. Che classe Jay-Z. Torniamo nuovamente alla musica, continuiamo sempre, restiamo sull'hip hop di altissimo livello, perché Raekwon e Static Selecta hanno unito le forze per questo singolo Glenfiddich, che tra l'altro penso che sia anche un whisky se non sbaglio, un pezzo nato per far vibrare i club ma soprattutto le radio. Andiamocelo a sentire.

E chiudiamo con le notizie da Dongo, pioggia di sterco sui nostalgici. Mentre un centinaio di nostalgici con il braccio teso commemorava Mussolini, qualcuno ha deciso di rispondere con vero stile dall'alto. Una pioggia di palloncini carichi di sterco è caduta sulle camicie nere, uno splat che ha ricordato a tutti che la storia ha già emesso la sua sentenza, anche se a volte serve sempre un aiutino per ricordarglielo. Torniamo alla musica, è uscito un nuovo singolo per quanto riguarda Show Me The Body, quindi torniamo a New York con questa band più difficile da etichettare della scena attuale, fanno un po' di tutto loro, rappano e fanno un po' di metal, insomma, però non è proprio identificabile come genere, ecco. Dopo anni di tour incessanti, gli Show Me The Body tornano a graffiare con questo singolo, Dance in the USA.

il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E loro sono i Slift, esplosiva band francesi heavy psychedelic rock, e sono tornati con Fantasia, il nuovo album che uscirà venerdì 5 giugno 2026 in tutto il mondo per Sub Pop Records. Il disco è stato prodotto presso i Daft Studio di Bruxelles e questo è il primo assaggio. Devo dire che è molto molto promette, molto bene, molto interessanti loro. Continuiamo con la musica, visto che ci sono ancora due brani che voglio farvi ascoltare, dopodiché ci sarà la replica di Miro Barza con la sua Cazze Jammer, che potete ascoltare in rigorosa diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22, sempre qui, sempre su radiocittaperta.it. Dopo di lui una playlist curata al sottoscritto che si chiama The Power Night, che domani mattina diventa The Power Morning, una compilation di chitarre che trasudano sangue, no, a parte scherzi, c'è una bella playlist list metallara, ma anche c'è il grunge, tutte il metal in tutte le sue forme, potete ascoltarlo tranquillamente dalle 11:30 in poi fino a domani mattina alle 10, quando qui alla radio verrà ad aprire il buon Domenico Mitsukarra con la sua Chameleon, che vi aspetta a braccia aperte dalle 10 a mezzogiorno, che darà il via al giovedì di radiocittaperta.it. Ma vi volevo far ascoltare anche questa band di Manchester che si chiamano First Advertising, e loro vengono appunto col furore da Manchester e non sono nuovi, ma sono freschi come mai. Next Big Thing è il brano che stiamo per andarci ad ascoltare, uscirà tra pochissimi giorni, il 1° maggio, quindi andiamoceli a sentire di corsa. First Advertising.

E un saluto in particolare a chi sta ascoltando la replica del sabato di Melting Pot dalle 18 alle 19.30 dopo Drive In Saturday di Alessandro Schitte e Eugenio Stefanizzi. Chiudiamo qui la 16ª puntata di Melting Pot. Ci sentiamo la prossima settimana con doppio ospite. La prossima settimana ci saranno i Cougats e l'altro, ora mi sfugge il nome, Don Bruno. Quindi state sempre lì, rimanete sempre su cittaperta.it. Vi laccio con l'ultimo brano Tecno Grezza Ipnonica 70-142 bpm per chiudere il set. Lui è This Sixth Point of No Return.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Dios.